Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in blu, Radio Icaro Rubicone, musiche intorno al mondo. Radio Icaro Rubicone, Saudage.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Istanze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro,

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Icaro. Wow.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: Registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle. La spesa che vuoi, al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle. Con orario continuato in via Sicilia a Riccione. Aperto anche la domenica mattina.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani in edicolo oggi, Rimini e Provincia, iniziando da quella del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Il volto di una ragazzina sulla foto di un corpo nudo. Indagine della polizia crea l'immagine con l'intelligenza artificiale, denunciato un minorenne. In taglio alto, battaglia tra vicine, Bartolucci a processo dopo il delitto di Pierina, dovrà rispondere di minacce, percosse e diffamazione. Lunedì la prima udienza. Andiamo a vedere più nel dettaglio l'incipit anche di questa notizia, che poi viene ripresa nelle pagine interne. Si riaccendono i riflettori su uno dei capitoli più tesi e complessi legati al contesto vicinale di Via del Ciclamino. Lunedì prenderà ufficialmente il via l'udienza predibattimentale dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Rimini, che vede imputata Valeria Bartolucci. Dall'altra parte, nel ruolo di parte offesa, costituitasi parte civile tramite il proprio legale, l'avvocato Nunzia Barzan, c'è Manuela Bianchi. Fotonotizie di centropagine dedicata a San Marino, ecco i nuovi capitani reggenti. E poi a Sant'Arcangelo l'ultimo saluto al maestro Siluro Scarpellini. Degrado e chiasso, via Palermo insorge, sempre a Sant'Arcangelo, a San Giovanni Palazzo Corbucci, via al recupero, in taglio basso, aggressioni nella notte, il caso in aula. I fatti risalgono al 20 marzo scorso, tra le accuse, lesioni, risse e resistenza pubblico ufficiale. Entrato nella fase processuale, il procedimento sulla notte di violenza del 20 marzo scorso, quando una serie di aggressioni aveva fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine e portato all'arresto di tre giovani tra i 23 ed i 26 anni, accusati a vario titolo di lesioni personali aggravate, rissa, resistenza e minaccia pubblico ufficiale. Vediamo anche due richiami di sport. Il primo riguarda la MotoGP. Bezzecchi prova a recuperare terreno per quanto riguarda la classifica del motomondiale. Il secondo riguarda il volley di A1 femminile. Omag pronta a conquistarsi la salvezza. Il terzo invece è di cultura e spettacolo, intervista a Dardust in concerto. Andiamo a vedere la prima pagina anche del Resto del Carlino, edizione di Rimini di oggi. Finti nudi con l'intelligenza artificiale, minore denunciato. Il volto di una ragazzina, applicato immagini false e fatto circolare nelle chat. La mobile risale all'autore, quindi stesso tema d'apertura per quanto riguarda i due quotidiani. Andiamo in taglio alto, il caso, picchiato due volte a scuola, il padre, mio figlio teme che possa accadere ancora. Fotonotizia di centropagina dedicata in questo caso invece agli aeroporti, volano stracci, cabina di regia ad alta tensione e scontro Bologna-Rimini. Si parla anche di concessioni, spiagge, la regione boccia le gare al rialzo sui canoni. Vediamo anche una foto dell'assessora Roberta Frisoni. A San Marino nuovi reggenti sul Titano, la rotta verso l'Europa. In spalla economia e lavoro, F si fa in tre, Oxy ridisegna il gruppo della moda. Autunno caldo, olive raccolta al via, torna la fiducia, qualità buona. A Riccione, Viale Ceccarini, inverno gelido, si spengono altre vetrine. Due richiami in taglio basso, Anna Foglietta racconta la sua storia, l'attrice al Cine Palace di Riccione. E poi Giovani, il futuro parte dal festival, dall'8 al 10 ottobre in Piazza Malatesta a Rimini. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, sul quale restiamo per andare a vedere le pagine interne. E allora ci portiamo a pagina 3 per parlare dei pericoli della tecnologia, riprendendo la notizia d'apertura dei due quotidiani di quest'oggi. Spoglia l'amica con l'intelligenza artificiale, le foto finiscono in chat e social, denunciato. La storia coinvolge due minorenni, il ragazzo applicato il vero volto della coetanea ad un corpo nudo diffondendo le immagini. Le foto di un corpo nudo, non il suo, con il suo vero volto appiccicato sopra grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un book fotografico illecito fatto circolare in chat e social e condiviso da diverse persone under 18. Quando la ragazzina, minorenne riminese, se n'è accorta, si è rivolta ai genitori che poi hanno presentato denuncia in questura. L'attività della squadra mobile ha consentito di individuare il presunto responsabile, un altro minorenne denunciato per i reati di illecita diffusione di immagini create attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'amara scoperta è stata la ragazzina a scoprire che le sue foto alterate circolavano in chat e social. Adolescenti inconsapevoli dei rischi, ma il problema sono anche
i genitori. Grillini è il comandante della polizia postale, dice il cellulare da usare 2 ore al giorno come massimo. Indagato appunto per quanto riguarda i reati contestati al ragazzo per la diffusione illecita di immagini create con l'intelligenza artificiale e pornografia minorile. Il nodo concessioni sempre in primo piano sui nostri quotidiani, spiagge la regione sfida il governo, no alle gare sul rialzo dei canoni, si punti sulla qualità dei progetti. Il comune prepara le procedure entro l'autunno e annuncia criteri su accessibilità, tutele dei lavoratori e ambiente. L'assessora Frisoni dice servono regole nazionali certe e più flessibilità per i territori. Un errore inserire nei bandi per le future concessioni demaniali il rilancio del canone. La regione prende posizione nei confronti del documento del ministero e lo fa con l'assessora al turismo Roberta Frisoni. Negli ultimi giorni i tecnici della regione e quelli del ministero si sono confrontati in merito al bando tipo su cui basare le procedure per l'affidamento delle concessioni. C'è anche l'intervento di Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, che dice con 6 mesi di ritardo rispetto a quanto dichiarato dal governo viene pubblicata la bozza del bando tipo e come era facile prevedere gli aspetti centrali del testo vedono l'interesse pubblico sacrificato agli interessi di pochi. Andiamo a vedere anche un altro titolo che riguarda il turismo, ma in questo caso è un dato positivo, settembre da record sul mare, hotel pieni al 70%, turismo ok, eventi, voli e bel tempo spingono le presenze e allungano la stagione. Cresce il peso degli stranieri, mentre fiere e congressi fanno ben sperare anche per il mese di ottobre. La guerra dei cieli, aeroporti, scintille, Bologna incalza il Fellini, scontro sulla tassa. Ora serve fare sistema. Prima cabina di regia regionale, confronto acceso tra i gestori. Sul piano aeroportuale regionale è necessario lavorare a una logica di sistema, sottolineano il vicepresidente della regione Vincenzo Colla e l'assessore Irene Priolo e Roberta Frisoni. Parole che seguono la prima riunione della cabina di regia prevista dalla nuova legge regionale in materia di aeroporti. Ma non sarà semplice far dialogare in modo costruttivo le società di 4 scali in regione. Bologna, Parma, Rimini e Forlì, tant'è che ieri il delegato della società di gestione del Marconi e Leonardo Corbucci, direttore di Ariminum, hanno avuto uno scambio di vedute a quanto pare acceso sugli effetti della Council Tax, il provvedimento che consente ai piccoli scali fino a 700.000 passeggeri l'anno di togliere la tassa tanto odiata dalle compagnie aeree. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Resto del Carlino, economia pagina 7, il fondo spacchetta F, 3 società per i marchi del gruppo, cambia il progetto di Oxy Capital, verranno create realtà distinte, operative indipendenti, che si prenderanno in carico i diversi pezzi del colosso della moda di San Giovanni in Marignano. AF si fa entrare il gruppo della moda di San Giovanni, alle prese con una pesante crisi finanziaria, sarà rilevato nelle sue principali attività italiane da 3 nuove società tutte controllate indirettamente da Oxy Capital. Una si occuperà di Moschino, una di Alberta Ferretti e delle attività produttive di San Giovanni in Marignano, la terza di Pollini. I lavoratori per le attività italiane coinvolte, i dipendenti seguiranno i rispettivi rami d'azienda. Andiamo ancora avanti. Autunno caldo, olive sane, raccolto al via nei frantoi, torna la fiducia, qualità molto promettente. Le ultime piogge hanno già favorito i frutti, mentre la mosca olearia è quasi assente, gli operatori guardano con ottimismo alla nuova campagna, ma sulla quantità le stime restano prudenti. Annata avara nel 2025, Massimiliano Savelli Martelli, esperto di Confagricoltura, dice le condizioni attuali lasciano intravedere una campagna sicuramente migliore di quella dell'anno scorso, che era stata veramente avara per tutti noi ovicoltori. Andiamo ancora avanti nelle pagine di cronaca, Festival dei Giovani,
3 giorni di incontri per costruire il futuro. Un grande villaggio in Piazza Malatesta con laboratori, spettacoli e confronti su formazione e lavoro. Attesi anche De Pascale, Pinuccio e Federica Abbate. 3 giorni per parlare di futuro, ma soprattutto per costruirlo. Dall'8 al 10 ottobre Rimini accende i riflettori sui giovani con la prima edizione del Festival delle Giovani Generazioni. Un appuntamento pensato per dare ai ragazzi uno spazio in cui possano incontrarsi, sperimentare, acquisire competenze, avere l'opportunità di far sentire la propria voce, spiega l'assessora alle politiche giovanili di Rimini, Francesca Mattei. I numeri: tra i 25 e i 34 anni l'occupazione è all'80,3%, i net in provincia sono il 7,4%. Il tredicenne torna a scuola colpito da un bullo, ora mio figlio reagirà. Così il padre dell'adolescente, picchiato 2 volte nel giro di una settimana in una scuola media, che ha presentato denuncia. Bisogna fermare l'aggressore, queste le parole del padre. Ipotesi cambio di istituto, mi ha ribadito che vorrebbe cambiare perché sa difendersi e non vuole diventare lui un problema. A processo col patrocinio gratuito, ma vive di ostriche e champagne. Il giudice ha revocato il provvedimento a una 31enne albanese che conduceva una vita nel lusso. Le prove nel cellulare, l'uomo, dichiaratosi non abbiente, aveva nel telefono foto con migliaia di euro e cocaina. Ci spostiamo nelle pagine di Riccione. Tempesta perfetta in salotto, crisi e cantiere spengono le vetrine. Altre chiusure di negozi nel viale Ceccarini, Max Mara e Iceberg, le ultime griffe ad abbassare le serrande. Si spengono le vetrine, cala il silenzio e si avvicina un gelido inverno per il salotto, anche se le temperature farebbero pensare l'esatto contrario. C'è chi la chiama la tempesta perfetta, mettendo in fila uno dopo l'altra la crisi sempre più stringente del comparto del commercio, abbigliamento in primis, l'alta moda che, salvo pochi casi, viaggia lontano dal salotto, il cantiere che, oltre i disagi che si può attendere dagli operai al lavoro, ha portato e presumibilmente porterà minori incassi per l'attività, che si trovano le ruspe davanti alla vetrina. Così si chiude. Natale, corridoi luminosi nel cantiere, allo studio soluzioni per rendere fruibile anche la parte del viale interessata dai lavori. Spiagge, nessun azzardo, avanti con il project. Il comune di Riccione conferma l'operazione sulla riqualificazione del porto e avverte: gli operatori coinvolti sanno bene che non esiste la prelazione. Avanti con il project financing del porto, presentato da un consorzio di privati legato ai rinnovi delle concessioni balneari e alle aste per il resto del litorale. La procedura partirà all'inizio del prossimo anno. L'amministrazione riccionese detta i tempi delle procedure relative alle concessioni demaniali, sia quelle sulle spiagge che nella zona portuale. Il comune non compie alcun azzardo, ma agisce con la chiara visione di chi vuole riqualificare in modo radicale una delle zone più preziose della nostra fascia costiera, sottolinea l'assessore Cristian Andruccioli in merito all'affidamento del futuro del porto alla proposta di un consorzio di privati per un valore che sfiora i 15 milioni di euro. Gli uffici, dice ancora Andruccioli, lavorano a un'unica tipologia di procedura per le concessioni di arenile, bar e ristoranti. Sicurezza, occhi elettronici puntati sui giardini dell'Alba. Verranno installate 11 nuove telecamere che serviranno a sorvegliare le zone d'ombra della zona. La sindaca: garantire decoro e tranquillità ai residenti e visitatori deve essere la nostra priorità assoluta. La pagina di Cattolica: addio alle aste del pesce al mercato ittico. Il pescato delle ultime barche a strascico, destinato ad attività e magazzini, se ne andrà a Cesenatico. 2 dipendenti a casa. Il pesce delle ultime 2 barche a strascico di Cattolica non passerà più dal mercato ittico della città. D'ora in poi prenderà la strada di Cesenatico, dove sarà portato e venduto direttamente dalla cooperativa pescatori della Regina. A Cattolica si chiude la sezione del mercato ittico dedicata all'asta del pesce a nastro, il sistema utilizzato per vendere il pescato alle pescherie e ai magazzini. La decisione è arrivata dopo una progressiva diminuzione della quantità di pesce disponibili.
Dopo 80 anni racconto i miei ricordi di guerra, il 94enne cattolichino Roberto Fabbri ha deciso di aprire il baule dei ricordi. Ai giovani dico che la pace non va data per scontata. Scene incancellabili. Scendemmo dalla collina e tornando sulla costa vidi un inglese che bruciava il corpo di un tedesco morto. La pagina di Bella Reggia Marina, sosta a pagamento, toccata quota 400.000 euro, in crescita rispetto ai 375.000 dello scorso anno. Il sindaco Giorgetti dice merito del fatto che è possibile usare app e carta. Stiamo individuando luoghi e posizioni per quanto riguarda i nuovi parcheggi, queste le parole del sindaco, al vaglio alcuni lotti nella zona Cagnona. Al via il censimento, 434 famiglie coinvolte, le compilazioni dei questionari inizieranno lunedì prossimo, la scelta dei partecipanti è stata fatta dall'Istat. Sarà avviato in questi giorni il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni coordinato dall'Istat con l'obiettivo di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. La pagina di Sant'Arcangelo, alla Franchini riaprono le due sale operatorie, terminato dopo mesi di lavoro l'intervento all'ospedale di Sant'Arcangelo. Il sindaco, siamo un centro di eccellenza nella rete sanitaria della Romagna. Le due sale operatorie del Franchini si riaccendono, da lunedì il blocco operatorio dell'ospedale di Sant'Arcangelo riprenderà l'attività a pieno regime dopo 2 mesi e mezzo di lavori e a 20 anni di distanza dalla precedente ristrutturazione completa. Pavimenti, pareti, impianti e parte delle strumentazioni sono stati rinnovati con un investimento di circa 400.000 euro da parte dell'Ausl Romagna. Sant'Arcangelo in lutto, ultimo saluto a Siluro Scarpellini, il pugilato piange il suo maestro. L'abbraccio commosso di un'intera comunità per l'ultimo viaggio di Tiziano Scarpellini. Ieri pomeriggio la chiesa della collegiata di Sant'Arcangelo non è riuscita a contenere la folla accorsa per il funerale dell'ex ispettore di polizia e maestro di pugilato, scomparso lunedì a 63 anni. In tantissimi hanno dovuto seguire la cerimonia dal piazzale esterno. A rendere omaggio a Siluro, una platea d'eccezione, dai grandi campioni del ring come Francesco Damiani, Loris Stecca, Umberto Morri, Alfio Righetti, fino a tantissimi rappresentanti delle società pugilistiche giunti da tutta Italia. La pagina di San Marino, Giovagnoli e Casali sono i nuovi capi di Stato. Ieri la cerimonia di insediamento di nuovi capitani reggenti al loro primo mandato, resteranno in carica fino al primo giorno di aprile. La storia che si rinnova nel tempo delle grandi decisioni. San Marino ha celebrato il secolare rituale dell'insediamento di nuovi capitani reggenti affidando la guida delle istituzioni a Gerardo Giovagnoli e William Casali. Entrambi al battesimo della Suprema Magistratura guideranno il Titano fino al primo giorno di aprile del prossimo anno. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del resto del Carlino. Cervia perde l'occhio in una rissa, giovani verso il processo. L'episodio fuori da un locale a Milano Marittima la notte di Capodanno, 2 l'aggressione a danno di 2 amici arrivati per la festa da Reggio Emilia. Era partito da Reggio Emilia per festeggiare Capodanno a Milano Marittima in un locale della Riviera, ma all'uscita era stato aggredito e per questo motivo ha perso la vista all'occhio sinistro. Ora, per quell'episodio avvenuto verso le 5:30 del 1 gennaio scorso, sono stati denunciati in 5, 3 per lesioni personali gravissime in concorso, gli altri 2 per lesioni personali aggravate in concorso. Ai giovani è stato consegnato l'avviso di conclusione indagini che precede il rinvio a giudizio. Il 19enne reggiano è stato colpito all'occhio con un oggetto raccolto da terra che gli è stato poi scagliato contro. Cesenatico, mercato ittico sorvegliato anche dalla Guardia Costiera. L'ufficio circondariale potrà accedere in tempo reale alle immagini delle telecamere di vigilanza installate nella zona portuale. Monitoraggio, lavori affidati direttamente dal comune di Cesenatico a una società specializzata. E andiamo poi nelle pagine di spettacoli, il film di Anna Foglietta, una storia d'amore in cerca di equilibrio. Riprendiamo uno dei richiami della prima pagina. L'attrice e regista sarà domenica sera alla Cinepalace di Riccione con la pellicola presentata alla Mostra del Cinema di Venezia.
Il vuoto in famiglia, la trama ruota su una coppia che di fronte al vuoto lasciato dalla figlia partita per studiare lontano perde la stabilità. Estate al mare, sono affezionata a Cinè, dice appunto la regista, perché è un momento di scambio tra esercenti e registi, uno spazio vissuto come un salotto. E andiamo a questo punto nelle pagine di QS, quotidiano sportivo, quindi andiamo a vedere i titoli in primo piano per quanto riguarda il nostro territorio. Sant'Arcangelo e Titans, il debutto si avvicina, le ambizioni dei due coach, parliamo di basket di Serie C e poi si parla anche di calcio di eccellenza. Vediamo Mister Gadda, il Rimini di Gadda non si ferma, soddisfatto l'allenatore dopo i 3 gol rifilati al Pietracuta, dice risposte da squadra vera. Andiamo a riprendere proprio i temi nelle pagine interne di QS, partendo proprio dal Rimini. Il Rimini corre anche in Coppa. Gadda, risposte da squadra vera. Tris biancorossa al Pietracuta, firmato dall'entusiasmo dei più giovani e dalla solidità del gruppo. Vediamo intanto anche nella foto la stretta di mano tra Mister Gadda e il tecnico del Pietracuta Luca Fregnani. La Coppa Italia sarà anche quella parente nobile, un po' ingombrante, che ti scompiglia i piani e spezza il ritmo della settimana. Eppure alla Rimini regala un mercoledì da sorrisi pieni. Il netto 3-0 rifilato al Pietracuta sbriga senza troppi patemi la pratica dei 16esimi di finale e risponde a un quesito che galleggiava nell'aria fin dal ritiro estivo. Dietro le quinte del campionato c'è vita e come. Massimo Gadda si gode la sfilata di chi finora aveva collezionato solo scampoli di partita e promuove tutti a pieni voti. Ho ottenuto indicazioni davvero ottime, risposte soddisfacenti, dice il condottiero dei biancorossi, che tra l'altro sentiremo oggi alle 12 in diretta per il prepartita del match in programma già domani alle 15 al Romeo Ricontro e la San Marino. Intanto un nuovo socio entra per i biancorossi, la casa biancorossa, quella del Rimini, continua ad aprire le proprie porte questa mattina, non a Romeo Neri perché è stata cambiata la location, ma all'hotel Savoia. Ci sarà la presentazione ufficiale di un nuovo compagno di viaggio che farà il suo ingresso nel consiglio di amministrazione della società biancorossa. La mappa societaria del Rimini continua così ad arricchirsi di nuove forze. Ricordiamo alle 11 tra l'altro la diretta sulla nostra pagina Facebook Icaro Sport e sul nostro canale YouTube Icaro Play, proprio della presentazione del nuovo socio, e a seguire alle 12 appunto la conferenza prepartita di Gadda. Andiamo a vedere anche ancora il basket di Serie C, Titans e Sant'Arcangelo pronte al debutto, le ambizioni dei coach, nessuna paura, si alza il sipario sul campionato, San Marino ospita Piacenza, Madori daremo l'anima alla Dulca, in trasferta nella tana della Vis, per quanto riguarda appunto le pagine di sport che andiamo a chiudere con questa notizia. Ci fermiamo per una breve pausa, dopo la quale sfoglieremo insieme anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

0: il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.

0: per implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

partiamo alla pagina 3 del Corriere Romagna. Avevamo già visto la prima pagina proprio in apertura della nostra rassegna stampa locale. Riprendiamo quella che è la notizia d'apertura dei due quotidiani riminesi di oggi. Con la I monta il volto di una ragazzina sulla foto di un corpo nudo e viene denunciato. Minorenne nei guaiarini, nella squadra mobile ricostruisce la catena di condivisione sui social. Usando l'intelligenza artificiale avrebbe montato la foto del viso di una ragazzina senza il suo consenso, un corpo nudo, per poi far circolare l'immagine online. Con questa accusa un minorenne è stato denunciato dalla polizia di Rimini. La ricetta del terapeuta: la sfida con il virtuale si vince nel reale. La pagina della regione: Imola ritorna il baccanale, baccanale di incontri senza confini, 3 settimane per parlare di cibo, dal 24 ottobre al 15 novembre personaggi, chef e produttori si danno appuntamento a Imola, a un anno dal riconoscimento alla cucina italiana come patrimonio UNESCO. Garganello d'oro a Slow Food Italia che compie 40 anni, lo ritira la presidente nazionale Barbara Nappini, e poi il logo, l'illustratore Gianluca Folì firma l'immagine della nuova edizione, la vediamo anche lì ritratta a destra. Andiamo nella pagina di economia: accordo con Marazzi, dai reflui delle mucche il gas per cuocere le piastrelle di ceramica. A Mandrioli il vecchio impianto a biogas di Agrisfera diventa un polo di biometano, oggi l'inaugurazione. Gli scarti tornano sui campi al posto dei concimi chimici, 9.000 tonnellate di CO2 risparmiate ogni anno. Pagine di Rimini: aggressioni feroci, bottigliate e minacce. La notte di violenza finisce in tribunale, 3 episodi in rapida successione. I fatti risalgono al 20 marzo scorso. Le accuse sono di lesioni, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Entrato nella fase processuale il procedimento sulla notte di violenza del 20 marzo scorso, quando una serie di aggressioni avevano fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine, portando all'arresto di 3 giovani tra i 23 e i 26 anni, accusati a vario titolo di lesioni personali aggravate, rissa, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Per 2 degli imputati è arrivata l'ammissione al rito abbreviato. La discussione è stata rinviata a novembre, quando davanti al giudice saranno esaminate le contestazioni della procura. Come detto, appunto, la discussione è stata rinviata a novembre, quando saranno esaminate in aula le contestazioni della procura. Rito abbreviato quindi per 2 imputati, viene sottolineato questo aspetto dal Corriere. Ruba 130 euro di vestiti e prende a calci la guardia, scattano le manette. La donna ucraina è stata condannata a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa, per rapina impropria. Altro episodio di cronaca: ruba da un'auto in sosta ma viene scoperto sul posto con la refurtiva addosso, recuperati un navigatore ed un paio di occhiali da sole, arrestato un uomo con precedenti penali. Il caso guerra tra vicine: dopo il delitto Paganelli, Bartolucci alla sbarra, Bianchi parte civile. L'imputata Valeria dovrà rispondere delle accuse di minacce, percosse e diffamazione contestate da Manuela. I giovani fanno sentire la loro voce, 3 giorni tra idee e spettacoli, oltre 1.000 ragazzi coinvolti nel percorso Youth 5 per costruire il manifesto delle nuove generazioni. Nuovo campo sintetico in via della Fiera, investiti 610.000

esperto del settore dice il peso dell'offerta economica resta limitato. Per i balneari il messaggio è chiaro, i futuri bandi di gara richiederanno progetti molto più strutturati rispetto al passato, nei quali dovranno dialogare qualità tecnica, investimenti, sostenibilità economico-finanziaria, servizi, occupazione, accessibilità e rapporto con il territorio. Gianfranco Sanchi, esperto in finanza agevolata e bandi pubblici, letta la bozza definitiva del bando tipo del governo, mette in guardia quegli imprenditori che vorranno partecipare alle evidenze pubbliche che Palazzo Garampi entro giugno 2027 dovrà mettere a punto per dare in concessione la gestione delle spiagge cittadine. Il caso sì al cupolone in fiera, ma sono necessari collegamenti adeguati. Confcooperative Romagna Estense dice importante non trascurare la qualità della vita dei residenti. Nuove idee, nuove imprese, selezionati 13 progetti finalisti, 3 le proposte riminesi, l'intelligenza artificiale e il filo conduttore, ma in settori diversi. Ecomondo, 70 eventi dedicati all'innovazione e alla green economy, dal 3 al 6 novembre alla fiera, la 29esima edizione, oltre 1800 marchi e più 10% dall'estero. I dati di Visit Rimini per quanto riguarda il settembre da record del turismo del nostro territorio, le presenze volano oltre il 70% grazie agli stranieri. Turisti in crescita del 3-4% rispetto al 2025, anche in virtù di un calendario ricco di eventi. Un settembre da incorniciare quello turistico riminese, con un incremento di presenze determinato principalmente dagli arrivi stranieri. Sottolinea Visit Rimini, secondo i dati dell'osservatorio Benchmark, nel mese appena trascorso l'occupazione alberghiera del capoluogo si è attestata oltre il 70%, era al 67% nel 2025. Il traino delle manifestazioni, il mondiale ha portato l'occupazione delle camere a Rimini a quota 80% e ottobre parte con il sold out del TTG. Click, si restaura la Fellinia, si rifà il trucco dopo 80 anni. Hanno preso il via sul lungomare Tintori i lavori per riparare le parti corrose e danneggiate appunto della notissima, mega, gigantesca macchina fotografica. Da Rimini a Laverna il cammino entra nella rete delle vie di San Francesco, lungo 110 km in 5 tappe. La regione avvia iter e adesione per farlo conoscere, per valorizzarlo. Andiamo nelle pagine di Riccione, concessioni balneari, spiaggia, avanti tutta, 14 lotti già al bando, gli altri dal 2027. Il comune punta a chiudere le prime assegnazioni entro novembre, mentre si definisce il project financing. Cattolica e Valconca, San Giovanni Marignano, Palazzo Corbucci, la sfida del recupero, al via rilievi e studi, l'amministrazione avvierà un percorso con università, soprintendenza e regione per definire il futuro dell'edificio che vediamo anche ritratto in foto. Il lavoro degli studenti, 4 laureandi studieranno l'edificio nell'ambito dei loro progetti di tesi tra analisi architettoniche e strutturali. Morciano si divide, derby storico di Coppa, il Real fa festa, circa 300 tifosi al Carlo Brigo per la sfida tra le due formazioni morcianesi.

chiedere verifiche mirate nelle ore serali e maggiore attenzione e sicurezza, sosta e pulizia. L'ultimo saluto a Siluro Scarpellini tra divise e pugili. Folla commossa per l'addio al maestro di box, ispettore superiore e storico dirigente del SAP. La pagina di San Marino, l'insediamento dei nuovi capitani reggenti, Giovagnoli e Casali, il nuovo corso al Titano, verso il futuro difendendo antichi valori, queste le loro parole. Il semestre dell'accordo con l'Unione Europea si apre tra diplomazia, giovani e nuove sfide legate all'intelligenza artificiale. La pagina di Valle Rubicone, siamo a Savignano, polo scolastico Gallo Cristallo, inaugurata la nuova sezione Nido, investimento di 420.000 euro con il PNRR per gli interventi di riqualificazione della Pasqua, dice, un nido ogni quartiere. Questo è perlomeno l'auspicio.

E andiamo alle pagine di sport del Corriere Romagna. Apriamo con il Gran Premio del Giappone di MotoGP. Bezzecchi, una pista amica per guadagnare terreno sui rivali. Nel 2017 il viserbese conquistò il suo primo podio mondiale in Moto3 proprio sul bagnato di Motegi. La tappa mondiale della Superbike torna a Misano dal 18 al 20 giugno. Emilia Romagna Round confermato in calendario, quest'anno la tre giorni ha richiamato 76.000 tifosi. Parliamo ovviamente di Superbike. Vediamo anche il calendario provvisorio del Mondiale 2027. Lasciamo i motori per dedicarci al calcio di eccellenza. Il Rimini non era mai partito così forte nella sua storia. Doppio record assoluto nelle prime 5 giornate, 5 successi consecutivi e 3 vittorie in trasferta. Non era mai accaduto. La forza del Rimini è quella di aver allestito 2 squadre. Il 14 ottobre ritornerà la Coppa Italia con gli ottavi a Nova Feltria oppure su campo neutro, bisognerà ancora decidere. Dole, il vero battesimo del fuoco, arriva con un Avellino pericolosissimo. Parliamo di basket di A2, dal bomber Francis Allolunghissimo Owens fino alla bestia nera Giacomo Dell'Agnello, figlio dell'allenatore della RBR Rimini e che vediamo ritratto in foto. Ha sicuramente un ruolino di marcia notevole contro il suo padre coach. E andiamo a parlare anche di volley di A1 donne, perché parte il campionato e anche quest'anno trasmetteremo le partite della Consolini su Icaro TV. Omag Manconi ha le idee chiare, un solo obiettivo, la salvezza, ma non sarà agevole da raggiungere, il nostro è un campionato molto difficile. Costantini, speriamo di averla presto. L'esordio con Vallefoglia ci servirà per capire a che punto siamo. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine di QS, chiudiamo il resto del Carlino e chiudiamo anche la nostra rassegna stampa locale, ma vi invito a restare con noi perché subito dopo la pubblicità torneremo con un altro appuntamento informativo con il nostro notiziario, quindi restate con noi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Perturbazione vicina all'Italia, ma in realtà si muove in un campo di alta pressione che tende quindi a far sfaldare la nuvolosità e le precipitazioni. Se controlliamo infatti la previsione delle piogge sull'Italia, vediamo che sì, qualche goccia di pioggia lambisce l'estremo nord-ovest. Nel corso di questo venerdì però si concentra principalmente sulla fascia alpina e prealpina. Per il resto, situazione che resta tranquilla sull'Italia. Come ventilazione da segnalare venti forti nel nord-ovest dell'Europa, Islanda, Isole Britanniche con venti di burrasca, ma da noi situazione decisamente più tranquilla. Se controlliamo infatti la previsione per quanto riguarda il vento intorno all'Italia, vediamo che sì, soffia un po' di vento nelle estreme regioni meridionali, quindi sul Mar Ionio, sul Basso Adriatico, sul Canale di Sardegna, ma non sono venti particolarmente forti. Quindi a un certo punto abbiamo ancora da vedere un'Italia con tanto sole da nord a sud, con un po' di nuvole che si transitano queste venerdì sulle regioni settentrionali, diciamo però qualche goccia di pioggia solo in montagna. Per il resto situazione tranquilla e con temperature diurne davvero ancora particolarmente miti, soprattutto sulle regioni tirreniche dove tocchiamo i 28 gradi, ma in Sardegna potremmo anche sfiorare i 30. Un paio di gradi in meno sulle regioni settentrionali e sull'Adriatico, ma sono comunque valori al di sopra della norma. Per sapere poi come andrà il weekend da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani. In onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 4 ottobre, ribasura di Rimini, con la rievocazione storica della pesca alla tratta, ci fa rivivere la vita e il lavoro dei pescatori riminesi.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica, alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale. I video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui, tutti i giorni su Icaro TV.

0: Ancora buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Immagini create con l'intelligenza artificiale per colpire i giovanissimi. Un'indagine della Polizia di Stato accende i riflettori sui rischi delle manipolazioni digitali tra minori e sulle gravi conseguenze penali. Tutti i dettagli nel servizio.
1: Il volto di una minore associata a sua insaputa al corpo nudo di un'altra persona attraverso software di intelligenza artificiale. È iniziata così l'indagine della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Rimini, scattata a seguito della segnalazione sulla diffusione online di immagini digitalmente alterate. Gli investigatori hanno passato al vaglio piattaforme di comunicazione e dispositivi informatici per ricostruire l'intera sequenza di creazione e condivisione dei file, un'attività condotta in costante raccordo con la procura per i minorenni, diretta ad accertare le singole responsabilità, al momento risulta un minore denunciato, e a tutelare la dignità e la riservatezza delle vittime. La vicenda rappresenta un forte campanello d'allarme sui rischi connessi all'uso improprio delle nuove tecnologie. Strumenti oggi facilmente accessibili consentono infatti di generare contenuti iperrealistici capaci di arrecare gravi danni psicologici e reputazionali con effetti ancora più devastanti tra i giovanissimi. La Polizia di Stato richiama l'attenzione sul fatto che condotte spesso considerate dai ragazzi come semplici scherzi o ritorsioni possono integrare reati di particolare gravità, tra questi la produzione e la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferibile a minori e l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, nota anche come deepfake. Per prevenire simili episodi, la Questura di Rimini intensificherà nei prossimi mesi gli incontri nelle scuole per promuovere l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale e contrastare il cyberbullismo. Nel frattempo l'invito a genitori, insegnanti e ragazzi è di non sottovalutare i segnali di disagio e di rivolgersi subito alle forze di polizia.
0: Novantenne legate rapinate in casa, i responsabili scelgono il patteggiamento. Erano stati arrestati dai carabinieri. A distanza di poco più di un anno ricorda ancora nitidamente quella notte di terrore quando fu strattonata e immobilizzata, legata con una corda imbavagliata all'interno del suo appartamento a Bellareggio Marina da un uomo e una donna. Lui un tunisino di 39 anni, lei un'italiana di 28, che hanno scelto di patteggiare davanti al GIP di Rimini, Raffaella Ceccarelli. Una pena di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ciascuno per rapina pluriaggravata e lesioni gravi aggravate in concorso. La vittima è una donna di 93 anni che vive sola all'interno di un bed and breakfast che gestisce con la figlia. I malviventi che hanno alloggiato per un breve periodo nella struttura avevano studiato i movimenti e le abitudini dell'anziana per poi introdursi nella sua abitazione dopo aver forzato a tarda sera la serratura della porta d'ingresso. La 93enne fu sorpresa da due individui incappucciati mentre stava andando a letto. Dopo averla resa inoffensiva, rovistarono ovunque la ricerca di denaro e preziosi. Il bottino fu composto da una catenina d'oro e da 500 euro in contanti. Inoltre, per impedirle di chiedere aiuto, le furono sottratti sia il cellulare sia il cordless. La fuga avvenne a bordo della Mercedes della vittima, auto che non è mai stata ritrovata. Nel tentativo di opporsi alla rapina, l'anziana riportò la frattura di alcune costole. Poi l'avvertimento: non chiamare polizia o carabinieri, altrimenti vedrai cosa ti succede. Le successive indagini condotte dal nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Rimini e coordinate dalla procura avevano consentito circa un mese più tardi di localizzare due rapinatori nel territorio vicentino, precisamente nel comune di Altivole, e di arrestarli mentre si trovavano in un agriturismo. Difesi dall'avvocato Cherubini del foro di Padova, hanno sempre respinto gli addebiti. I militari dell'arma però, attraverso l'analisi certosina dei tabulati telefonici, dei sistemi di videosorveglianza, del mancato pagamento del pedaggio autostradale e del traffico delle celle telefoniche, hanno costruito un preciso quadro indiziario. Sia la 39enne che la 28enne, dopo il patteggiamento, resteranno in carcere. Incastrato dal logo della felpa, riconosciuto in tribunale il complice del furto. Un furto commesso in un ristorante sul lungomare Murri a Rimini, risolto grazie ad un dettaglio decisivo ed un incredibile colpo di scena tra i banchi di un'aula di tribunale. Tutto ha inizio nella notte dell'11 settembre, quando i carabinieri intervengono al ristorante Beach Bar Doris al bagno 57, visitato da due malviventi. Sul posto i militari riescono ad arrestare in flagranza un cittadino serbo di 39 anni. Del complice invece si perdono inizialmente le tracce. Gli investigatori acquisiscono subito le immagini in sistema di videosorveglianza del locale. I filmati mostrano la dinamica del colpo e permettono di isolare un elemento fondamentale: l'abbigliamento del complice, che indossava pantaloni corti e un'inconfondibile felpa con cappuccio a marchio Puma. Il giorno seguente, il 12 settembre, durante l'udienza di convalida dell'arresto del 39enne, avviene una svolta inaspettata. Un carabiniere presente nelle aule giudiziarie nota tra i fermati per un altro episodio un uomo che indossa esattamente la stessa felpa immortalata nei video del furto. Anche il volto gli sembra familiare. I controlli incrociati e la corrispondenza delle caratteristiche fisiche confermano il sospetto. Si tratta di un cittadino serbo di 30 anni. A chiudere il cerchio arrivano poi le dichiarazioni dell'uomo arrestato la notte del furto, che in aula indica il trentenne come suo complice. Per quest'ultimo, già detenuto per altra causa, è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso. E parliamo delle concessioni balneari. Archiviata la stagione 2026, è preso atto della bozza del bando tipo, i comuni accelerano l'iter per le aste relative alle concessioni demaniali, anche se restano alcuni nodi da risolvere.
2: Qualche passo avanti, ma anche alcuni punti cruciali su cui continuare il confronto col governo. A dirlo è l'assessore regionale Frisoni, commentando il bando tipo per le concessioni demaniali che dovrà passare ora al vaglio della conferenza unificata. Le procedure dovranno partire almeno 6 mesi prima della scadenza dei titoli e comunque entro il 30 giugno 2027, e le nuove concessioni avranno durata tra 5 e 20 anni. La bozza prevede che durante l'iter di affidamento sia garantita continuità dei servizi. A far storcere il naso alla regione la possibilità di attribuire punteggi in caso di aumento del canone, perché, spiega Frisoni, la competizione deve misurarsi sulla qualità dei progetti e degli investimenti. Al governo viene poi chiesto, pur nella certezza e uniformità delle regole, di lasciare agli enti locali la flessibilità per declinare i bandi in base alle caratteristiche dei territori. Dal canto loro, gli operatori contestano l'assenza del riconoscimento del valore d'impresa. La bozza prevede infatti solo l'indennizzo sugli investimenti non ancora ammortizzati negli ultimi 5 anni, quando in pochi hanno investito. Intanto i comuni iniziano a correre. A Rimini i bandi saranno pronti entro l'autunno e terranno conto non solo delle indicazioni del bando tipo, ma anche del nuovo piano dell'Arenile. Lo spiega l'assessora al demanio Ridolfi, definendo prioritarie la qualità ambientale e quella dei servizi, ma anche la destagionalizzazione. Nei prossimi giorni partiranno poi le lettere per le eventuali perizie richieste dai concessionari. A Riccione per i bandi si dovrà aspettare invece l'inizio del 2027. L'assessore Andruccioli spiega che resterà inalterato l'attuale assetto della spiaggia e si sta valutando una clausola per consentire la proposta di vendita dei manufatti di facile rimozione del concessionario uscente. Capitolo a parte, anche molto discusso, quello sul partenariato pubblico-privato per la riqualificazione della zona portuale. Le spiagge comprese in questo perimetro saranno escluse dalle normali procedure e confluiranno in una pubblicazione mirata. Il rischio operativo, precisa il comune, sarà in capo al futuro concessionario. Gli operatori proponenti non avranno alcun diritto di prelazione. L'iter procederà in simultanea col resto dei bandi.
0: Buone notizie dal comparto alberghiero riminese nel mese di settembre. Le strutture che hanno deciso di restare aperte hanno infatti visto crescere il tasso di occupazione delle stanze, aumenti che hanno però dovuto fare i conti con l'esplosione del costo delle bollette.
3: Nel mese di settembre l'occupazione alberghiera Rimini è stata di oltre il 70%, era al 67% nello stesso mese del 2025. Il quadro, spiega Visit Rimini, emerge dai dati dell'osservatorio H Benchmark, che registra anche un aumento del 4% dei pernottamenti. A rendere settembre un mese da incorniciare sono diversi fattori: un calendario fitto di eventi, dalla MotoGP al Bike Festival, dall'ITF Tennis al Gran Premio Nuvolari, oltre al calendario congressuale fieristico con il ritorno della fiera biennale Tecna. Il meteo favorevole ha dato slancio anche a gite fuori porta e vacanze al mare di fine estate. Particolarmente positivo l'andamento dei flussi internazionali, favorito dall'incremento dei collegamenti aerei diretti con Rimini, e soprattutto gli stranieri hanno apprezzato visite guidate e city tour. Da incorniciare, per ben altri motivi, sono anche le bollette, come quella da 17.542 euro per le energie energia elettrica di settembre, arrivata ad un hotel con 60 stanze, il 40% in più rispetto a 12 mesi fa. La scure del caro energia si abbatte sul comparto ricettivo, erodendo i margini delle imprese e mettendo a rischio la competitività. Il tema è stato portato all'attenzione del ministro per il turismo Mazzi dalla delegazione di Conflavoro PMI Rimini nel corso dell'Assemblea nazionale dedicata all'energia. Per Conflavoro occorre passare dalle misure emergenziali ad una politica energetica strutturale, mettendo le aziende nelle condizioni di diventare sempre più autonome dal punto di vista energetico, sostenendo quindi fotovoltaico, sistemi di accumulo ed efficientamento.
0: Debutta a Rimini il Festival delle Nuove Generazioni, dedicato in particolare alla generazione Z. L'iniziativa è promossa dalle politiche giovanili del Comune di Rimini in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Il servizio.
4: Un villaggio dei giovani in Piazza Malatesta che ospiterà dall'8 al 10 ottobre laboratori, talk, workshop, performance e spazi dedicati a orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Il primo Festival delle Giovani Generazioni nasce da un progetto triennale finanziato dalla Regione con 450.000 euro e rappresenta anche la tappa conclusiva del progetto regionale Youth 5, con la presentazione al presidente De Pascale del manifesto frutto del lavoro di ascolto. In provincia di Rimini i giovani tra i 15 e i 34 anni sono il 20,1% della popolazione provinciale, con un'incidenza in crescita sul dato complessivo. I NEET, i giovani non attivi, sono il 7,4% rispetto al 9,6% dell'Emilia Romagna.
5: Le opportunità che nel Festival delle Giovani Generazioni metteremo in campo saranno veramente variegate, riguarderanno dalle opportunità lavorative anche per quello che riguarda i social network, ma riguarderanno anche la creatività, l'arte, lo spettacolo, le opportunità di studio e di formazione che il nostro territorio offre, gli spazi, il volontariato, il servizio civile. Insomma, metteremo in rete tutte le opportunità che i nostri giovani, a cui i nostri giovani sul territorio possono accedere. Il tema di un lavoro equamente retribuito e della casa sono dei temi che alla fascia, diciamo, giovanile più alta, dai 25 anni in su, sta veramente a cuore. Per quanto riguarda invece la fascia più giovanile, sicuramente, diciamo, il target 14-25, c'è ancora tanto lavoro da fare sul tema della dispersione scolastica, sui NEET, che sono le ragazze e i ragazzi fuori da ogni percorso di studio, lavoro e formazione, e quindi far conoscere a loro anche le opportunità che il nostro territorio offre.
0: La pagina sportiva, apriamo con il calcio. Il Rimini presenterà oggi in una conferenza stampa alle 11 un nuovo socio del CDA, del club biancorosso, e poi il match sponsor che campeggerà sulla maglia a scacchi in occasione del match di domani tra Rimini e San Marino. A seguire ci sarà la consueta conferenza stampa pregara di Massimo Gadda. Entrambe le conferenze stampa saranno trasmesse come di consueto in diretta sul canale YouTube Icaro Play e sulla pagina Facebook Icaro Sport. Dal calcio al basket di Serie 2 è stata presentata la nuova maglia casalinga della Dole Basket Rimini. In una cena con tutta la squadra e lo staff, la società ha svelato l'uniforme, dove il bianco e il rosso sono ovviamente i colori dominanti.
6: Vai pure, andate pure.
3: Una canotta bianca con inserti rossi per la stagione 2026-2027 della Dole Basket Rimini sarà quella con cui la squadra del coach Sandro Dell'Agnello esordirà domenica nella sfida durissima contro Avellino, la prima ufficiale al Palaflaminio di quest'annata sportiva. I dettagli più rimarchevoli della nuova maglia da gara riguardano il logo di RBR con il numero 80, che simboleggia l'80° anniversario del Basket Rimini in arrivo nel 2027, e proprio l'anno di nascita, il 1947. Una data inserita nella parte bassa della canotta, sia davanti che dietro, in mezzo allo skyline di Rimini che fa il giro intorno a tutta la maglia, creando quel legame profondo con la città che contraddistingue la società biancorossa. Sotto il logo della Dole è presente l'arco d'Augusto, simbolo iconico della città. Nella parte esterna incuriosisce il nome in versione retro di Rimini. La scritta multicolore ricorda la fine degli anni 70 e gran parte degli 80. Non manca ovviamente la coccarda per la vittoria nella Coppa Italia di Serie A2, la prima storica per i romagnoli.
0: Riccione è al centro del mondo per una particolare disciplina sportiva, presenti atleti provenienti da oltre 30 paesi e da 5 continenti.
7: 5 giorni mondiali per Riccione. Al Playall Massimo Pironi si disputa la 6ª edizione della Aere Trampoline World Cup, un evento che vedrà protagonisti tutti e 6 medagliati olimpici di Parigi sui tappeti elastici romagnoli.
8: È una 3-4 giorni memorabile perché è un evento mondiale che ci proietta appunto in tutto il mondo grazie alla presenza di atleti da oltre 30 paesi, tutti i 5 continenti, e quindi per noi è motivo d'orgoglio poter ospitare questo evento oltretutto spettacolare, un evento di trampolino elastico mondiale che fa parlare Riccione a 360 gradi, fa parlare di sport e fa parlare di turismo.
9: I primi 2 giorni sono una Coppa del Mondo dei Giovani, che ci sono varie categorie. La prima categoria dei più piccoli 11-12 anni, poi 13-14 anni, 15-16 e 17-21. Queste sono le 4 categorie dei giovani. Poi sabato e domenica cominciamo con la vera Coppa del Mondo dei senior. Abbiamo 6 medagliati olimpici, perciò una gara veramente molto molto entusiasmante, importante. I nostri giovani, i nostri ragazzi senior parteciperanno e con buone speranze. Il prossimo anno abbiamo avuto questa stessa manifestazione con è una Coppa del Mondo qualificante per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, perciò ancora molto più importante. Il prossimo anno sicuramente avremo ancora più gente.
7: Non manca ovviamente la rappresentativa italiana, che punta a far gioire il pubblico di casa.
10: È molto importante riuscire a portare a casa i miei 2 esercizi, perché vorrei provare anche una nuova difficoltà con i 3 tripli, che è molto complessa ma spero di farcela, e abbiamo aspettative molto alte come in ogni gara e speriamo anche di fare comunque buoni risultati anche nei sincro misto e sincro maschile.
0: Chiudiamo con il meteo. Al mattino poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui settori occidentali ma senza precipitazioni. Per il resto della giornata presenza di velature dovute al passaggio di nubi alte stratiformi. Temperature per lo più stazionarie con minime comprese tra 14-17 gradi e massime tra 24 e 26 gradi. Venti deboli prevalentemente dei quadranti nord-orientali e mare poco mosso. Con il meteo si conclude il nostro appuntamento con l'informazione. Non mi resta che augurarvi una felice giornata.

guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Perturbazione vicina all'Italia, ma in realtà si muove in un campo di alta pressione che tende quindi a far sfaldare la nuvolosità e le precipitazioni. Se controlliamo infatti la previsione delle piogge sull'Italia, vediamo che sì, qualche goccia di pioggia lambisce l'estremo nord-ovest. Nel corso di questo venerdì però si concentra principalmente sulla fascia alpina e prealpina. Per il resto, situazione che resta tranquilla sull'Italia. Come ventilazione da segnalare venti forti nel nord-ovest dell'Europa, Islanda, Isole Britanniche con venti di burrasca, ma da noi situazione decisamente più tranquilla. Se controlliamo infatti la previsione per quanto riguarda il vento intorno all'Italia, vediamo che sì, soffia un po' di vento nelle estreme regioni meridionali, quindi sul Mar Ionio, sul Basso Adriatico, sul Canale di Sardegna, ma non sono venti particolarmente forti. Quindi a un certo punto abbiamo ancora da vedere un'Italia con tanto sole da nord a sud, con un po' di nuvole che si transitano questo venerdì sulle regioni settentrionali, diciamo però qualche goccia di pioggia solo in montagna. Per adesso situazione tranquilla e con temperature diurne davvero ancora particolarmente miti, soprattutto sulle regioni tirreniche dove tocchiamo i 28 gradi, ma in Sardegna potremmo anche sfiorare i 30. Un paio di gradi in meno sulle regioni settentrionali e sull'Adriatico, ma sono comunque valori al di sopra della norma. Per sapere poi come andrà il weekend da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Oggi venerdì 2 ottobre scopriamo quali sono i titoli che dominano le prime pagine dei quotidiani. In primo piano la lettera che la Premier Giorgia Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo un innalzamento del tetto di spesa, una maggiore flessibilità a causa di un'inflazione troppo elevata causata proprio dai conflitti. Ma l'Europa ha detto di no, ha respinto la richiesta dicendo che già in passato c'è stata una maggiore flessibilità. E poi ci spostiamo in Francia, un paese scosso dalle manifestazioni studentesche. Sono oltre 600 gli istituti superiori occupati, come anche le università. Si tratta di manifestazioni legate all'annuncio del governo che ha appunto annunciato nuovi tagli dell'istruzione. Intanto ci sarà una mobilitazione nazionale il prossimo 6 ottobre. Tra i manifestanti si registrano i primi feriti, circa 120, mentre oltre 80 tra le forze dell'ordine. E poi sulle prime pagine di oggi troveremo le notizie relative al dirottamento del volo Fly Dubai, appunto un volo tra Dubai e Tel Aviv. Il copilota sarebbe un uomo radicalizzato, originario dell'Oman. Netanyahu ha incontrato nelle scorse ore il suo omologo statunitense Trump, che non escluderebbe che insomma ci sia lo zampino dell'Iran. Questo ed altro ancora sulle prime pagine di oggi, ma partiamo subito, come di consueto, leggendo la prima pagina del Corriere della Sera. Lo vediamo subito in primo piano. Conti e le mosse del governo. Legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera. Il vertice sulla manovra. La richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, novità.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. 2 ottobre, ormai anche ottobre sta finendo.
2: Ma no, e... non dire così, come? Buongiorno no. Andrea.
1: Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a Roberto Bianchi che questa mattina ci accompagna, ci teneva.
1: Assolutamente
2: sì,
1: diventare il regista di Tempo Reale.
2: Ha spodestato Matteo
1: Monaretto. E soprattutto ha davanti la tavola delle istruzioni che gli è stata consegnata sul monte.
2: Scritta a mano.

0: un amanuense che gli ha lasciato tutte le indicazioni.
1: Ma siccome non si rassegna l'idea di mettere gli occhiali, la tiene a quelle distanze tipiche
0: dei cinquantenne.
1: Di noi cinquantenni.
0: Scusi, esatto. Bianchi, non volevo rivelare la sua età. Infatti ce n'è un po' più di 50.
1: Ma no, arrivati a 50 basti, fermi lì.
0: Io vedo benissimo invece da vicino. Non
1: sì,
0: so. È vero, è vedo lontano. Malissimo da lontano, da vicino ancora
1: non
0: ci vedo bene.
1: Non sai neanche quello che sta...
0: Sono gli scherzetti dell'età adulta, come si suol dire, però Andrea, permettimi ancora prima di dare i nostri contatti, di fare gli auguri a tutti i nonni. Oggi, festa degli angeli custodi, 2 ottobre. Credo che sia stata scelta una giornata molto bella, perché effettivamente sia quelli che ci sono e che ci danno un grande aiuto, sia quelli che non ci sono più, sono veramente i nostri angeli custodi, i nostri nonni che magari ci ricordiamo ancora per qualche bella scorribanda, magari quando eravamo piccoli o stavamo da loro o facevamo insieme cose che con i genitori non si potevano fare, perché i nonni poi non si sa, quando si diventa nonni si assume tutta un'altra modalità di essere nello spazio educativo. E poi chiaramente anche tutti i nonni che sono all'ascolto.
1: Senti,
0: sappiamo che ce ne sono tanti.
1: Prima ancora di dare i contatti, c'è chi li sta sfruttando. Noi abbiamo un amico che ci segue solo il venerdì.
0: Ah, ok. Vabbè, avrà tempo solo il venerdì.
1: Però la location è la stessa. Facciamo vedere la foto che ci manda Cippalippa.
0: È il nostro amico Cippalippa, esatto.
1: E questo è il suo gatto Faustino che ci segue.
0: No, ma Faustino... Ma tra l'altro Faustino sta sempre in quella tazza. Cioè,
1: sì,
0: a Faustino piace
1: tazza,
0: quella tazza.
1: La tazza.
0: Ma
1: colazione.
0: Ci sono anche i fiori questa mattina.
1: Hai visto con la zampetta di fuori un po' così...
0: No, meraviglioso. Temporale che sta per iniziare.
1: Vedi.
0: Quindi Cippalippa e Faustino sono pronti. Un bel mazzo di fiori sul tavolo, e quindi insomma che porta allegria nelle giornate, insomma comunque ancora molto belle.
1: Faustino sta diventando il gatto immagine della nostra trasmissione.
0: Sì, un po' è il gatto di Tempo Reale, Faustino.
1: Esatto.
0: Faustino Forase.
1: Come nelle trasmissioni.
0: Ma io vorrei avere un gatto,
1: il
0: lo
1: gatto
0: sai.
1: Che entra in studio.
0: Quindi se Faustino c'ha una sorellina o insomma c'ha una cucciolata, si dice anche per i gatti?
1: Ma penso
0: non lo
1: di
0: so.
1: Sì,
0: vabbè.
1: I cuccioli sono.
0: Siamo alla ricerca di un Faustino anche per me.
1: Questa foto di Faustino, così come tutte quelle che volete inviarci, la potete mandare al 337 511 336. Non solo foto, volendo potete anche semplicemente mandarci dei saluti, delle segnalazioni, delle sollecitazioni, degli insulti, insomma a vostra totale discrezione. Poi c'è la nostra pagina Tempo Reale, dove potete commentare in diretta insieme a noi le notizie del giorno.
0: Proprio così,
1: ma
0: e magari fare gli auguri ai nonni che conoscete, anche farvi gli autoauguri, nel senso che se siete nonni e insomma vivete questa giornata con particolare desiderio, perché arriverà magari un bel abbraccio quando i vostri nipotini tornano dalla scuola, allora raccontatecelo. Allora, noi già abbiamo qualche saluto. Io vedo che sulla nostra pagina di Tempo Reale il primo questa mattina è stato Walter, che ci augura un buon fine settimana, visto che insomma giustamente siamo arrivati a venerdì anche questa settimana.
1: E adesso iniziamo con le notizie. Partiamo da una notizia che ieri avevamo raccontato un po' sommariamente
0: sommessamente, visto la tristezza di questa notizia.
1: La diretta, poi abbiamo avuto modo di lavorarci un po', lo ha fatto il nostro Lamberto Abbati. Parliamo di queste immagini create con l'intelligenza artificiale mirate a colpire dei giovanissimi, una giovanissima in questo caso. Un'indagine da parte della Polizia di Stato riminese accende nuovamente i riflettori sui rischi delle manipolazioni digitali, in particolar modo tra i minori, e sulle gravi conseguenze che queste possono avere anche di carattere penale. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio.
2: Il volto di una minore associata a sua insaputa al corpo nudo di un'altra persona attraverso software di intelligenza artificiale. È iniziata così l'indagine della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Rimini, scattata a seguito della segnalazione sulla diffusione online di immagini digitalmente alterate. Gli investigatori hanno passato al vaglio piattaforme di comunicazione e dispositivi informatici per ricostruire l'intera sequenza di creazione e condivisione dei file, un'attività condotta in costante raccordo con la procura per i minorenni, diretta ad accertare le singole responsabilità, al momento risulta un minore denunciato, e a tutelare la dignità e la riservatezza delle vittime. La vicenda rappresenta un forte campanello d'allarme sui rischi connessi all'uso improprio delle nuove tecnologie. Strumenti oggi facilmente accessibili consentono infatti di generare contenuti iperrealistici capaci di arrecare gravi danni psicologici e reputazionali, con effetti ancora più devastanti tra i giovanissimi. La Polizia di Stato richiama l'attenzione sul fatto che condotte spesso considerate dai ragazzi come semplici scherzi o ritorsioni possono integrare reati di particolare gravità, tra questi la produzione e la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferibile a minori e l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, nota anche come deepfake. Per prevenire simili episodi, la Questura di Rimini intensificherà nei prossimi mesi gli incontri nelle scuole per promuovere l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale e contrastare il cyberbullismo. Nel frattempo, l'invito a genitori, insegnanti e ragazzi è di non sottovalutare i segnali di disagio e di rivolgersi subito alle forze di polizia.
1: Ed è importante anche raccogliere questi suggerimenti che arrivano dagli addetti ai lavori.
0: Anche perché, lo abbiamo appurato, ci sono delle leggi che oggi puniscono determinati tipi di reati che fino a qualche tempo fa, insomma, non erano previsti, ma perché semplicemente questi reati sembravano impossibili. Cioè, anche lo stesso, no? Cioè, una volta sì, Photoshop c'è da tanti anni, per cui alcune manipolazioni
1: sì, erano comunque un pochino più visibili.
0: Sì, e poi comunque per farle bene ci doveva essere anche uno che sapesse utilizzare ottimamente questi strumenti, perché appunto non sembrassero cose abbastanza create ad arte. In questo caso l'intelligenza artificiale veramente permette a tutti, anche senza nessuna competenza specifica, di fare questi che poi diventano reati, perché ci sono reati specifici del codice penale che proprio entrano, e quindi mi fa piacere pensare che dopo poco che questa possibilità è entrata in vigore ci sia anche la possibilità di punire. Poi, per carità, si parla di ragazzini, qui la punizione magari può essere anche semplicemente un atto educativo, però ecco, io credo che sia importante, e dispiace perché poi c'è tutto quello che resta. Lo dicevamo ieri mattina: vai a dire che non sei tu, vai a dire che quel viso su quel corpo nudo non è il tuo, cioè comunque il corpo non è il tuo. Entrano dinamiche anche molto più complesse.
1: Altre notizie di cronaca le andiamo a pescare dal nostro sito. Ce n'è una anche piuttosto curiosa che riguarda questo malvivente che è stato incastrato dal logo della felpa. Praticamente aveva colpito in un ristorante sulla spiaggia, al bagno 57 di Rimini, insieme ad un diciamo collega che all'epoca era stato catturato.
0: Chiamalo collega.
1: Lui no, però erano stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Fatto sta che durante l'udienza in tribunale per quello dei due che era stato catturato, in un'altra aula per un'altra udienza era presente lo stesso, era presente il complice, ed è stato riconosciuto proprio grazie alla felpa che indossava, che era la stessa che aveva usato e che era stata immortalata dalla videosorveglianza durante il colpo al bar.
0: Incastrato dal suo, così, dal suo essere alla moda.
1: Esatto, perché era una felpa firmata, tra
0: esatto,
1: l'altro.
0: Proprio così. Cioè, in questo caso
1: l'eleganza prima di tutto, esatto, non è che...
0: Ma per fortuna l'eleganza prima di tutto, così è stato beccato. Un'altra notizia, diciamo qui di cronaca giudiziaria, però è bene anche raccontarla, perché a suo tempo, quando era avvenuto questo episodio, gli era stato già dato giustamente un grande rilievo, ed è l'episodio che ha visto questa signora ultra novantenne legata e rapinata in casa. È arrivata la sentenza per coloro che avevano agito in modo così violento nei suoi confronti, è arrivato un patteggiamento, ma leggendo sempre dal nostro sito, a distanza di poco più di un anno, ricorda ancora nitidamente quella notte di terrore quando fu strattonata, immobilizzata, legata con una corda e imbavagliata all'interno del suo appartamento, una signora che vive a Bellarige a Marina. E a compiere questo atto, tra l'altro pensando a una signora di 90 anni, vabbè,
1: 93 anni,
0: esatto, un uomo e una donna, lui tunisino di 39, lei un'italiana di 28, che hanno scelto di patteggiare davanti al GIP. Una pena a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ciascuno per rapina pluriaggravata, lesioni gravi aggravate in concorso. Questa signora viveva sola, quindi donna probabilmente ancora molto autonoma, all'interno di un bed and breakfast che gestisce con la figlia. Questi malviventi non è che sono arrivati così, l'avevano proprio studiata la sua, diciamo anche il suo modo anche di vivere le giornate, perché avevano alloggiato per un breve periodo nella struttura e quindi avevano studiato tutti i movimenti di questa anziana per poi introdursi nella sua abitazione dopo aver forzato a tarda sera la serratura della porta d'ingresso. L'obiettivo era toglierle dei soldi, rapinarla, portarla via, cioè alla fine Caterina d'Ore 500 euro in contanti, cioè tu fai tutta questa cosa, rischi che poveretta, cioè voglio dire veramente non esca.
1: Anche la minaccia insomma di non chiamare nessuno per non avere conseguenze,
0: frattura delle costole, comunque proprio un atto violento, non solo verbale, non solo un'aggressività verbale. È arrivato questo patteggiamento insomma che almeno in parte credo renda giustizia a questa signora. Non so se lei e i suoi familiari siano contenti comunque per una pena abbastanza ridimensionata.
1: A questo punto lasciamo da parte la cronaca.
0: Notiziola
1: c'è, ma potete andarvela a leggere in autonomia se vi interessa sul nostro sito. Noi adesso ci addentriamo nei temi di spiaggia.
0: Sì,
1: perché continua a tenere banco la bozza, perché ancora di bozza si tratta, del bando tipo per affidare le concessioni balneari. Sappiamo che le scadenze ormai sono certe, dopo la prossima stagione si dovrà avere sulle spiagge un assetto diverso. A seguito della pubblicazione di questa bozza, che adesso dovrà essere poi valutata anche dalle regioni e ancora suscettibile di correttivi, ieri ci sono state una serie di commenti a livello istituzionale, dalla regione e anche dai comuni, che hanno un po' dettato i tempi che già hanno cadenzato per arrivare a rispettare,
0: diciamo,
1: le richieste
0: alle scadenze
1: dell'Unione Europea. Sentiamo.
3: Qualche passo avanti, ma anche alcuni punti cruciali su cui continuare il confronto col governo. A dirlo è l'assessora regionale Frisoni, commentando il bando tipo per le concessioni demaniali che dovrà passare ora al vaglio della conferenza unificata. Le procedure dovranno partire almeno 6 mesi prima della scadenza dei titoli e comunque entro il 30 giugno 2027, e le nuove concessioni avranno durata tra 5 e 20 anni. La bozza prevede che durante l'iter di affidamento sia garantita continuità dei servizi. A far storcere il naso alla regione la possibilità di attribuire punteggi in caso di aumento del canone, perché, spiega Frisoni, la competizione deve misurarsi sulla qualità dei progetti e degli investimenti. Al governo viene poi chiesto, pur nella certezza e uniformità delle regole, di lasciare agli enti locali la flessibilità per declinare i bandi in base alle caratteristiche dei territori. Dal canto loro gli operatori contestano l'assenza del riconoscimento del valore d'impresa. La bozza prevede infatti solo l'indennizzo sugli investimenti non ancora ammortizzati negli ultimi 5 anni, quando in pochi hanno investito. Intanto i comuni iniziano a correre. A Rimini i bandi saranno pronti entro l'autunno e terranno conto non solo delle indicazioni del bando tipo, ma anche del nuovo piano dell'Arenile. Lo spiega l'assessora al demanio Ridolfi, definendo prioritarie la qualità ambientale e quella dei servizi, ma anche la destagionalizzazione. Nei prossimi giorni partiranno poi le lettere per le eventuali perizie richieste dai concessionari. A Riccione per i bandi si dovrà aspettare invece l'inizio del 2027. L'assessore Andruccioli spiega che resterà inalterato l'attuale assetto della spiaggia e si sta valutando una clausola per consentire la proposta di vendita dei manufatti di facile rimozione del concessionario uscente. Capitolo a parte, anche molto discusso, quello sul partenariato pubblico-privato per la riqualificazione della zona portuale. Le spiagge comprese in questo perimetro saranno escluse dalle normali procedure e confluiranno in una pubblicazione mirata. Il rischio operativo, precisa il comune, sarà in capo al futuro concessionario. Gli operatori proponenti non avranno alcun diritto di prelazione. L'iter procederà in simultanea col resto dei bandi.
1: E diciamo che su questo tema la prelazione è riferita in modo particolare al fatto che, se questi operatori, sappiamo che c'è un project tra l'altro che coinvolge molti operatori.
0: Allora, noi ancora diciamo che è stato annunciato, abbiamo visto anche quali sono i referenti di questo consorzio project, magari ci sarà anche il momento giusto per andare ad approfondire qual è la loro proposta.
1: Che l'amministrazione,
0: perché al momento si discute senza sapere bene
1: l'amministrazione
0: di che cosa stiamo
1: però
0: parlando.
1: Sa di cosa sta parlando, perché poi nota qua insomma noi l'abbiamo riportato sinteticamente, visto che c'erano vari interventi da mettere l'un con l'altro, l'operazione che riguarda quell'area è un'operazione da 14 milioni e 800 mila euro che prevede la realizzazione di un parcheggio interrato in Piazzale De Gasperi per liberare spazi in superficie, demolizione e ricostruzione della Casa del Porto, nuovo ponte pedonale sul canale per ricucire la passeggiata, ammodernamento della darsena di Levante e interventi per l'accessibilità e la sostenibilità delle spiagge libere. Come funziona in questi casi? Per avere un'idea, per chi abbia seguito, un po' come era accaduto per il mercato coperto a Rimini, che poi con la proposta della Renco, cioè tu privato fai questa proposta, l'amministrazione dice bene, mi piace la proposta, però essendo anche di ammontare elevato la proposta, certo, va a bando. E se qualcun altro
0: fa un'offerta migliore,
1: delle migliorie al progetto, eccetera, eccetera, chi aveva avuto l'idea iniziale non ha alcuna prelazione, non è perché l'idea l'ho avuto io che porto avanti io il progetto. Diciamo che quando si parla di prelazione si intende quello.
0: Però l'altro aspetto che magari lascia un po' la domanda, no? Nel senso che tutta questa operazione pare, almeno a noi che insomma le leggiamo queste cose, sia vincolata alla possibilità per i concessionari vicino alla zona portuale, ma anche per quelli che confluiscono nel consorzio, quindi danno vita anche a questa proposta progettuale, di uscire dalle gare dei bandi tipo, no?
1: Che si dice che saranno due percorsi che correranno paralleli,
0: esatto,
1: ma non con le medesime
0: regole, diciamo infatti.
1: Così. E questo insomma ha fatto storcere il naso, ma diciamo che il primo step è stata l'applicazione dell'interesse pubblico su quell'intervento. Insomma, l'amministrazione, immaginiamo, abbia fatto tutte le verifiche,
0: esatto,
1: anche giuridiche.
0: Corte europea,
1: del
0: Corte
1: caso.
0: Costituzionale.
1: L'altro aspetto che emerge su Riccione in merito alle concessioni è che l'intenzione è quella, oltre di inserire questa clausola sui beni di facile rimozione che possano essere inseriti con una proposta di vendita da parte del concessionario uscente, anche il fatto che si vuole andare a definire lo stesso bando per qualsiasi cosa che insista sulla spiaggia, sia il bagnino tradizionale ma anche i bar di spiaggia, i ristoranti, tutto diciamo rientrerebbe nello stesso tipologia di bando.
0: Diciamo che ci sono tanti elementi, alcuni devo dire che da esterno, magari se c'è qualche operatore balneare che all'ascolto ci può aiutare, perché ad esempio torno un attimo a Riccione, su questa situazione dove, se non ricordo male, gli operatori balneari che confluiscono in questo consorzio sono tanti, stiamo parlando forse di 80-100, non vorrei sbagliare, ma un numero veramente cospicuo, per cui non dico che siano tutti gli operatori balneari di Riccione, perché a Riccione ci sono più di 100, diciamo, zone di spiaggia, però tantissimi, e quindi effettivamente mi sembra di capire che ci credano a questa possibilità. Poi non c'è il diritto di prelazione, ma probabilmente sono convinti e sono fiduciosi che la loro proposta possa effettivamente piacere, anche perché da quanto tempo si parla della riqualificazione del porto? Io lo ricordo anche alcuni rendering che vengono fatti con gli anni, con tutto che chiaramente stiamo parlando di un progetto molto grande, quello che si è visto è la riqualificazione delle banchine del lungo porto, cioè del porto, sì, del porto canale, perché la riqualificazione del porto, insomma, credo questi 14 milioni se bastano, 14,8, quindi 15 milioni.
1: Vedremo,
0: insomma.
1: Un intervento sostanzioso.
0: Allora, guarda, sono tanti aspetti che sicuramente invece poi avrai la possibilità anche un po' di andare.
1: Sì, in particolare su Rimini, perché noi,
0: certo,
1: ci focalizzeremo.
0: Ma magari torneremo a parlare di
1: Comune capoluogo che andrà a definire i bandi per l'assegnazione entro l'autunno, una notizia che insomma, a quanto ho appreso, ha colto anche un po' di sorpresa gli stessi addetti ai lavori per via delle tempistiche, anche perché l'amministrazione ieri ha detto proprio in questi giorni, nei prossimi giorni partiranno le lettere ai diretti interessati per quanto riguarda appunto la valutazione anche delle singole aree. E insomma, noi lo approfondiremo con due ospiti in studio mercoledì prossimo nel primo appuntamento stagionale con Fuori dall'Aula alle 20:20. Questo,
0: esatto,
1: è il nuovo orario.
0: Nuovo orario, prendete nota. Andrea vi raggiunge con la sua trasmissione alle 20:20. Dalla settimana prossima tutti i nostri programmi di prima serata, quelli che iniziano, magari altri arriveranno in corso,
1: no,
0: d'opera, partiranno alle 20:20, quindi subito dopo la seconda edizione del nostro telegiornale, che uno dice: ma come, la fate alle 20:15, come è possibile alle 20:20? No, perché sarà anticipata.
1: Non è un'edizione
0: alle 20.
1: Flash.
0: No, non è un'edizione
1: flash. Ci saranno il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina e il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Casadei, anche presidente della commissione che ha esaminato e vagliato il piano spiaggia riminese. Ovviamente avremo anche rappresentanti delle categorie dei balneari in studio e ci sarà la possibilità, parlare del piano spiaggia Rimini significa parlare appunto anche di concessioni, e quindi sono due temi che avanzeranno di pari passo con tutte le conseguenze del caso. Tra l'altro l'ha detto anche l'assessora a Rimini, noi terremo conto delle indicazioni nazionali ma terremo conto anche di quello che abbiamo scritto all'interno del nuovo piano dell'Arenile
0: e delle
1: successive varianti, con tutta la discussione su micro e macro aggregazioni.
0: Esatto.
1: Che hanno un po' acceso il dibattito nelle ultime settimane dell'estate.
0: È proprio così. Allora,
1: brava.
0: Noi salutiamo Gianni. No, non sono abbastanza preparata.
1: Non prepari una...
0: Devo dirti che l'altra sera, passeggiando, poi dopo torniamo a Riccione perché le mie passeggiate mi portano, poi lo vedo sui giornali e dici: caspita, potevo dirlo io prima che ha chiuso tutto, che è stato tirato giù il gazebo, però io osservo la mia città.
1: Ma non pensi di fare la giornalista?
0: No,
1: che
0: però...
1: possono essere
0: no,
1: cose...
0: perché l'ho vista ieri sera, quindi non avrei potuto farlo.
1: Tornavi a casa e scrivevi.
0: Hai ragione. Però la cosa che mi ha colpito è stato... così assolutamente in modo casuale, io stavo passeggiando, in quel momento non avevo le cuffie attive perché il mio podcast era finito e ho sentito, c'era un piccolo gruppo di persone, probabilmente operatori balneari, che parlavano proprio delle concessioni e quindi si scambiavano un po' di idee su questa cosa che sta accadendo. Probabilmente anche loro stavano passeggiando e si sono incontrati. Allora, noi salutiamo Gianni che è arrivato con il suo buongiorno sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Approfittate sia della pagina Facebook che del nostro numero 337-511-336 per i vostri messaggi, oggi in particolare anche se volete per gli auguri ai nonni che conoscete oppure a voi stessi se siete nonni.
1: Tanti auguri a me.
0: Alla grande, perché no? Certo.
1: Come no?
0: Guarda che ogni tanto una bella mano sulla spalla che ci possiamo anche dare può essere molto utile. Noi in qualche modo restiamo in argomento turistico.
1: Sì.
0: Perché ieri ci siamo inventati un piccolo pezzo.
1: Inventati o brutto?
0: No, cioè nel senso abbiamo messo insieme un po' di
1: sollecitazioni.
0: No, non la notizia, ci siamo inventati di mettere insieme due cose.
1: Spiega bene.
0: Due cose particolari. Da una parte i dati di settembre turistici, cioè non i dati,
1: non ci sono ancora neanche quelli di luglio.
0: Esatto, no, alcuni elementi emersi da un osservatorio relativo a settembre.
1: Quindi signor Istat,
0: non vogliamo anticipare nulla. Però allo stesso tempo c'è qualche cosa accaduto in settembre che, diciamo, gli albergatori hanno, quelli che hanno deciso di restare aperti.
1: Una buona notizia?
0: Non proprio,
1: no.
0: Però tutto da incorniciare, Andrea, questo è stato un po' il nostro verbo che ha unito
1: e ne
0: i
1: vai
0: confini.
1: Fiera.
0: No, non vado fiera assolutamente, sentiamo un po'. Nel mese di settembre l'occupazione alberghiera a Rimini è stata di oltre il 70%, era al 67% nello stesso mese del 2025. Il quadro, spiega Visit Rimini, emerge dai dati dell'osservatorio H Benchmark, che registra anche un aumento del 4% dei pernottamenti. A rendere settembre un mese da incorniciare sono diversi fattori: un calendario fitto di eventi, dalla MotoGP al Bike Festival, dall'ITF Tennis al Gran Premio Nuvolari, oltre al calendario congressuale fieristico con il ritorno della fiera biennale Tecna. Il meteo favorevole ha dato slancio anche a gite fuori porta e vacanze al mare di fine estate. Particolarmente positivo l'andamento dei flussi internazionali, favorito dall'incremento dei collegamenti aerei diretti con Rimini, e soprattutto gli stranieri hanno apprezzato visite guidate e city tour. Da incorniciare, per ben altri motivi, sono anche le bollette, come quella da 17.542 euro per l'energia elettrica di settembre, arrivata ad un hotel con 60 stanze, il 40% in più rispetto a 12 mesi fa. La scure del caro energia si abbatte sul comparto ricettivo, erodendo i margini delle imprese e mettendo a rischio la competitività. Il tema è stato portato all'attenzione del ministro per il turismo Mazzi dalla delegazione di Conflavoro PMI Rimini nel corso dell'assemblea nazionale dedicata all'energia. Per Conflavoro occorre passare dalle misure energetiche emergenziali ad una politica energetica strutturale, mettendo le aziende nelle condizioni di diventare sempre più autonome dal punto di vista energetico, sostenendo quindi fotovoltaico, sistemi di accumulo ed efficientamento.
1: Ma e che questo bel è servizio.
0: Ma sì, cioè un servizio
1: brava.
0: Così, però in effetti io credo che chi ha deciso, ma semplicemente perché ha l'opportunità di farlo, di restare aperto e quindi anche nel mese di settembre, almeno farsi tutto il mese di settembre, so anche di alberghi stagionali che hanno fatto questa scelta proprio perché c'erano gli eventi, perché c'erano delle opportunità, io credo che insomma sia stato molto soddisfatto, perché sai, oggi i margini, anche i famosi margini di cui si parlava adesso con queste bollette così, così alte, vuol dire lavorare probabilmente più dei 3 mesi canonici, che poi forse non sono neanche più i 3 mesi canonici, anche meno, e quindi sai, se hai la forza, la possibilità, anche riducendo un po' il personale, perché forse non sei proprio colmo all'uovo, ma riesci comunque a lavorare bene, magari anche con dei ritmi un po' più sostenibili, secondo me i margini li ricavi quasi di più in questi periodi che non durante la piena stagione. Scherzo, però comunque sono aspetti importanti.
1: Diciamo che leggo qualcuno che si lamenta del fatto, sai che ci sono questi distributori, molti di me, ma adesso a parte questo li lasciamo un attimino in chiusura le lamentele nei miei confronti.
0: Ok, se volete scrivetecele.
1: Scrivetele pure, tanto so che in tanti parlano male. La situazione del benzina, sai che c'è stato il price cap questa settimana con Eni, Kuwait, AP che hanno...
0: A me Kuwait vicino a casa?
1: Esatto, molti...
0: Non mi pare,
1: molti
0: io
1: lamentano.
0: Ci sono andata a vedere apposta.
1: Ho visto anche oggi, si cita anche di altri distributori Kuwait.
0: Ah vedi, non l'ho notato
1: solo. Ma hanno mantenuto
0: io
1: invece i prezzi normali. Ma stavo cercando delle spiegazioni su questo. Allora, il gruppo che controlla IP... che anche in questo caso ha delle difficoltà di applicazione, diciamo così, dice che lo sconto si estende per gradi a partire dagli impianti di proprietà 2000
0: okay,
1: su oltre 4500, con condizioni che poi cambiano da un distributore all'altro. Kuwait invece parla di un approccio modulare, che tradotto vuol dire la stessa cosa: per sapere quanto si risparmia bisogna guardare il cartello della singola pompa. Ovviamente cosa succede? Succede che qualcuno decide di applicarlo subito, qualcuno, mentre Eni ha dato un input e quindi deve essere così, gli altri hanno detto si può fare, ma facciamolo un po' per volta, in sostanza. Quindi non è che basta avere il distributore di quella determinata marca sotto casa, andare lì e trovare la benzina a 1,99. Però quello che mi preme dire è che poi anche altri che non hanno fatto questi annunci, le cosiddette pompe bianche, quelle senza marco, si chiamano così.
0: Sì, sì, no, certo, si chiamano così.
1: Si stanno adeguando. E c'è qualcuno che mette anche 1,98,9.
0: E vabbè, come per esempio quello quando costa tutto 99 centesimi che l'euro, anche perché poi adesso i centesimi di euro non te li danno neanche più, salvo che tu paghi esclusivamente con un mezzo digitale, e vabbè, ci sta. Che devo dire, Andrea? D'altra parte ben venga, cioè se, non so, ci può essere ancora anche per le grandi compagnie, io credo che ci sia un margine di spostamento, sai, quando comunque fortunatamente non sei in un monopolio.
1: Cioè, alcune di quelle che tu, io sorridi quando le chiamo così, ma sono definite pompe bianche.
0: No, ma non volevo, non sorridevo perché non piaceva il nome.
1: Realtà più piccole, minori economie di scala, hanno meno possibilità in alcuni casi di adeguarsi a questa scontistica, stanno valutando azioni all'antitrust, perché dicono che queste scelte rappresentano una concorrenza sleale.
0: Ho capito. Allora adesso noi sicuramente...
1: Quando una cosa non ti interessa,
0: no,
1: si
0: ma mi interessa,
1: proprio,
0: però... ma nel senso che mi sembra che stiamo parlando...
1: Tu giri sempre in motorino e quindi posso capire che tanto...
0: Però guarda, ero andata a vedere appositamente, siccome
1: bibite,
0: tu mi avevi detto che anche Kuwait e altre compagnie si erano adeguate, sono andata a vedere e non mi sembrava. Quindi ho detto, ho capito male, oppure magari si adegueranno... da dicembre, cioè, scherzo, però effettivamente questo...
1: Sai anche che ad esempio, presente
0: vista
1: il rinoceronte davanti all'ingresso posteriore del Fulgor?
0: Come no, certo, cosa gli è successo?
1: Ho visto dei post che provano che è stato centrato non so da chi e gli manca un pezzo di corno.
0: Ma perché sai che era già stato centrato, però aveva
1: la foto
0: subito danni?
1: La foto di questa mattina...
0: No,
1: però non...
0: le manca un pezzo di corno.
1: Eh sì, dicono che era già crepato e qualcuno gli ha dato il colpo di grazia.
0: E perché non abbiamo scritto questa notizia così curiosa?
1: Tu vai in giro, vedi che Riccione chiude tutto, torni a casa, no, e pensi.
0: Ma io, allora,
1: che
0: io di Riccione
1: cosa.
0: Che chiude tutto l'avevo già detto, però a questo punto volevo parlare di altro, ma visto che mi solleciti sulla mia Riccione,
1: certo.
0: Ci torno un attimo, molto brevemente, lo faccio attraverso un articolo che questa mattina scrive Il Resto del Carlino proprio sulla situazione del centro. Allora, per chi non conosce Riccione,
1: ma chi non la conosce?
0: No, va bene, nel senso non chi non conosce Riccione, però non sa a che punto sono i lavori per la riqualificazione di Viale Ceccarini. Diciamo che in questo momento è un po' divisa in due il salotto. C'è una parte verso il mare e fino a Viale Gramsci che è stata riqualificata e quindi hai anche un bella pavimentazione, un po' sporchina, però insomma ci hanno detto che si risolve.
1: In queste settimane molti stanno dicendo riapre il cantiere, noi abbassiamo la serranda,
0: allora,
1: e poi vedremo il da
0: devo
1: farsi.
0: Dirti questo, intanto effettivamente il cantiere, allora, su Viale Gramsci, cioè quel pezzettino di Viale Gramsci che parte da Viale Ceccarini, è impattante, ma forse un po' meno. Quello sotto il gazebo, che effettivamente
1: che
0: è in fase
1: più.
0: Di smontaggio, ho visto tutti i pali che sono ancora all'interno appunto dell'area recintata, è abbastanza impattante, cioè è molto vicino anche alle attività economiche, ma d'altra parte quelli che sono lì guardano anche il resto del viale che è stato riqualificato, che è molto piacevole. Anche ieri sera io sono passata abbastanza tardi, c'erano tutte le fontanine in Piazzetta del Faro, mi pare si chiami così, con la musica, le persone che facevano le foto, no? Quindi insomma, probabilmente a molti piace questa soluzione, però lo vediamo appunto sul Carlino questa mattina: tempesta perfetta in salotto, crisi e cantiere spengono le vetrine. Ci sono state effettivamente altre chiusure, oltre a quelle che avevamo detto.
1: Ho letto il pezzo, insomma, si citano le varie realtà che stanno in maniera o definitiva o provvisoria,
0: esatto.
1: Abbassando le serrande. In realtà poi la discriminante per capire la situazione sul viale, a quanto riferisce l'articolo firmato da Andrea Oliva, sarà il prossimo Natale. Vedere quante di queste attività hanno deciso di chiudere in questo momento particolare per tutta una serie di motivi, ma poi riapriranno con l'arrivo della stagione, insomma, dove il commercio di solito si riscuote dal torpore.
0: Guarda, diamo solo alcuni nomi. Max Mara ha chiuso, che tra l'altro è la vetrina che si vede anche nella foto riportata dal Resto del Carlino. Lola Abbigliamento, la gioielleria all'angolo con Viale Virgilio, già detto del Canasta che è stato chiuso, del ristorante Diana che ha chiuso. La novità che purtroppo fa temere anche per il futuro è il negozio di Iceberg, che si trova all'angolo tra Viale Ceccarini e Viale Gramsci. Devo dire che ieri sera non ho notato questo abbassamento di serranda, ma poi ci vado a vedere con più attenzione. E lì la preoccupazione è che sai che Iceberg è del gruppo Gilmar e anche,
1: un momento di
0: anche il gruppo Gilmer sta vivendo proprio, insomma, sono anche
1: la
0: tante
1: crisi
0: le
1: dell'abbigliamento che
0: in
1: per tutta una serie di situazioni sta investendo
0: e qui giustamente l'articolo si dice si spera in tempi migliori che le
1: si
0: condizioni magari migliorino,
1: diciamo. Sì, vai.
0: Ci sono solo delle dichiarazioni del presidente Metto, il presidente del consorzio di Viale Ceccarini, che dice: stiamo vivendo un momento molto particolare, il cantiere si somma ad una serie di situazioni sempre più complesse da affrontare per il mondo del commercio, la crisi del settore è sempre più pesante, in città ritengo si viva anche una crisi di destinazione turistica. Abbiamo sentito parlare per anni di strategie turistiche, del lavoro di KPMG, della DMO, ma anche oggi ancora non si vede nulla di risultato.
1: Sì, dico, sono stati
0: concreto,
1: fatti tanti concerti,
0: sì.
1: Ben vengano, però non hanno dato una svolta dal punto di vista della destinazione Riccione.
0: Non lo so, perché dopo però vai, non mi ricordo l'anno scorso che siamo andati all'inaugurazione delle luminarie, erano tutti molto contenti, era un momento bello,
1: Natale,
0: cioè
1: vedi,
0: in pochi mesi le cose cambiano in
1: comunque,
0: modo radicale.
1: Il problema, insomma, Viale Ceccarini è diciamo il viale di Riccione,
0: certo.
1: Il salotto di Riccione, però il problema delle serrande che si abbassano è un problema che in tante località non è neanche legato a dei cantieri, cioè a me capita di girare anche qua per il centro di Rimini e se ci sono alcune aree come il Corso d'Augusto o la via Garibaldi che sono un po' o via 4 Novembre che sono gli assi un po' principali che tengono anche se con difficoltà, ci sono alcune vie che una volta erano piene di negozi,
0: certo.
1: Dove è molto più semplice contare le vetrine aperte di quelle chiuse. chiuse in questo momento. Sì. Ce ne sono ma non è un
0: non è un eufemismo.
1: Non è un eufemismo,
0: no,
1: è
0: così.
1: Veramente così. Ci sono delle vie che mettono tristezza, perché conti due vetrine aperte e 10-15 vetrine chiuse con scritto vendesi, affittasi, o insomma, e portano ovviamente degrado, portano insicurezza e tutto quello che ci diciamo
0: da tempo, da tempo, ai noi.
1: Non la so, però questo è un dato di fatto.
0: Guarda, a proposito del settore moda, approfittiamo ancora una volta del lavoro dei colleghi della carta stampata.
1: Siamo degli approfittatori.
0: No, vabbè, noi ti facciamo, poi chiaramente invitiamo sempre ad acquistare il giornale e a leggerlo. Però sulla situazione di AF, l'altro giorno abbiamo detto che c'era stata questa interlocuzione,
1: sì,
0: la conferma di questi 115 milioni per l'acquisto, e pare che il gruppo Ferretti, insomma, sia orientato verso questa soluzione di questo gruppo, questo Ox Capital,
1: un'accordata
0: che ha dentro un fondo
1: cinese, un partner industriale italiano, Invitalia,
0: esatto.
1: E
0: si capisce probabilmente come anche i soggetti diversi di questa accordata potrebbero prendersi ognuno un pezzetto, perché scrive questa mattina il Carlino: il fondo spacchetta F tre società per i marchi del gruppo. Verranno create realtà distinte, operative indipendenti, che si prenderanno in carico i diversi pezzi del colosso.
1: Sì.
0: Uno si occuperà di Moschino, uno di Alberta Ferretti, delle attività produttive di San Giovanni Marignano, la terza di Pollini. E questa è un po' la nuova configurazione.
1: Sì, diciamo che noi avevamo detto a ottobre ci sarebbe stata la presentazione.
0: Sì,
1: evidentemente
0: qualche dettaglio
1: sta
0: emergendo,
1: già emerso, non so se ci sia stata già la presentazione ufficiale e definitiva, ma qualcosa è emerso su quelle che sono le strategie che saranno messe in atto. Ricordiamo, il 4 novembre ci sarà un nuovo incontro al Ministero, dove poi immaginiamo anche le parti sociali e le istituzioni, perché sempre presente anche la regione, avanzeranno le proprie posizioni su questa scelta industriale, anche se l'alternativa è o così o niente, assolutamente
0: certo,
1: meglio così, almeno le spacchetti diventano realtà distinte, ma salvaguardi dei posti di lavoro.
0: Ma mi verrebbe da pensare
1: di oltre 700 posti di lavoro.
0: Esatto, mi viene da pensare che magari ci siano cioè una parte di questa accordata più interessata ad un settore piuttosto che ad un altro.
1: Già si sapeva,
0: no?
1: Che uno dei marchi sarebbe stato commercializzato sul mercato cinese dal partner industriale, e non mi ricordo se Pollini forse.
0: Beh, comunque il mercato cinese è un mercato dove ci sono tutte le grif principali.
1: No,
0: la cosa che mi ha stupito, noi pensiamo ad un grande polo solo di produzione, la Cina. La Cina in realtà oggi, almeno nelle grandi città cinesi, quando parli di grandi città parli di città di 28 milioni di abitanti, cioè praticamente fai tre città cinesi, ci fai tutta l'Italia,
1: sì,
0: dove la moda, il lusso, la parte insomma lusso della moda è molto forte. Io insomma, sarà che mi ha stupito tanto vedere grandi marchi europei, internazionali, americani, ma anche molti italiani, con dei negozi che sono veramente impressionanti, mai visti anche solo nella nostra Italia, le griffe così ben insomma presenti. Vabbè, comunque
1: sai cosa non si era mai visto?
0: Non si era mai
1: in
0: visto
1: caso
0: cosa?
1: A Rimini?
0: Vai.
1: Il festival delle nuove generazioni.
0: Gen Z?
1: No, come lo dici bene?
0: No, perché i giovani non la chiamano generazione Z, la chiamano Gen Z.
1: Esatto.
0: Noi non facciamo parte di
1: ieri il nostro Gen Z,
0: esatto,
1: Maurizio Ceccarini,
0: tanto
1: ha debuttato nella trasmissione di Stefano Rossini con la nuova rubrica.
0: Grande successo.
1: Probabilmente lo perderemo come
0: capo redattore. Dico che io, siccome sono un po' gelosa, l'ho invitato anche a Tempo Reale questa mattina. Perché? Perché c'è una cosa importante che succede oggi, che non so se si presenterà con la giacca di pelle, non
1: forse
0: credo.
1: Forse con la moto.
0: Non lo so, però tra un po', magari verso la fine della nostra trasmissione, lo avremo ospite.
1: Tu sai
0: ospite.
1: Che quando nell'immaginario collettivo inizi a avere quel look, tu poi devi sempre averlo.
0: Ma secondo me sta poi bene.
1: Ma infatti io
0: devo dire che sta bene.
1: Aspetto la conduzione del telegiornale
0: infatti,
1: con questo.
0: Ma anche con l'occhiale da sole, cioè così.
1: Ma
0: cioè,
1: certo.
0: Non lo so, è un nuovo new look che secondo me.
1: Ma sì, dovremmo scegliere tutti un new look.
0: Sì,
1: per
0: e
1: questa...
0: tu come vuoi farti, oh,
1: sì,
0: come vuoi renderti.
1: Sì,
0: allora, dicevi di questo festival dedicato alla Gen Z.
1: Iniziativa promossa dalle politiche giovanili del comune di Rimini in collaborazione con la regione. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio.
4: Un villaggio dei giovani in piazza Malatesta che ospiterà dall'8 al 10 ottobre laboratori, talk, workshop, performance e spazi dedicati a orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Il primo festival delle giovani generazioni nasce da un progetto triennale finanziato dalla regione con 450.000 euro e rappresenta anche la tappa conclusiva del progetto regionale Youth 5, con la presentazione al presidente De Pascale del manifesto frutto del lavoro di ascolto. In provincia di Rimini i giovani tra i 15 e i 34 anni sono il 20,1% della popolazione provinciale, con un'incidenza in crescita sul dato complessivo. I NEET, i giovani non attivi, sono il 7,4% rispetto al 9,6% dell'Emilia Romagna.
5: Le opportunità che nel Festival delle Giovani Generazioni metteremo in campo saranno veramente variegate, riguarderanno dalle opportunità lavorative anche per quello che riguarda i social network, ma riguarderanno anche la creatività, l'arte, lo spettacolo, le opportunità di studio e di formazione che il nostro territorio offre, gli spazi, il volontariato, il servizio civile. Insomma, metteremo in rete tutte le opportunità che i nostri giovani, a cui i nostri giovani sul territorio possono accedere. Il tema di un lavoro equamente retribuito e della casa sono dei temi che alla fascia, diciamo, giovanile più alta, dai 25 anni in su, sta veramente a cuore. Per quanto riguarda invece la fascia più giovanile, sicuramente, diciamo, il target 14-25, c'è ancora tanto lavoro da fare sul tema della dispersione scolastica, sui NEET, che sono le ragazze e i ragazzi fuori da ogni percorso di studio, lavoro e formazione, e quindi far conoscere a loro anche le opportunità che il nostro territorio offre.
0: E queste erano le parole, esatto, dell'assessora Francesca Mattei. Tra l'altro, parlando adesso con Stefano Rossini, mi diceva che poi all'interno del suo programma, esatto, infatti ne parliamo tutti, perché è una bella iniziativa, tra l'altro con ospiti che piacciono ai ragazzi, che magari noi non conosciamo moltissimo se non frequentiamo,
1: cioè, magari noi non piacciamo, questo sì,
0: no, beh, sì, quello era abbastanza scontato, che noi non si piaccia tantissimo alla Gen Z, ma ci sta, voglio dire, sì, abbiamo l'età dei loro genitori, quindi giustamente ti mantieni sobrio nella relazione con, sì, questi
1: Andrea,
0: anziani,
1: e non bevo da...
0: Esatto. È così. Vabbè,
1: da ieri sera.
0: Da ieri sera, sì. Cos'hai bevuto ieri sera? Frizzantino, cos'hai bevuto?
1: Sì,
0: hai fatto bene, bravo.
1: In qualche modo devo riuscire a superare queste mattinate insieme a te, no?
0: Allora, Andrea, posso darti una notizia che è una notizia commerciale, però non ti dico il brand. Perché ieri sono... Sì, perché allora è un...
1: Ti sei data al commerciale?
0: No, sì, non mi sono... Sì, hai ragione.
1: Ma quanto ti pagano per dire questa cosa?
0: Niente.
1: Allora, che commerciale è?
0: Però c'è un'azienda, di cui non diremo il nome, ma sarà abbastanza semplice capire, che produce piadina. Intanto è già nota per alcune campagne promozionali, secondo me molto interessanti.
1: Ma già vinto, produci piadina, il mio cibo.
0: È un'azienda locale e praticamente la si conosce, almeno i turisti la conoscono bene, quindi magari in questo momento chi ci ascolta non dal nostro territorio, ma che ne so, da Bologna, da Ferrara, da Reggio
1: Emilia, da Modena. Ma chi ci ascolta non dal nostro territorio?
0: Molti.
1: Ma neanche dal nostro ci ascoltano, te?
0: Ascolterà le volte da lontano. Comunque, probabilmente, se viene in vacanza, in particolare a Riccione, e la domenica pomeriggio, quando è ancora molto caldo, ti dispiace aver lasciato il tuo ombrellone, i tuoi lettini, però poi devi andare perché lunedì si lavora. Sì. Tu arrivi all'ingresso dell'autostrada e trovi dei ragazzi molto carini, molto giovani.
1: Che ti danno il lettino e l'ombrellone?
0: No, che ti danno però un pacco di piadina gratuita e anche un brick con l'acqua per il viaggio, e poi comunque
1: però te la devo dare cotta.
0: Dammi
1: direttamente la piadina, il cassone, ti danno da bere,
0: no, ti danno questa, che poi così quando tu ritorni a casa ti mantiene ancora per un paio di giorni questo sapore di Riviera. Adesso questa stessa azienda ha lanciato un concorso.
1: Non eravamo ancora arrivati alla notizia.
0: No,
1: ma quanto la prendi là?
0: No, però per dirti qualcosa devo
1: poi raccontare. Ti fanno moderare qualsiasi cosa, dovresti averlo capito il dono della sintesi.
0: No, però devo spiegare il pregresso. Adesso fanno un concorso per cui chi vince,
1: partiamo, cioè, dal bianco e nero quando
0: ho già ho finito
1: le cose.
0: Fammi dire. Allora, chi vince questo concorso, sì, potrà stare 3 mesi gratis a Riccione. alloggiati in un
1: in una piadina,
0: no, non in una piadinoteca, in un appartamento, però 3 mesi, poi ti danno il lettino, i lettini e l'ombrellone,
1: la piadina,
0: ti danno 3.000 euro di spesa, perché già d'altra parte se sei in vacanza in un appartamento ti devi almeno comprare le cose. Cioè, mi è sembrata una bella azione di marketing.
1: Vuoi partecipare?
0: Sì, ma non so se posso partecipare, perché non c'è scritto se
1: non c'è scritto se tu puoi partecipare. Sì,
0: no, se tu sei del posto puoi partecipare lo stesso. Non lo so, questo non l'ho capito.
1: Facciamo una capatina in aeroporto.
0: Ecco,
1: oggi...
0: perché ieri c'era la cabina di regia.
1: Quando si entra in cabina.
0: D'altra parte, giustamente, se parli di aeroporto, è giusto che si chiami cabina di regia.
1: Esatto.
0: Ieri cabina di regia. Insieme...
1: L'hanno fatta dentro un aeromobile?
0: Non lo so. E insieme. I rappresentanti
1: scali.
0: Istituzionali, quindi c'era Colla, c'era la Priolo, c'era la Frisoni, insomma, per dire i nomi di alcuni assessori di riferimento, e poi c'erano appunto i rappresentanti degli scali e anche i rappresentanti istituzionali del territorio, visto che per noi c'erano la Ridolfi e Nicolardi,
1: bilancio di Riccione Nicolardi, Demanio di Rimini Ridolfi.
0: esatto. Che cosa è venuto fuori in questa cabina di regia? Allora, in realtà, leggendo la nota,
1: allora la nota ufficiale dice che c'è stato questo incontro,
0: l'apriamo e la notizia,
1: che poi
0: così
1: è stato il primo
0: la facciamo
1: incontro
0: vedere, almeno
1: di
0: la
1: questa
0: foto.
1: Cabina di regia definita dalla legge approvata nei mesi scorsi dalla regione, quindi diciamo che era un primo step più istituzionale, un primo confronto, e sono emerse le note ufficiali della regione, quindi l'invito a un lavoro comune per aumentare e per andare incontro ad un aumento comunque previsto del traffico aeroportuale in regione e in Italia. Per farlo serve che ogni scalo porti il suo mattoncino, e quindi la regione è tornata a dire, come abbiamo sentito più volte, insomma, nessuna competizione tra gli scali, si deve lavorare insieme e portare avanti le varie iniziative senza pestarsi i piedi a vicenda, in sostanza.
0: Sì.
1: Poi sono stati portati anche i dati relativi al traffico del 2025, che vedono comunque oltre il 90% dei passeggeri volare dall'aeroporto.
0: Diciamo che su un totale, possiamo dare anche il dato complessivo, cioè 11,8 milioni, il 94%.
1: Esatto, poi c'è un 3% abbondante su Rimini, e 1,7 si spartiscono, 1,7 ognuno, Forlì e Parma. Dati che quest'anno saranno ovviamente limati, insomma, sappiamo della crescita di Rimini,
0: certo,
1: che porterà quella percentuale a livelli più alti, probabilmente così accadrà anche per Parma. Su Forlì resta un punto interrogativo, visto che finora comunque il traffico è diminuito rispetto al 2025. Poi c'è quello che invece porta il resto del Carlino.
0: Diciamo che dalle segrete stanze pare che, al di là di questa nota in cui si dice non dobbiamo fare le guerre,
1: il clima fosse piuttosto teso.
0: Sì, al tema, al centro della discussione, la Council Tax,
1: che è una
0: la possibile base Ryanair a Rimini,
1: esatto,
0: che noi siamo stati
1: tutti
0: primi
1: temi che
0: a raccontare.
1: In modo particolare hanno messo l'uno, non diciamo contro, ma l'uno di fronte all'altro, i vertici dello scalo di Rimini e quelli di Bologna. Sappiamo che Bologna teme che già con l'applicazione del taglio della Council Tax solo per i 3 scali minori possano esserci delle conseguenze anche dal punto di vista dell'impatto occupazionale sullo scalo Felsineo. Sappiamo anche che il clima tra Ryanair e lo stesso aeroporto di Bologna non è dei più distesi. Negli anni passati già c'erano stati alcuni botte e risposta tra la compagnia e lo stesso scalo, e quindi evidentemente anche questa ipotesi di una base a Rimini, sulla quale si sta ragionando in maniera piuttosto seria, evidentemente ha portato Bologna a storcere un po' il naso. Questo noi apprendiamo dalle pagine del Resto del Carlino. Poi si parla anche di Forlì, che già Ryanair chiama ufficialmente Forlì Ravenna.
0: Sì.
1: In realtà nella app lo chiama Bologna Forlì Ravenna.
0: Per creare ancora più confusione,
1: esatto,
0: per chi viene da lontano
1: non sa dove atterra, dove sono arrivato.
0: Ma dove sono arrivato?
1: E, insomma, ci sono una serie di questioni che non emergono dalla nota ufficiale della regione.
0: Vabbè,
1: ma
0: poi sai, dopo lo ascolti, senti, ma avremo modo di parlare di tutte queste cose. Noi quello che ci siamo accertati, perché in una occasione insomma ho avuto la possibilità di fare questa specifica domanda proprio all'assessora Frisoni, visto che la council tax è per gli aeroporti con meno di 700.000 passeggeri, l'auspicio è che non quest'anno ma nel 2027 Rimini, con tutte queste novità che vi abbiamo raccontato, possa effettivamente superare questi 700.000, ma la certezza è che il taglio della council tax anche per Rimini, comunque mettiamo anche che superi questi 700.000, arrivi anche a delle cifre più importanti, rimarrà comunque per 3 anni, mi sembra che sia il triennio.
1: Diciamo che la discriminante era il numero di passeggeri nel momento in cui la legge è stata approvata.
0: Esatto.
1: Era una legge triennale che ha avuto risorse
0: quindi
1: e finanziamenti
0: per 3 anni,
1: tutti gli scali in regione che erano in quel range quando la legge è stata applicata ne beneficeranno per tutti e 3 gli anni, dopodiché si vede.
0: Esatto, proprio così, vedremo poi insomma da qui a 3 anni le cose potrebbero effettivamente cambiare. Entriamo nella pagina sportiva,
1: e
0: ma poi tra poco
1: intervalleremo.
0: Ma sì, abbiamo un
1: però
0: po'
1: però nella pagina sportiva però lo facciamo con uno sport particolare.
0: Lo facciamo con uno sport particolare? Va bene, parliamo di questa
1: e siamo tra una riccione tra
0: l'altro. D'altra parte lo sport è un po' il core del turismo di questo periodo riccionese, il core. Devo dire,
1: al
0: io
1: core
0: abitando
1: non si comanda.
0: Al core non si domanda. Io abitando vicino
1: non
0: a questa
1: comanda,
0: struttura
1: non si comanda.
0: Non si comanda.
1: Hai detto
0: non...
1: domanda.
0: No, al core non si comanda.
1: Va bene, dai, sì.
0: Comunque effettivamente in primavera, in autunno, questa è una realtà che è sempre piena zeppa. In questo caso parliamo di trampolino aereo, che non ho ben neanche chiaro che cosa significhi.
1: Stavo guardando che, ma è
0: possibile, e sono presenti atleti, ma non c'è scritto che disciplina era. Presenti atleti da oltre 30 paesi e 5 continenti.
1: Tu quando ti dicono di allungare non hai problemi, eh?
0: Esatto, sentiamo un attimo, vediamo un attimo di che cosa si tratta.
6: 5 giorni mondiali per Riccione. Al Play Hall Massimo Pironi si disputa la 6ª edizione della Aere Trampoline World Cup, un evento che vedrà protagonisti tutti e 6 medagliati olimpici di Parigi sui tappeti elastici romagnoli.
7: Una 3-4 giorni memorabile perché è un evento mondiale che ci proietta appunto in tutto il mondo grazie alla presenza di atleti da oltre 30 paesi, tutti i 5 continenti, e quindi per noi è motivo d'orgoglio poter ospitare questo evento oltretutto spettacolare, un evento di trampolino elastico mondiale che fa parlare Riccione a 360 gradi, fa parlare di sport e fa parlare di turismo.
8: I primi 2 giorni sono una Coppa del Mondo dei Giovani, che ci sono varie categorie. La prima categoria dei più piccoli 11-12 anni, poi 13-14 anni, 15-16 e 17-21. Queste sono le 4 categorie dei giovani. Poi sabato e domenica cominciamo con la vera Coppa del Mondo dei senior. Abbiamo 6 medagliati olimpici, perciò una gara veramente molto molto entusiasmante, importante. I nostri giovani, i nostri ragazzi senior parteciperanno e con buone speranze. Il prossimo anno abbiamo avuto questa stessa manifestazione con è una Coppa del Mondo qualificante per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, perciò ancora molto più importante. Il prossimo anno sicuramente avremo ancora più gente.
6: Non manca ovviamente la rappresentativa italiana, che punta a far gioire il pubblico di casa.
9: È molto importante riuscire a portare a casa i miei 2 esercizi, perché vorrei provare anche una nuova difficoltà con i 3 tripli, che è molto complessa, ma spero di farcela, e abbiamo aspettative molto alte come in ogni gara, e speriamo anche di fare comunque buoni risultati anche nei sincro misto e sincro maschile.
1: Cioè, ma è possibile quindi fisicamente fare 3
0: sì,
1: salti?
0: No, ma te pensa tripli? Che
1: io non credo
0: che articolazioni deve. Allora, io adesso ho capito che cos'è questo sport. Ci sono.
1: Quindi hai lanciato parlando 10 minuti.
0: No, perché
1: una cosa che
0: nella
1: non
0: mia immagine
1: fosse
0: così assolutamente proprio bieca era il saltarello, quello che c'è in.
1: Ma come il saltarello? Ma era chiaro, no?
0: No, ma tu hai visto che salti che fanno questi? Cioè, io ci ho provato una volta, ero un po' più giovane, però c'erano al mare, c'era una struttura che aveva diversi di questi tappeti,
1: sì, ci
0: elastici.
1: Sono
0: ecco, saltando, ma non facendo capriole, niente, mi sono ritrovata invece che ritrovarmi dritta sopra l'elastico. classico, mi sono ritrovata per
1: e
0: fortuna
1: le conseguenze?
0: Nessuna, perché c'erano le cose di gommage e quindi non mi sono fatta male, però per dire che io non riesco neanche a tenere l'asse.
1: Chiunque si dovesse trovare sul tappeto accanto a quello di Simona sappia che è meglio lasciarlo libero.
0: No, ma per poi se non prendi bene
1: addosso
0: il tempo e vai in controtempo, ti prendi di quel, cioè no, bravissime, cioè io veramente applaudo.
1: Bravi.
0: A questa
1: applaudi più forte
0: a questa
1: ancora
0: meraviglia. Adesso
1: che hai
0: andiamo
1: di cosa parlavi. Questo per dimostrare la competenza anche che c'è.
0: Ringraziamo il nostro Matteo che invece grazie a questo servizio ci ha amabilmente portato in questo mondo del trampolino.
1: Poi probabilmente sarà andato anche a saltare.
0: Non lo so, mi sembra un po', lui mi sembra un bravo atleta Matteo, però ci vogliono delle competenze mica da ridere.
1: Ma se Roberto Bianchi sta saltando mentre fa la regia,
0: certo,
1: dal tappeto elastico di
0: sì,
1: là.
0: Sì, infatti.
1: Lo facciamo perché sennò si addormentano i registi.
0: Allora, adesso invece parliamo di un altro sport, ma parliamo soprattutto di una nuova uniforme, una nuova divisa, non so neanche bene come si dica.
1: Il grembiulino, come a scuola.
0: Allora, perché parliamo di questo? Perché la Dole gioca in casa domenica.
1: Allora, parliamo di basket.
0: Sì.
1: Adesso quest'anno io mi perdonino tutti i team sportivi, ma c'è bisogno, calcio, basket, di fare le presentazioni delle maglie?
0: Eh beh, ma guarda che la maglia conta.
1: Ma ho capito, ma
0: c'è la gente che compra centinaia di euro,
1: mandi una foto,
0: squadre,
1: la mettiamo lì, c'è bisogno delle,
0: ma infatti il pezzo l'ho fatto io, cioè no allora tutto il materiale è stato fatto dal nostro Matteo che ha seguito questa presentazione e poi ieri appunto ho avuto la fortuna e il pregio di poter dare voce a questa novità della maglia. Chiaramente un servizio che è meglio guardare in TV, perché almeno così capisci che maglia sarà.
1: E così la facciamo finita con tutti quelli che ci ascoltano in radio. Cioè, già probabilmente avevano già girato.
0: No,
1: prima.
0: Ma poi invece cosa succede? Che chi ascolta in radio è talmente, cioè così, curioso di curioso di vederla, che domenica sarà al palazzetto.
1: Ah, dici che
0: è questo
1: l'obiettivo?
0: Sì, assolutamente.

0: di nascita il 1947, una data inserita nella parte bassa della canotta sia davanti che dietro, in mezzo allo skyline di Rimini che fa il giro intorno a tutta la maglia, creando quel legame profondo con la città che contraddistingue la società biancorossa. Sotto il logo della Dole è presente l'arco d'Augusto, simbolo iconico della città. Nella parte esterna incuriosisce il nome in versione retro di Rimini. La scritta multicolore ricorda la fine degli anni 70 e gran parte degli 80. Non manca ovviamente la coccarda per la vittoria nella Coppa Italia di Serie A 2, la prima storica per i romagnoli. Ma che servizio pregevole!
1: Ma bellissimo!
0: Infatti, io stavo cercando di capire bene i vari pezzetti, non avevo ben capito quale fosse lo skyline, e invece poi dopo...
1: Ma come, non l'hai guardato?
0: Ma perché è un po' in controluce, grigetto, non l'avevo visto bene. Allora adesso noi lasciamo la pagina sportiva, perché poi abbiamo altre cose di cui parlare, ma ci mettiamo in collegamento con un collega che da domani, per la nostra emittente Icaro TV, sarà alla guida di un nuovo programma che si chiama Diario Vaticano, che è realizzato per tutte le TV del circuito Corallo. Siamo molto felici che la conduzione sia stata data ad una persona di cui abbiamo veramente grande stima per la sua competenza professionale. Poi è un romagnolo, anche se non è proprio nato in Romagna, però diciamo che è un romagnolo ed acquisito. È il direttore del Corriere Cesenate. Diamo il buongiorno a Francesco Zanotti, che ci racconta un po' di questa nuova avventura. Francesco, buongiorno. Vediamo, non lo sentiamo Francesco. Tu ci senti Francesco? Lui ci sente, mi sembra di intendere, però probabilmente c'è un problema di audio. Vediamo se riusciamo a risolverlo.
1: Ma come si dice, il bello della diretta, no?
0: Beh, ci
1: è
0: sta,
1: così che
0: esatto.
1: Funziona. Se non hai di questi problemi, non sei una grande emittente.
0: Eh no, certo, devi assolutamente far vedere che sei in diretta soprattutto. Vediamo intanto se Francesco ci sente, ma non... Allora, forse magari può provare a ricollegarsi. Gli possiamo consigliare.
1: Intanto io saluto Stefano che ci dà il buongiorno, e poi sul trampolino di prima sì. Dice, bastava andare ai trampolini, non ci sono più.
0: È vero, infatti non ci sono più adesso.
1: Perché li hanno dirottati tutti per fare questi eventi.
0: No, non credo.
1: Per i professionisti.
0: No, però adesso può essere come dici tu, o forse invece semplicemente si può ancora continuare a saltare da qualche parte.
1: E poi se non sbaglio c'era anche arrivata una foto che tu mi hai
0: sì,
1: girato.
0: È vero, del nostro amico Mathieu, la facciamo vedere intanto che proviamo a ricollegarci con Francesco Zanotti.
1: Io ho idea di cosa sia, ma se tu lo vuoi dire...
0: No, io lo vorrei dire soprattutto a Roberto Bianchi, che era giustamente un po' preoccupato di doverci guidare questa mattina, perché noi siamo un po' così poco semplici, possiamo dire.
1: Siamo poco seri.
0: Lanciamo cose così. Questo qui, caro Roberto, è il Kinkaliba, o il Kinkeliba, ed è una bevanda senegalese che il nostro amico Don Mattia ci manda, ed è una bevanda che risolve tutti i problemi, non solo quelli fisici, insomma colesterolo, cortisolo, diabete, no scherzo, chiaramente è una bevanda però energizzante, ma allo stesso tempo che fa bene, almeno questo ci dice il nostro amico Don Mattia, e quindi lui spesso lo sorbisce insieme a noi, cioè mentre guarda tempo reale
1: si sorbisce tempo reale
0: si può sorbire anche
1: esatto.
0: Quindi lo ringraziamo,
1: e delle due secondo me preferisce
0: e lo salutiamo.
1: Bevanda.
0: Abbiamo Francesco Zanotti, niente, in questo momento non riusciamo a metterci in contatto con lui, al limite facciamo una telefonata,
1: allora,
0: passo a Roberto il nostro...
1: Ma secondo te noi non siamo in grado di superare queste difficoltà?
0: Ma certo, abbiamo degli altri pezzi.
1: Abbiamo un altro servizio sportivo, così
0: esatto.
1: Restiamo proprio in tema. Quindi dai trampolini alle maglie di basket e adesso il calcio femminile, perché c'è stata la presentazione della rinascita della femminile Rimini Calcio, che aveva vissuto le difficoltà vissute dalla stessa società negli anni passati, ma che si rilancia con un progetto quanto mai ambizioso, e lo ha seguito chi se non il nostro Roberto Bonfantini.
2: La femminile Rimini Calcio toglie vele la stagione 2026-2027, quella della rinascita. La società biancorossa, nata nel 2014 e che negli ultimi anni aveva fermato la sua attività, è infatti tornata con la tradizionale maglia a scacchi, un nuovo logo e soprattutto una nuova identità sportiva e culturale. Presenti al Rose and Crown, che sarà main sponsor del club, lo staff dirigenziale, assente per un problema di salute il presidente Denis Maiorino, lo staff tecnico e tutte le ragazze di prima squadra, under 19 e under 15.
3: È un progetto che ritorna, un progetto progetto che proviamo a rinforzare.

0: rinfrescare. E effettivamente noi cerchiamo di crescere, quest'anno sarà un anno di transizione, perché come tutti i primi anni è un anno di transizione, ma il nostro progetto è quello di riuscire ad arrivare in Serie C nel giro di 3 anni, riuscire a portare la squadra in Serie C. È un campionato nazionale, credo che Rimini si meriti un campionato nazionale e speriamo di riuscirci a far bene. Il fatto che, come si può vedere dietro di me, ci sono più di 60 ragazze, è sicuramente un buon inizio e saranno le basi proprio per partire in questo bel progetto.
1: La prima squadra che parteciperà al campionato di promozione domenica giocherà la terza gara di Coppa Emilia, avversario Romagna.
2: Io ho sempre questo talento di arrivare quando c'è da costruire qualcosa, quindi non potevo mancare a questo appuntamento, quindi l'obiettivo è quello di costruire una squadra prima di un gruppo, poi dopo se si dice il gruppo, però una squadra che riesca a fare un buon campionato, poi ovviamente perdere meno partite possibili, quello è l'obiettivo tecnico. Quello invece della formazione è quello, soprattutto per quello che riguarda non solo la prima squadra ma il settore giovanile, quello di creare dei gruppi che sia poi possibile proporre in prima squadra negli anni che verranno. Quindi questo solamente l'anno zero, non è neanche l'anno uno di un progetto che ci auguriamo tutti che arrivi lontano.
1: Presente per l'amministrazione comunale l'assessore allo sport Michele Lari.
3: Un grande anno di ritorno per i colori biancorossi, anche la femminile Rimini Calcio finalmente torna con un numero di ragazze veramente elevato, noi siamo molto contenti. Il ringraziamento non può che andare al presidente, a tutta la società per lo sforzo, agli sponsor. Come vedete alle mie spalle ci sono delle meravigliose tavolate di ragazze vestite con i colori della società, con i colori della nostra città, che sapranno sicuramente affrontare questa stagione nella maniera più positiva possibile, considerando lo sport come un volano di divertimento, di aggregazione, di crescita, e quindi questo deve essere lo spirito con cui si affronta la cosa, e sempre onorati e felici anche di vestire i colori della nostra città.
4: E questa è la rinascita della femminile Rimini Calcio.
5: Allora, adesso noi proviamo a metterci in contatto con Francesco Zanotti. Probabilmente non sappiamo se riusciremo a vederlo, l'abbiamo intravisto prima, ma sicuramente possiamo sentirlo. Allora gli diamo il buongiorno. Buongiorno Francesco.
6: Buongiorno a voi.
5: Allora,
6: ciao a
5: ti sentiamo molto molto bene. Ti vediamo anche. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Francesco, allora io dicevo, direttore del Corriere Cesenate, insomma, che ricordiamo riunisce insieme tante belle realtà della nostra Romagna, che ogni settimana vi tiene aggiornati, però in realtà con te parliamo di un nuovo progetto che è in partenza anche su Icaro TV, che è Diario Vaticano. Raccontaci un po' di questa nuova avventura, che cosa sarà?
6: Beh, una nuova sfida, una nuova avventura, parte domani, siamo molto contenti, parte domani sulla vostra rete alle 18:40 se non ricordo male, ma in alcune reti del consorzio Concorallo già oggi è in programmazione su Telepace, oggi ci sono due messe in onda, una alle 19:35 e una alle 22. Vogliamo, se possibile, cercare di portare nel salotto di casa, come abbiamo detto durante la prima puntata, le parole del Papa, il suo magistero, la vita della Chiesa, renderla anche fruibile. 30 minuti di trasmissione, una cosa molto veloce, cerchiamo di sminuzzare quello che avviene durante la settimana precedente e renderlo alla portata di tutti. È un'ambizione, l'abbiamo detto nel corso della prima puntata, è un'ambizione e faremo di tutto per cercare di realizzarla. Ospiti della prima puntata sono il vescovo Monsignor Claudio Giulio Dori, che per lunghi anni è stato direttore dell'ufficio CEI per le comunicazioni sociali, oggi assistente nazionale dell'Azione Cattolica, nonché dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E il vaticanista oggi dell'Espresso, ma per tanti anni vaticanista di Sky, Stefano Maria Paci, originario delle vostre parti, perché è nato a Cattolica.
5: Proprio così, Francesco, ma per te questa nuova avventura, raccontaci anche un po' come tu sei entrato con questa proposta, quindi anche con il desiderio veramente di raccontare, se vuoi, un po' in modo diverso da quello che hai fatto negli ultimi anni, grazie al Corriere Cesenate, che continui a fare con tutto il bel gruppo di redazione, però credo che sia anche questa una bella sfida.
6: Assolutamente, guarda, ti dico, poi questa settimana nella prima puntata, dopo la puntata zero che abbiamo fatto a giugno, che ci aveva convinto ad andare avanti, la prima puntata di questa settimana coincide con l'avvio anche dell'edizione di Ferrara, perché la voce di Ferrara e di Comacchio entra nella nostra famiglia dei giornali della Romagna Assieme, e quindi c'è questa bella concomitanza. Certo, non mi annoio, ecco, lo posso dire. Mi dà una mano in questa avventura in redazione Daniela Verlicchi, che è la mia vice della redazione di Ravenna. Adesso sono collegato da Ravenna, appunto, e mi dà un bel aiuto, perché il magistero del Papa non è facile per nulla da affrontare, tutte le sue parole sono molto dense. Mi sono stampato tutti i discorsi della Francia, perché nella prima puntata abbiamo rivisto questo viaggio straordinario. Sono 18.000 discorsi, 18 discorsi, le battute secondo me saranno almeno 100.000, un pacco di carta, di fogli di carta pazzesco, ma la densità delle parole del Papa fa sì che ci si stupisca di fronte alla forza della sua parola. Ecco, e anche il seguito che ha avuto, del tutto inatteso, come dirà anche nella trasmissione, e gli ascoltatori sentiranno da Stefano Maria Paci, gli 800.000 di Place de la Concorde sono stata una sorpresa enorme per tutti, prima di tutto per i francesi, ma anche i 20.000 battesimi dell'ultimo anno, battesimi di adulti, ricordiamo, quindi catecumeni, battesimi di gente convinta che chiede di avvicinarsi alla fede cristiana, cattolica cristiana, dice di un risveglio di cui parla Monsignor Giulio Dori, che è un segnale fortissimo per un paese caratterizzato dalla laicità, come diciamo fin dai titoli.
5: È così, Francesco, credo che davvero la Francia sia una sorpresa. Io ricordo una GMG in Francia nel 1997, in cui gli stessi francesi si stupirono dei ragazzi che appunto andarono anche a questo appuntamento, ma devo dire che, guardando un po' da lontano questo paese, quello che raccontavi tu, un risveglio. E poi mi piace un'altra cosa che hai detto invece su questo spezzettare la parola del Papa. Sai, alle volte possiamo così forse essere un po' preoccupati, ma capiremo, entrerà nella nostra vita. Ecco, Papa Leone ci sta regalando delle immagini, anche delle icone, se vogliamo, a livello contenutistico, che ci aiutano a spezzettarla questa parola nella nostra vita. Per cui noi ti auguriamo un bellissimo lavoro. Come dicevi, la prima puntata sarà su Icaro TV, perché ricordiamo che è una nuova trasmissione pensata per il circuito corallo, domani pomeriggio, e ci terrà compagnia tutti i sabati tardo pomeriggio alle 18.40 insieme a Francesco Zanotti. È al lavoro, hai citato Daniele, insomma, che viene fatto in redazione con tanti begli ospiti. Francesco, veramente, visto il periodo così intenso, tanto tanto buon lavoro. Auguri a te e a tutto il tuo gruppo.
6: Grazie, grazie a voi, buon lavoro a voi. A presto, ciao.
5: E ringraziamo Francesco Zanotti, lo salutiamo per questo bel collegamento fatto da Ravenna. E così,
4: ma che arriva?
5: Ta-dan! Dietro di me arriva il Content Terminator. No, non è vero, oggi non è in questa
4: in ogni
5: versione.
4: Trasmissione c'è una versione diversa di Maurizio.
5: No, noi siamo
4: Ceccarini.
5: Un po' dispiaciuti perché non hai la giacca di pelle, e soprattutto gli occhiali.
4: Se fa delle preferenze tra trasmissioni.
7: Ogni giorno
5: il suo perché.
7: Il suo perché e il suo per come.
5: Allora, in realtà qui sei oggi per un altro motivo, non quello di, appunto, l'uomo di garbo che perde il garbo quando apre i social network, ma l'uomo di garbo che è tornato a scrivere un romanzo. È tornato a scrivere, lo dico perché
4: sarà presentato questo pomeriggio,
5: esatto,
4: in Cineteca.
5: Dopo il primo romanzo, che è del
7: 1882.
5: È riuscito insieme ai fratelli Karamazov,
7: sì,
5: mi pare. No, scherzo, di che anno era?
7: 2007,
5: ecco. Mamma mia, vabbè, sono passati 18 anni dalla tua prima avventura letteraria. Adesso torni con, raccontaci un po'.
7: Ah, un romanzo, si chiama L'estate cattiva.
4: E non è un giallo?
7: Non è un giallo. Esatto, questo equivoco, ma
5: però il titolo farebbe pensare.
7: Sì,
5: dai.
7: No, ma cattiva, diciamo.
5: Lo fa pensare solo a chi non abita a Rimini dagli anni 70, perché l'89 inevitabilmente a tutti porta in mente qualcosa.
7: Esatto, è un libro edito con Panofio, editore di Rimini, L'estate cattiva, che è ambientato nell'estate del 1989, che, come dicevi giustamente tu, chi c'era ricorda come l'estate delle mucillaggini, quando diciamo la capitale del turismo, in particolare anche se poi il fenomeno coinvolse tutto l'alto Adriatico, sudò freddo perché quella robaccia schifosa era lì, non se ne andava, finiva sui giornali, finiva sui giornali anche all'estero, finiva sulle televisioni, e quindi ci fu da penare per diversi giorni di quel luglio.
4: Tra l'altro nella copertina ci sono alcuni di quei titoli: non esatto. Fate il bagno, alghe, estate del disastro, gli stranieri cancellano l'Italia,
7: esatto,
4: chi ha ferite non faccia il bagno.
7: È perché all'inizio
5: pensava ci fossero chissà quali batteri che potessero colpire il nostro corpo,
7: mentre Vanna Marchi disse che le alghe facevano bene benissimo e ci vendette dei prodotti.
5: Esatto, poi Vanna Marchi adesso ha vinto anche un premio, magari cioè nel senso, vabbè, lasciamo stare, torniamo a te, perché in realtà quello è il contesto, poi tu racconti una storia di famiglia.
7: Sì, ho cercato di raccontare quell'estate dal dietro le quinte di una normalissima famiglia che ha delle attività legate al turismo, in questo caso un forno pasticceria, anche se poi c'è il figlio maggiore che non segue le orme dell'attività di famiglia, attività fondata dal nonno nel dopoguerra, come tante delle imprese che hanno fatto poi la storia del nostro turismo, ma lui preferisce la sua carriera di PR nelle discoteche, quindi ho cercato di raccontarla un po' seguendo questi personaggi, anche da mamma che deve tenere un po' insieme tutta questa famiglia con quest'estate scombinata, perché il padre, quando il padre lavora il figlio dorme, insomma, poi c'è il figlio minore che gira con la pecar per consegnare nelle pensioni. Ho cercato di vederla un po' da dentro, accompagnando questi personaggi. È cattiva l'estate per quello che insomma fece
5: al nostro turismo,
7: ma anche perché questi personaggi vivono delle traversie che in qualche modo appunto segnano questa estate del 1989.
5: Che cosa ti ha ispirato? Cioè, da quante ce l'hai in pancia questo libro? Cioè, nel senso, era un po' che
4: dal 1989.
7: No, ma l'idea forse una decina di anni fa. Dopo avevo buttato giù qualcosa durante il lockdown, quando stavamo anche per forza a tempo di badare anche ad altre cose, anche se abbiamo lavorato.
5: Noi molto, in effetti. Parecchio. Infatti mi chiedo come trovate il tempo, però bravo.
7: Però soprattutto con l'archivio digitale della stampa, da cui poi vengono quei titoli in prima pagina, che ha un archivio digitalizzato davvero dal 1800.
5: Caspita.
7: E quindi
5: un bellissimo, insomma, una bellissima fonte.
7: Sì, sì, no, ma ho ricostruito poi anche quando un po' ha preso corpo, sono andato in biblioteca, c'è anche adesso l'archivio online del Ponte, perché io avevo 16 anni, la vivevo, certo, insomma, con l'ottica del ragazzino che un po' capiva, ma poi comunque quello che succedeva anche fuori da Rimini.
5: Anche perché ebbe uno strascico, non solo quell'estate lì, ma insomma ce l'hanno raccontato, anche noi eravamo molto giovani, però effettivamente ebbe uno strascico anche pesante sulle estati successive, perché sai, poi dopo toglierti quel problema lì, anche se le mucillagini non ci sono più, non dico che ancora oggi ci sia qualcuno che dice che il nostro mare è brutto perché ci sono state le mucillagini, ma diciamo che il nostro, che è mare brutto, in tanti ancora lo dicono, anche se magari è trasparente come in molti altri posti d'Italia.
7: Sì,
5: per
7: però
5: fortuna.
7: Ricordate che due estati fa, quando comparirono ancora.
5: Ah, certo, no, ma c'è un incubo ancora che ci accompagna. E quindi dicevi, poi possiamo dire anche, Maurizio, che forse la tua grande passione, soprattutto sviluppata negli ultimi anni, delle teche, nel nostro caso, è il Icaroteche Talk, però questo amore per un tempo non lontanissimo, ma abbastanza prossimo, che però senza questo lavoro di, nel caso della stampa, di digitalizzazione degli articoli, nel caso nostro di digitalizzazione di supporti che altrimenti tra un po' non leggerà più nessun videoregistratore perché non ci saranno più, ecco, forse è un po' parte anche della tua crescita professionale anche degli ultimi anni. Non so se c'entra con questo lavoro che tu hai fatto, ma questo prossimo che se perdiamo, lo perdiamo completamente, definitivamente.
7: Esatto. Perché non abbiamo ancora la concezione che sia storia.
5: È vero.
7: Ma
5: è
7: tra
5: vero.
7: L'altro, ieri sera sono stato alla serata
5: nostra, che è andata molto bene, sì, ve la racconteremo.
7: Anche questa attenzione fa capire che ma anche a livello editoriale, quello che succede a livello di siti, pagine Facebook, che succede a Rimini in questo momento, è importante, perché, come dici tu, c'è questa parte del nostro passato non tanto più recente che comunque va tenuto, va conservato. Noi abbiamo l'idea che la storia sia quella in bianco e nero.
5: Sì, certo.
7: Che poi è importantissimo recuperare, certo, quello che è successo a Rimini durante la guerra, la linea gotica, per carità, quella è cosa sacra, però noi che poi abbiamo vissuto anche l'evoluzione rutilante degli ultimi decenni, quei mezzi, sì, di comunicazione che si accavallano, magari rimaniamo un po' spiazzati nel capire che invece quelle cose, anni 70-80, si rovinano non solo le VHS, anche i DVD si rovinano.
5: Sì, sì, no, è vero. Se non fai un lavoro di digitalizzazione oggi rischi veramente di perdere tanto. Lo diceva Andrea all'inizio, perché
4: questo
5: non vogliamo spoilerare troppo.
4: Anche
5: perché,
4: se tu chiedi sempre purtroppo.
5: No, beh, io chiedo, però oggi pomeriggio ci sarà la possibilità per tutti coloro che lo desiderano di ascoltare molto di più e anche di prendere in mano il tuo libro.
7: Alle 17.30 in Cineteca, nella rassegna libri da queste parti, con Tommaso Panoffo faremo questa chiacchierata, anche per cercare un po' di ricordare con chi c'era quegli anni. Io infatti ve lo chiedo, voi l'avete fatto il bagno in quella roba?
5: Io no, non credo. Cioè, io sai che io ero una passionata, io al mare quando ero piccolina ci andavo solo ed esclusivamente a fare il bagno, perché non amavo particolarmente la sabbia.
4: Mi veniva subito freddo.
5: No, io no, io mi ricordo delle giornate in spiaggia, però forse un po' prima, all'inizio, insomma, forse prima dell'89, perché ero piccola, abbastanza piccola. Tipo, noi andavamo sempre in spiaggia, vi racconto questo aneddoto, però
4: non vedevamo l'ora. Potrebbe,
5: no, però sono quegli aneddoti simpatici. Sì, sì. Noi andavamo in spiaggia la mattina alle 9 con un genitore che a quel tempo faceva il maestro di surf, no? Perché in quegli anni, insomma, c'era
4: surfava
5: un po' questa idea. Sì, no? E ricordo che ci diceva: mi raccomando, fate un bagno solo. Lui tornava attorno alle 13, ci ritrovava ancora in acqua dopo che alle 9 ci aveva visto lì. E noi dicevamo: abbiamo fatto un bagno solo.
7: Delle dita, le dita solcate, esatto, da dei canyon.
5: Esattamente.
4: Poi io andavo al mare per mangiare il bombolone.
5: Non era
4: con
5: passata la signora del bombolone. Io preferivo la pizzetta. Comunque.
4: No, io il bombolone alla crema.
5: Vedete, siamo ragazzi degli anni 80.
4: E che dopo il bombolone non potevi più fare il bagno perché dovevi digerirlo.
7: Per 14 ore.
5: C'è qualcuno che ancora dall'89 non ha ancora fatto il bagno perché non ha digerito e aspetta che la mamma dica: puoi andare a fare il bagno. E vabbè, tanti ricordi che sicuramente, insomma, probabilmente anche ricordi personali che leggendo L'estate cattiva potrebbero tornare in mente, come è successo a noi adesso, per cui ringraziamo Maurizio Ceccarini.
4: L'assassino e la mucillaggine.
5: Sì, esatto. Ma anche i rapporti familiari, cioè, a volte sono abbastanza complicati. Bene, stiamo qui in tre, perché avete visto, siamo stati un po' più lunghi, ma tanto anche questa mattina, ai noi non c'è Faccio cose vedo gente, ma speriamo che da lunedì anche il nostro direttore guarisca. Dalle...
4: c'è Stefano Rossini.
5: Esatto, Stefano Rossini vi aspetta alle 11.20-25 con il suo Io ne ho lette cose. Ringraziamo di cuore Roberto Bianchi, non so se vorrà tornare nei prossimi giorni, noi speriamo di sì. Ti sei divertito? Dice
4: tantissimo.
5: Di sì. Grazie Maurizio,
4: perché è finita. Grazie.
5: Appuntamento oggi pomeriggio con lui e L'estate cattiva, 17.30 in biblioteca
4: Cineteca.
5: A Rimini, ah no, Cineteca, vabbè, che lì Cineteca biblioteca,
4: cioè,
7: voi invece mi tornate qui?
5: Noi torniamo lunedì
4: forse.
5: Io torno anche stasera perché c'è una puntata speciale dei giorni della chiesa dedicata all'offerta dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli.
4: Ma dappertutto la troviamo.
5: Vabbè, mi sto qui tutto il giorno, comunque stai tranquillo.
4: Con me invece
5: è
4: lunedì.
5: Buona giornata.
8: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

0: di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro. La musica con

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifico.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte impopolibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, tu non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: tutti, buongiorno e buon venerdì mattina. Siamo arrivati alla fine della settimana, ultima puntata di questa nostra prima settimana, e continuiamo a fare la rassegna, a sguazzare tra gli eventi sociali e culturali. Tra l'altro si appresta un fine settimana piuttosto carico di eventi e appuntamenti, tante le cose da fare, tanti incontri e eventi molto molto molto interessanti. La particolarità di quest'oggi è che cominciamo la nostra rassegna stampa non sul giornale di oggi, ma sul giornale di ieri. Facciamo una sorta di rassegna del giorno prima. Perché? Perché ieri mattina sul supplemento Culture e Spettacoli del Corriere Romagna c'era una mezza pagina dedicata al Festival De Genere, il festival che affronta l'educazione sesso-affettiva. Un festival che comincia oggi pomeriggio, venerdì 2 ottobre, e prosegue sino a domenica. Siamo a San Mauro Pascoli, per la precisione a Villa Torlonia, un festival in cui al centro dell'attenzione ci sarà il modo in cui ci relazioniamo con il corpo e con gli altri. L'educazione sesso-affettiva è da tempo un tema spesso al centro anche del dibattito politico, alcune volte troppo strumentalizzato, e quindi ecco che un appuntamento del genere è anche l'occasione per mettere al centro i temi importanti di questo grande argomento. Il festival è organizzato dall'associazione Voce Amaranto e noi abbiamo al telefono Leila Serra, proprio dell'associazione Voce Amaranto APS. Ciao Leila, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Grazie intanto per essere qui con noi. Allora, comincia oggi, si apre questa 3 giorni dedicata all'educazione sesso-affettiva. Allora, come prima cosa ti chiedo qual è un po' il programma di questo fine settimana, quali sono gli incontri e anche gli ospiti che parteciperanno.
1: Oggi pomeriggio il festival comincia ovviamente con i saluti istituzionali, anche è un festival finanziato da un bando regionale e con il sostegno dei 9 comuni del distretto Rubicone Mare. Poi il festival nei pomeriggi intere di venerdì, sabato e domenica sul pomeriggio. Purtroppo in questi 3 giorni ho visto che ci sono un'infinità di iniziative altrettanto belle, però questo festival è rivolto proprio esplicitamente ai genitori che vogliono occuparsi di questo problema nelle scuole dei loro figli e ovviamente agli insegnanti e agli studenti, perché tratta di un argomento, come sentivo anche che dicevi, che è piuttosto discusso e piuttosto attuale in questo periodo e anche conflittuale. Il primo appuntamento è una dimostrazione video di foto per ricreare quello che l'ambiente che i ragazzi si trovano nella scuola attraverso le scritte sui muri, e ci sarà un professore che ha raccolto queste foto, che è Valerio Montemurro, e un insegnante del Macrelli, e un artista visivo che è Massimo Modula, riminese, e che lavorerà graficamente su queste immagini che verranno proiettate. Dopodiché c'è il concerto, la lezione concerto di Fabio Caon, che è il seguito di un lavoro fatto con gli insegnanti da Fabio Caon, per l'appunto, con la sua band al teatro di Villa Torlonia alle 17:00, e alle 21:00 invece c'è un incontro frontale, e tutti i nostri incontri sono frontali per semplificare anche il lavoro, ma sono stimoli al dialogo, perché comunque sono delle situazioni abbastanza piccole, protette, per cui diciamo che il contraddittorio può essere fatto dal pubblico con le sue domande. E gli ospiti della sera di venerdì sono la dottoressa Sabrina Pellattini e la dottoressa Susanna Stagnini, che dialogheranno con una docente dell'Istituto Marie Curie di Savignano. Sono una psicologa e psicoterapeuta e una pedagogista che collabora con Reggio Children. Poi sabato Sabato c'è un incontro con la dottoressa Rossella Ghigi, che è una professoressa dell'Università di Scienze dell'Educazione di Bologna, è una sociologa. Anche lei dialogherà con una professoressa, un insegnante del Macrelli, che è Sara Golinuzzi. Abbiamo scelto di provare a inserire degli insegnanti, che sono gli operatori della scuola, insieme agli esperti che parlano magari di temi più ampi, più in generale, per poter anche riportare proprio il problema nel concreto. L'incontro successivo è interessante, mi piace, alle 17:30 di sabato 3, con una ricercatrice dell'Università della Sapienza, che si chiama Chiara Antonucci, che dialogherà con l'illustratore Alex Trenta. Alex Trenta ha già scritto e pubblicato due libri. Il primo si chiama Barba, storia di come sono nato due volte, e sta pubblicando un secondo libro che è Con occhi di cane. E lui sta attraversando un momento di ricerca identitaria, e la dialogherà con la professoressa Antonucci proprio anche per parlare di questi temi in termini del passaggio adolescenziale e l'educazione di genere, quanto può essere utile. La sera, per piacere, parliamo di corpo. La dottoressa, la sessuologa e ginecologa Chiara Gregori verrà accompagnata dalle letture di Lelia, mi hanno sempre tutti chiamata Leila, comunque non ti preoccupare, Lelia Serra e dell'attore Dennis Campitelli. Anche qui focalizzare l'attenzione sul corpo, che sembra sempre demonizzato, e invece di metterlo nell'ambito del piacere. Si può con piacere e con educazione parlare di corpo, perché attraverso la conoscenza del corpo si può anche usarlo nel migliore dei modi. Domenica è un po' una giornata conclusiva di anche le parti laboratoriali che si sono svolte in altri momenti, ad esempio nelle scuole elementari di Villa Marina di Cesenatico e di San Mauro Pascoli, che poi il comune che ospita il festival che si svolgerà a Torlonia, la Torre. Sarà Alberto Fattori che condurrà il lavoro che avrà fatto con i bambini appunto delle elementari sulle filastrocche di Gianni Rodari, lavorando sul corpo come strumento ritmico. E a seguire sempre il canto delle semplici cose con Paola Sabatà. Noi insistiamo molto sul discorso coro, perché è sempre la bellezza del canto, che come dice anche Sant'Agostino, chi canta sa amare, e anche il fatto che la vicinanza, corpi che parlano e la voce è corpo. A seguire, chiusura di tutto il festival, c'è Giulia May, la cantautrice che ultimamente è stata anche a Rimini, tra l'altro ospite, che ha moltiplicato i suoi concerti in quest'ultimo semestre. Però la si vede molto, la si sente molto, è molto brava, e lei eseguirà, non farà un concerto, eseguirà alcuni pezzi accompagnandosi col pianoforte, e dialogherà con Giulia Cavaliere, che è una giornalista musicale, e il titolo dell'incontro è Il femminile nel pop italiano.
0: Lelia, un programma
1: finale, aspetta che non voglio trascurare la wind band.
0: prego.
1: La wind band giovanile di San Mauro Pascoli, e poi la chiusura del festival. Ci saranno ancora due incontri nelle scuole, uno che è un laboratorio di Carta Marea, che è una libreria di Cesenatico, sempre con i bambini delle elementari di San Mauro Pascoli, e un altro incontro con Alice Bigli su letture di testi e codificazione dei loro contenuti. Alice Bigli è, definisce allenatrice alla lettura, che verrà fatto al Marie Curie.
0: Alice Bigli la conosciamo molto bene, perché è anche una delle anime, se non forse l'anima principale del Festival Mare di Libri, che si svolge ogni anno qui a Rimini. Lelia, così tra l'altro ristabiliamo anche il nome corretto, perdonami per l'errore, forse sono stato tratto in inganno dalla principessa di Guerre Stellari. volevo chiederti un'ultima cosa. Un programma molto, molto complesso, variegato, pieno di begli appuntamenti. C'è una citazione proprio sul vostro programma, presa da un libro di Umberto Galimberti, che dice: espulsa dalla scuola l'educazione emotiva, l'emozione vaga senza contenuti. Eppure mi pare che voi lavoriate molto nelle scuole. Hai detto tu stessa che il festival è anche un appuntamento che ripropone e che porta anche i lavori fatti durante l'anno con molte scuole. Quindi insomma questa educazione emotiva è spesso difficile da trattare, in realtà è un tema che si cerca di portare avanti.
1: È un tema che si cerca di portare avanti, però tenete conto che il decreto Valditara è fatto da quest'anno, da questo anno scolastico, che è un grosso impedimento, perché dover chiedere il consenso ai genitori. Voi conoscete la scuola sicuramente e sapete quanto è difficile organizzare dei progetti, articolarli, inserirli armoniosamente nel programma scolastico, che rimane la cosa principale ovviamente, e dovere anche mettere degli impedimenti a un flusso che è un po' in mano al docente, al pedagogista, che decide il momento in cui c'è bisogno di come parlarne, i linguaggi da usare per poter arrivare ai ragazzi che ha di fronte, è un grosso impedimento. È questo che ci dispiace molto, ed è per questo che abbiamo anche messo questa frase, perché se l'educazione emotiva viene espulsa dalla scuola, ai ragazzi non resta che rivolgersi ai social, a internet, all'intelligenza artificiale, che sono tutte cose anche positive, ma che i ragazzini non sanno necessariamente usare.
0: Certo.
1: Per cui sono diciamo un po' in balia, no?
0: Sì, senza una guida sono strumenti che danno risposte tante volte ambigue o difficili da decifrare, quindi questo poi lascia adito a interpretazioni
1: sbagliate.
0: Sì. Lelia, grazie davvero per essere stata con noi, in bocca al lupo per questa bella e ricca edizione del festival. Lo ricordiamo, comincia oggi pomeriggio a Villa Torlonia e prosegue sino a domenica.
1: Grazie, buon lavoro, molto gentili, grazie.
0: Rimaniamo a questo punto sul Corriere, perché ci sono altri due articoli che voglio prendere in considerazione in questa rassegna stampa, e riguardano il primo un altro appuntamento molto interessante, che ha sempre a che fare con, diciamo così, la filosofia, l'interpretazione e quindi anche in qualche modo le sensibilità e le emotività, perché questa sera ricominciano a Misano le lezioni, gli appuntamenti della Kermesse Verità e Democrazia. Questo è l'appuntamento che dà il via a tutta la rassegna. Siamo appunto a Misano alle 21 al Teatro Astra, e ad aprire questi appuntamenti ci sarà la politologa riminese Nadia Urbinati. Il tema quindi è quello del rapporto tra verità e democrazia, un rapporto meno scontato di quanto si pensi, perché, per leggere uno stralcio proprio dal Corriere, la democrazia riposa sull'opinione che è una forma di giudizio non direttamente associabile alla verità, pur potendosi ragionevolmente considerare una garanzia che la ricerca della verità resti sempre aperta, proprio perché l'opinione sta nel campo del possibile, non del vero accertato. Insomma, un rapporto, quello tra verità e democrazia, che muta col tempo e che propone alcune volte delle facce non sempre chiare, altre volte ambigue, quindi un incontro che è direi più attuale che mai. Adesso è il momento della nostra pausa musicale, torniamo a ascoltare gli artisti riminesi che partecipano al collettivo di Risuona Rimini, e sono davvero contento di dare spazio a un artista che abbiamo avuto ospite più volte, una bravissima cantante e cantautrice, ed è Eleonora Elettra. La sentiamo in uno dei suoi pezzi forse più famosi, Rebecca, in una versione live del 2023.
2: Rebecca era bella, guardava il mondo con un filtro romantico. Rebecca era bella.

0: Eleonora Elettra con Rebecca, e continuiamo a parlare di artisti riminesi, artisti locali, perché è uscita sempre sul Corriere Romagna una call, la call per partecipare all'Attico. Non so se ricordate, da alcuni anni nel periodo natalizio, quest'anno dal 18 al 26 dicembre, il Teatro degli Atti diventa una sorta di club musicale dove passare pomeriggi, sere ad ascoltare buona musica fatta appunto da musicisti riminesi, che in questo periodo, da oggi fino al 20 ottobre, possono candidarsi. C'è proprio una call pubblica rivolta a musicisti e musiciste tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati nella provincia di Rimini. L'obiettivo è proprio quello di sostenere la musica locale, soprattutto i musicisti che si danno tanto da fare e che ci intrattengono tante volte con la loro bella musica. Quindi auspichiamo una grande partecipazione, uno spazio davvero interessante e originale nel centro della città. Continuiamo a parlare di giovani, perché ieri mattina è stato presentato il Festival delle Giovani Generazioni, che arriverà il prossimo fine settimana, ma intanto noi eravamo lì alla conferenza stampa, c'era per noi il nostro Maurizio Ceccarini. Allora sentiamo un po' che cosa ci aspetta dal prossimo 8 ottobre fino al 10.
1: Un villaggio dei giovani in piazza Malatesta, che ospiterà dall'8 al 10 ottobre laboratori, talk, workshop, performance e spazi dedicati a orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Il primo Festival delle Giovani Generazioni nasce da un progetto triennale finanziato dalla Regione con 450.000 euro e rappresenta anche la tappa conclusiva del progetto regionale Youth 5, con la presentazione al presidente De Pascale del manifesto frutto del lavoro di ascolto. In provincia di Rimini i giovani tra i 15 e i 34 anni sono il 20,1% della popolazione provinciale, con un'incidenza in crescita sul dato complessivo. I NEET, i giovani non attivi, sono il 7,4% rispetto al 9,6% dell'Emilia Romagna.
2: Festival che metterà a rete tutte le iniziative che la nostra amministrazione ha messo in campo negli ultimi anni per quello che riguarda le opportunità per i giovani nel nostro territorio. I dati sono già piuttosto positivi a Rimini, nella regione Emilia Romagna, ma sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare. Per questo le opportunità che nel Festival delle Giovani Generazioni metteremo in campo saranno veramente variegate e riguarderanno dalle opportunità lavorative anche per quello che riguarda i social network, ma riguarderanno anche la creatività, l'arte, lo spettacolo, le opportunità di studio e di formazione che il nostro territorio offre, gli spazi, il volontariato, il servizio civile. Insomma, metteremo in rete tutte le opportunità che i nostri giovani, a cui i nostri giovani sul territorio possono accedere. Un lavoro in rete costruito con la regione Emilia Romagna grazie a dei fondi europei che sicuramente porterà un buon risultato a Rimini. I centri giovani a Rimini ad oggi sono 6, tra l'altro abbiamo proprio a inizio dell'estate riavviato un percorso che ormai era chiuso da anni a Santa Giustina, quindi ci teniamo a diversificare le proposte anche a livello territoriale, quindi arrivando anche nei quartieri dove ovviamente le offerte anche culturali di altro tipo sono inferiori, e ogni centro giovani è differenziato in modo tale che anche chi lo gestisce possa farlo in qualche modo anche in maniera autogestita e facendo proposte diverse sia per target d'età che per contenuto. Quindi abbiamo sale prove, luoghi dove si può semplicemente assistere ad un concerto, dove ci si può ritrovare, studiare, giocare, divertirsi, fare attività fisica e sport. Insomma, sono luoghi veramente diversificati proprio per dare più opportunità diversificate a tutta l'utenza. Credo che il nostro territorio offra veramente tante opportunità che a volte non sono neanche a conoscenza. È sempre difficile arrivare ai giovani, nonostante si parli spesso di loro, a volte anche un po' a sproposito. Credo che il nostro territorio offra le opportunità, sicuramente non è perfetto, ci sono ancora tanti punti su cui migliorare. Anche con l'assessore regionale Paglia stiamo lavorando su temi che riguardano le sue deleghe, non solo legate ai giovani, a tutti tutte le fasce, ma sicuramente il tema di un lavoro equamente retribuito e della casa sono dei temi che alla fascia, diciamo, giovanile più alta, dai 25 anni in su, sta veramente a cuore. Per quanto riguarda invece la fascia più giovanile, sicuramente, diciamo, il target 14-25, c'è ancora tanto lavoro da fare sul tema della dispersione scolastica, sui NEET, che sono le ragazze e i ragazzi fuori da ogni percorso di studio, lavoro e formazione, e quindi far conoscere a loro anche le opportunità che il nostro territorio offre.
0: La fascia giovanile più alta, quella dai 25 anni in su, e questo fa sentire me e il nostro regista Roberto Bianchi un po' anzianotti. Tra l'altro stavamo discutendo proprio della Gen Z. Qual è la Gen Z? E la Gen Z, stavo controllando, sono i ragazzi nati tra il 27, tra il 97, no, il 27 forse io, tra il 1997 e il 2012, quindi fino ai 29 anni, ci siamo precisi anche noi due, poco più avanti. Allora, è venerdì e sono tanti gli eventi che ci sono in programma per questo fine settimana. Abbiamo fatto una selezione tra alcuni eventi, diciamo così, più sociali, culturali, e altri proposti anche dalle associazioni, e partiamo proprio dalla festa della Casa del Popolo Macondo, che taglia il traguardo di 2 anni di attività e festeggia quindi questa ricorrenza con il Macondo Fest. 2 giorni di incontri, condivisione e mobilitazione in programma oggi e domani nella sede dell'associazione. Siamo in via Pascoli 65. Sia tutte le attività nel corso di questi anni, ma in particolare proprio anche quelle di questa celebrazione, si caratterizzano per la forte impronta solidale e l'impegno civile, in particolare, come si nota anche dalla locandina dell'evento, anche per la Palestina e il contrasto alle nuove misure repressive come pilastri centrali della discussione politica. Questo una parte del comunicato con cui l'associazione ha lanciato il programma della 2 giorni. Una 2 giorni molto ricca, che comincia oggi pomeriggio alle 18 con il talk, il personale è politico, e poi prosegue appunto per tutta la giornata anche di domani. Sempre domani, 3 ottobre, c'è un altro appuntamento, questa volta proposto dall'altro centro sociale della città. Siamo a casa Madiba Network, in particolare cade in una data che è diventato un momento anche di importante riflessione, anche se spesso purtroppo dimenticato. Il 3 ottobre infatti ci fu la strage di Lampedusa nel 2013, in cui morirono 368 persone, una strage a cui seguì un mai più che purtroppo non è stato mai rispettato. Da quel giorno però il 3 ottobre è diventata la giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza, e in questa giornata, a partire dalle 18:30, presso Casa Madiba Network ci sarà un momento di incontro, e poi anche prima del talk serale anche un momento per mangiare assieme grazie alla pizzeria sociale Il Varco. Continuiamo con gli appuntamenti, perché domenica 4 ottobre ci sarà la Marcia per la Pace della Romagna, un appuntamento che unisce cittadini, associazioni, scuole e realtà del territorio in un percorso condiviso di impegno civile. L'edizione di quest'anno si svolge sotto il motto "Se vuoi la pace, prepara la pace", con un programma che coinvolge Forlì, Cesena, Forlimpopoli e Bertinoro. Si parte a Forlì e a Cesena con 2 camminate parallele. Il punto di incontro sarà nel mezzo a Forlimpopoli, in modo proprio da ritrovarsi indipendentemente dalla partenza. Questo fine settimana, a partire da oggi sino a domenica, c'è anche la festa del volontariato di Cervia. Il tema sono giovani, salute e solidarietà. Siamo presso la Casa del Volontariato in via Villa Franca 8B a Cervia. Un appuntamento organizzato dal coordinamento al volontariato di Cervia, che per l'edizione di quest'anno propone un calendario ricco di incontri, momenti formativi e iniziative di aggregazione. Io dico solo queste 2 cose perché il programma è davvero molto ricco. Lo potete trovare in questo caso sulla pagina del Centro Servizi per il Volontariato Volontà Romagna. Ancora incontri, passeggiate a contatto con la natura. Questa è organizzata per la giornata di domani 3 ottobre dalle 17:30 alle 18:30. sono iniziative. Questa è curata dal pittore ecologista e guardia ecologica volontaria Teo Missiroli, un appuntamento che propone appunto un bel viaggio nella natura. La penultima notizia che arriva dal mondo delle associazioni è una ricerca di volontari, un invito che arriva dal collettivo Diversamente Danzanti per trovare persone che vogliano condividere la passione della danza come momento creativo e di relazione. Non serve un'esperienza tecnica, ma solo la voglia di mettersi in gioco. Gli incontri sono il mercoledì dalle 15 alle 17 nella Casa del Teatro e della Danza di Viserba, in via Popilia 110 a Rimini. L'ultimo appuntamento per l'ottavo centenario del transito di San Francesco, cioè questo appuntamento, il Cantico delle Creature per voci e strumenti. Siamo alla chiesa del convento Santa Croce di Villa Verucchio, in via appunto del convento 150, e l'appuntamento è per domenica, dicevamo, alle 16:15 nella chiesa. Risuoneranno il Cantico delle Creature di San Francesco e un estratto dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. La musica, scritta dal compositore Luigi Pizzaleo per l'ensemble vocale Canopea e i suoi strumentisti, rivisita stili e linguaggi diversi per un momento di musica ma anche di riflessione. E siamo così arrivati in chiusura di questa puntata del venerdì. Chiudiamo anche la prima settimana di Io ne ho lette cose. Vi ricordo che ci potete seguire anche su icaroplay.it e vedere in replica oggi pomeriggio alle 14:40 su Icaro TV, ma noi torniamo anche lunedì mattina prossima settimana in diretta alle 11:25 su Radio Icaro. Adesso la chiusura la lasciamo ai Clash, direttamente dal 1979 con London Calling.

0: Danze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro.

0: Speciale Cescot. Formazione per crescere.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Oggi parliamo di futuro, lavoro e turismo. Siamo in compagnia di Marco Piva, coordinatore della sede di Rimini dell'ITS Academy Turismo Emilia Romagna, che ci presenterà due percorsi formativi molto interessanti per chi sogna una carriera nel mondo dell'ospitalità e dei viaggi. Buongiorno Marco e ben trovato.
2: Buongiorno Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, oggi vorrei raccontarvi una grande opportunità per i giovani diplomati che desiderano trasformare la passione per il turismo in una professione concreta. A Rimini è presente una sede dell'ITS Academy Turismo Emilia Romagna, una scuola di alta specializzazione post diploma che forma le figure professionali più richieste nel mercato turistico. Un aspetto importante è che i percorsi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Emilia Romagna e sono progettati insieme alle imprese del settore per garantire un collegamento diretto con il mondo del lavoro.
1: Sembra davvero un'opportunità interessante, Marco. Ci racconti meglio questi corsi? Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte fino al 14 di ottobre.
2: Quest'anno partiranno due corsi molto richiesti, e Hospitality Manager e Travel Office Tour Operator Manager. Si tratta di percorsi biennali di alta formazione che preparano professionisti pronti a entrare subito nel mercato del lavoro. Parliamo di corsi costruiti insieme alle aziende, caratterizzate da una forte componente pratica, con ben 800 ore di stage complessive. L'Hospitality Manager è il professionista che organizza e coordina l'attività di strutture ricettive come hotel, resort, villaggi turistici, centri congressi e strutture dedicate al benessere. È una figura strategica che si occupa di gestione del personale, organizzazione dei servizi, controllo dei risultati economici, qualità dell'accoglienza e promozione della struttura. Il Travel Office e Tour Operator Manager invece lavora nel mondo dei viaggi, progetta itinerari ed esperienze, costruisce pacchetti turistici, organizza viaggi in Italia e all'estero e promuove il territorio attraverso proposte innovative. Può lavorare in agenzie di viaggio, tour operator, piattaforme online e aziende specializzate nell'organizzazione di esperienze turistiche.
1: Insomma, due figure professionali che sembrano perfettamente in linea con un territorio come il nostro, che vive di ospitalità, turismo e accoglienza. Ma come sono strutturati concretamente questi percorsi?
2: I corsi durano due anni e si svolgono nel centro storico di Rimini. Ogni percorso prevede 2000 ore di formazione tra lezioni, laboratori ed esperienze sul campo. Un elemento distintivo sono i due stage da 400 ore ciascuno, uno per anno, che possono essere svolti non solo nelle aziende del territorio, ma anche in altre regioni italiane o all'estero. Al termine dei due anni, gli studenti conseguono il diploma di tecnico superiore, un titolo riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Le lezioni sono tenute da professionisti del settore, manager, imprenditori e docenti universitari che portano in aula competenze ed esperienze reali.
1: Quali sono invece i punti di forza che distinguono questi corsi da altri percorsi formativi?
2: Ma direi innanzitutto il contatto diretto con il mondo del lavoro. Gli stage rappresentano una straordinaria occasione per mettersi alla prova, costruire relazioni professionali e farsi conoscere dalle aziende. Molto spesso queste esperienze si trasformano in opportunità di assunzione già al termine del percorso. Un altro elemento innovativo riguarda i laboratori. Quest'anno avremo a disposizione tecnologie all'avanguardia dedicate al marketing immersivo, con attività realizzate attraverso visori per la realtà virtuale, simulazione di ambienti turistici ed esperienze che permetteranno agli studenti di sviluppare competenze sempre più richieste nel settore. Inoltre organizzeremo visite aziendali e incontri con realtà di eccellenza, sia a livello locale che nazionale, per permettere appunto agli studenti di conoscere da vicino le migliori pratiche del turismo contemporaneo.
1: A questo punto immaginiamo che molti ascoltatori stiano già pensando di candidarsi. Dove si trova la sede e quali sono le scadenze da ricordare?
2: La sede dell'ITS Academy Turismo si trova nel centro di Rimini, in via 4 novembre numero 21, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal Duomo. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 14 ottobre. I posti sono limitati e abbiamo già ricevuto numerose candidature, quindi invitiamo gli interessati a presentare la domanda quanto prima. Per iscriversi è sufficiente visitare il sito www.itsturismoer.it, dove è disponibile tutta la documentazione necessaria. Vorrei ricordare che i corsi sono aperti a tutti i diplomati, indipendentemente dall'indirizzo di studi. Per informazioni è possibile contattarmi direttamente al 370-131-9135 oppure scrivere a mpiva@itsturismoebenessere.it.
1: Grazie Marco per essere stato con noi. Se avete un diploma e state cercando un percorso concreto, gratuito e fortemente orientato al lavoro, questa potrebbe essere l'occasione giusta per costruire il vostro futuro nel mondo del turismo. Grazie a Marco Piva per essere stato con noi, appuntamento alla prossima.
2: Grazie Max e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Speciale CESCOT, formazione per crescere. CESCOT-Rimini.com

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro, un classico.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini sono intervenuti in un albergo di Miramare dopo che fonti confidenziali avevano segnalato una sospetta attività di spaccio. Il controllo, nato come operazione di contrasto alla droga, ha fatto poi emergere numerose irregolarità in materia di sicurezza e ha portato il comune a disporre la chiusura immediata della struttura con un'ordinanza emessa nel pomeriggio di ieri. All'interno sono stati trovati estintori con la revisione scaduta, ma anche altre violazioni in materia di sicurezza. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia edilizia perché le camere erano molto di più di quelle indicate nell'autorizzazione. Un quadro complessivo giudicato dal comune una situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità. Dopo 3 mesi di fila sopra quota 100.000, l'aeroporto di Rimini sfiora il risultato anche a settembre, quando i passeggeri si fermano a 95.878, con una crescita del 58,5% allo stesso mese del 2025. Il risultato porta il traffico complessivo dei primi 9 mesi a 538.282 passeggeri. È la prima volta nella gestione Ariminum che il Fellini supera la soglia del 500.000. Avvicinando così l'obiettivo di chiudere l'anno oltre quota 600.000 passeggeri. Soddisfatto l'amministratore delegato Corbucci, che chiede che all'impegno di APT e dei comuni della Riviera si aggiunga la collaborazione del sistema economico e produttivo con il coinvolgimento della Camera di Commercio della Romagna, di Confindustria Romagna e della Fiera di Rimini. Archiviata la stagione 2026 e preso atto della bozza del bando tipo, i comuni accelerano l'iter per le aste relative alle concessioni demaniali, anche se restano alcuni nodi da risolvere. Ci fa il punto Andrea Polazzi.
2: Qualche passo avanti, ma anche alcuni punti cruciali su cui continuare il confronto col governo. A dirlo è l'assessore regionale Frisoni, commentando il bando tipo per le concessioni demaniali che dovrà passare ora al vaglio della conferenza unificata. Le procedure dovranno partire almeno 6 mesi prima della scadenza dei titoli e comunque entro il 30 giugno 2027, e le nuove concessioni avranno durata tra 5 e 20 anni. La bozza prevede che durante l'iter di affidamento sia garantita continuità dei servizi. A far storcere il naso alla regione la possibilità di attribuire punteggi in caso di aumento del canone, perché, spiega Frisoni, la competizione deve misurarsi sulla qualità dei progetti e degli investimenti. Al governo viene poi chiesto, pur nella certezza e uniformità delle regole, di lasciare agli enti locali la flessibilità per declinare i bandi in base alle caratteristiche dei territori. Dal canto loro, gli operatori contestano l'assenza del riconoscimento del valore d'impresa. La bozza prevede infatti solo l'indennizzo sugli investimenti non ancora ammortizzati negli ultimi 5 anni, quando in pochi hanno investito. Intanto i comuni iniziano a correre. A Rimini i bandi saranno pronti entro l'autunno e terranno conto non solo delle indicazioni del bando tipo, ma anche del nuovo piano dell'Arenile. Lo spiega l'assessora al demanio Ridolfi, definendo prioritarie la qualità ambientale e quella dei servizi, ma anche la destagionalizzazione. Nei prossimi giorni partiranno poi le lettere per le eventuali perizie richieste dai concessionari. A Riccione per i bandi si dovrà aspettare invece l'inizio del 2027. L'assessore Andruccioli spiega che resterà inalterato l'attuale assetto della spiaggia e si sta valutando una clausola per consentire la proposta di vendita dei manufatti di facile rimozione del concessionario uscente. Capitolo a parte, anche molto discusso, quello sul partenariato pubblico-privato per la riqualificazione della zona portuale. Le spiagge comprese in questo perimetro saranno escluse dalle normali procedure e confluiranno in una pubblicazione mirata. Il rischio operativo, precisa il comune, sarà in capo al futuro concessionario. Gli operatori proponenti non avranno alcun diritto di prelazione. L'iter procederà in simultanea col resto dei bandi.
1: Debutta a Rimini il Festival delle Nuove Generazioni, dedicato in particolare alla Generazione Z. L'iniziativa è promossa dalle politiche giovanili del Comune di Rimini in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Ascoltiamo il servizio di Maurizio Ceccarini con l'intervista all'assessora alle politiche giovanili Francesca Mattei.
3: Un villaggio dei giovani in piazza Malatesta che ospiterà dall'8 al 10 ottobre laboratori, talk, workshop, performance e spazi dedicati a orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Il primo festival delle giovani generazioni nasce da un progetto triennale finanziato dalla regione con 450.000 euro e rappresenta anche la tappa conclusiva del progetto regionale Youth 5, con la presentazione al presidente De Pascale del manifesto frutto del lavoro di ascolto. In provincia di Rimini i giovani tra i 15 e i 34 anni sono il 20,1% della popolazione provinciale, con un'incidenza in crescita sul dato complessivo. I NEET, i giovani non attivi, sono il 7,4% rispetto al 9,6% dell'Emilia-Romagna.
4: Le opportunità che nel Festival delle Giovani Generazioni metteremo in campo saranno veramente variegate e riguarderanno dalle opportunità lavorative anche per quello che riguarda i social network, ma riguarderanno anche la creatività, l'arte, lo spettacolo, le opportunità di studio e di formazione che il nostro territorio offre, gli spazi, il volontariato, il servizio civile. Insomma, metteremo in rete tutte le opportunità che i nostri giovani, a cui i nostri giovani sul territorio possono accedere. Il tema di un lavoro equamente retribuito e della casa sono dei temi che alla fascia, diciamo, giovanile più alta, dai 25 anni in su, sta veramente a cuore. Per quanto riguarda invece la fascia più giovanile, sicuramente, diciamo, il target 14-25, c'è ancora tanto lavoro da fare sul tema della dispersione scolastica, sui NEET, che sono le ragazze e i ragazzi fuori da ogni percorso di studio, lavoro e formazione, e quindi far conoscere a loro anche le opportunità che il nostro territorio offre.
1: Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, novità.

0: pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità ai conti a causa della crescita dell'inflazione, cauta l'Unione Europea, oggi Consiglio dei Ministri. Caro carburanti, l'ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Il Ministero comunica prezzi dei carburanti anche oggi in calo. Medici in fuga dalla sanità pubblica. Nel 2025 le dimissioni salgono al 150%. Lo denuncia il sindacato ANAO Assomed. Dopo 10 anni si rinnovano i livelli essenziali di assistenza. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni scrive a von der Leyen e le propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica. Il punto in diretta con il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
1: Eccoci Franco, buongiorno. L'allarme inflazione diventa teatro di scontro o di dialogo tra Roma e Bruxelles, finora soltanto a colpi di missive, come la lettera che Meloni ha inviato alla Commissione con la richiesta di maggiore flessibilità per contenere l'impatto dei conti su famiglie e imprese. La reazione della Commissione è un po' fredda, abbiamo già dato, ma fonti interne fanno sapere che quello legato all'inflazione e alle conseguenze politiche su diversi paesi, si pensi anche a Francia e Germania, resta tema centrale, così come per la stesura della prossima legge di bilancio. Stasera nel Consiglio dei Ministri verrà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'eco bonus al 65% per le prime case, poi interventi sull'IRPEF, verrà dato il via libera anche alla clausola di salvaguardia e la richiesta al Parlamento dello scostamento di bilancio. Si parla di circa 7 miliardi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto per l'aggiornamento. ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo del carburante al mondo agricolo e della pesca. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
2: Cade il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che ENI, Cuete e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'Osservatorio dei Carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'ENI che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega ENI, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base della sull'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Cap-

0: di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente è accompagnato dalla figlia Laura. Ed ora parliamo della vicenda dell'aereo dirottato da Dubai. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Israele chiede l'estradizione del copilota. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Il copilota agli arresti e trasferito negli Emirati Arabi Uniti avrebbe chiesto di essere ucciso una volta immobilizzato dai passeggeri dell'equipaggio del volo Dubai Tel Aviv. Lo ha raccontato l'idraulico israeliano intervenuto per primo nella cabina di pilotaggio al primo ministro israeliano, che ieri ha incontrato tutti e quattro gli israeliani che hanno contribuito ad evitare una strage. Significa che aveva fallito la sua missione suicida e preferiva morire, ha detto Ayun. Netanyahu ha aggiunto che, secondo le prime informazioni, il copilota sarebbe stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista e ha affermato di aspettarsi a breve risultati più definitivi per capire se sia stata l'azione di un lupo solitario o se sia stato aiutato da qualcun altro. L'inchiesta è condotta dall'autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove è stato trasferito anche il capitano accoltellato di nazionalità indiana. Le sue condizioni sono in miglioramento. In una videochiamata col primo ministro indiano Modi ha raccontato che, sebbene a terra ferito, è riuscito a fare un ultimo sforzo per aprire dall'interno la cabina di pilotaggio. Stavo lottando per la vita, ha detto, ma allo stesso tempo sapevo che non avrei permesso che morissero altri. Una missione riuscita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ucraina, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Marco Burini.
3: Scuole, ospedali, ponti, condomini, centrali energetiche. In Ucraina i russi prendono di mira obiettivi civili quotidianamente. La notte scorsa ha colpito di nuovo il ponte sud a Kiev, dove si conta almeno una vittima. Ma è solo un assaggio, il peggio deve ancora venire. Pare che Mosca abbia preparato un piano per lasciare le città principali, la capitale, Kharkiv, Odessa, senza luce, acqua, gas. Putin ha detto ai suoi che non ci sono più regole, accusa Zelensky, per il quale gli alleati dell'Ucraina non stanno facendo abbastanza. Nelle ultime settimane la contraerea non riesce più a intercettare i missili e i droni che i russi lanciano a ondate contro i centri abitati. Putin è frustrato perché la linea del fronte è ferma, anzi gli ucraini stanno riguadagnando terreno a est. Intanto mobilita altri 120.000 uomini. I comandi di Mosca assicurano che le reclute non saranno mandate al fronte. Invece è già successo e la Russia in questa maledetta guerra ha già perso più di 1 milione di soldati tra morti e feriti. Marco Burini, lì nello studio.
1: Ed ora in Francia ancora proteste degli studenti. Oggi 100 le scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari. E solo oggi 150 sono stati i ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. A fuoco anche i cassonetti a Parigi. Il ministro della giustizia dichiara i paghino i genitori dei danni subiti dalle scuole. Gli studenti, ricordiamo, chiedono meno tagli alle istruzioni, più insegnanti e la modernizzazione degli edifici scolastici fatiscenti. Sanità. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le novità nel servizio di Alessio Orlandi.
4: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle

0: infezioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Soddisfatto il ministro della Salute Schillaci, secondo cui si consente in questo modo al Sistema Sanitario Nazionale di tenere il passo con le innovazioni e rafforzarne la sostenibilità attraverso l'eliminazione delle prestazioni obsolete. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Aromao. Perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. L'Europa occidentale ha registrato quest'estate l'estate più calda di sempre, lo registra l'osservatorio europeo Copernicus. Infine sport, calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Abbiamo concluso, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Pausa pranzo, musica di gran gusto.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

detto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non...
2: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conti pubblici, stasera nel Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e possiamo già dire che ci sarà uno scostamento di circa 7 miliardi per quest'anno, grazie alla maggiore flessibilità in materia di difesa nel settore energetico, ottenuta grazie alla serietà dell'azione di governo. Lo ha dichiarato stamane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo alla conferenza Città nel futuro in corso al Maxi di Roma. Mentre nei distributori di carburante la discesa dei prezzi continua, ma si conta in centesimi, ora Eni apre anche la riduzione del costo del gasolio per uso agricolo e marittimo.
4: Cala il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che Eni, Cuete e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'Osservatorio dei Carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'Eni che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega Eni, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
3: L'ANAS ha pubblicato una gara da 250 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza dei versanti rocciosi e di protezione della rete stradale nazionale dai rischi legati a frane, caduta massi e dissesto idrogeologico. Lo riferisce oggi in una nota il Ministero dei Trasporti spiegando che l'accordo quadro della durata di 3 anni è articolato in 15 lotti territoriali e interessa le principali aree del paese. L'importo potrà essere incrementato di ulteriori 50 milioni portando fino a 300 milioni il valore complessivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade. Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Ci aspetta una partita difficile contro una grande squadra, ha dichiarato Mancini, ma noi scenderemo in campo per fare il nostro gioco e cercare di vincere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: E c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia per quest'ora insieme fino alle 15 con le classifiche in anticipo sul weekend. Come al solito parliamo dei dati appena arrivati oggi della classifica di Year One, tra poco con l'Airplay radiofonico nazionale, cioè ovvero i brani più ascoltati in radio, e poi tutte queste belle classifiche che vi abbiamo raccontato e vi racconteremo anche oggi durante questa settimana andranno nell'appuntamento del weekend, ve lo ricordo ancora una volta, domani e domenica, un'ora insieme con tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante l'arco delle 5 giornate all'interno delle classifiche, con anche gli aggiornamenti della classifica italiana, poi anche quella di Billboard, insomma ci sono proprio tutte, anche quella dei nostri più programmati su In Blu 2000, e dove se no ci seguite anche dal digitale terrestre canale 728 in questo pomeriggio di venerdì, siete benvenuti anche con i vostri messaggi diretta a radioinblu.it. Iniziamo con questa canzone degli A-ha che ci porta invece negli anni 80.

La musica che incomincia grazie, anzi continua in questo caso dopo gli AHA, con la classifica di R1, l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, iniziando dalla numero 20, risalgono questa settimana e quindi diciamo è un'estate infinita anche per loro con il successo di questa canzone. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Stavo per dire al mio paese, perché in realtà è un altro tormentone che ci ha accompagnato per tutta l'estate, quello di Serena Brancale, che ci torna davvero al suo paese, perché domani sera sarà al Pala Florio nella sua Bari per la tappa conclusiva del Sacro Tour, a coronamento di un'annata davvero importante tra il Festival di Sanremo, le canzoni di quest'estate e anche l'esibizione travolgente alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. E sarà un live in cui, come nelle altre tappe, ci saranno anche tanti ospiti, tra cui Clementino, ma ricordiamo anche che è stata ospite nel suo tour Alessandra Amoroso, con cui ha cantato Serenata, e Delia, co-interprete della hit estiva appunto Al mio paese dal sapore di casa. Questa invece è Partenope alla 20.

Classifica di Air One, dalla numero 20 abbiamo aperto con Partenope, con Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont ovviamente in salita. Numero 19, qui abbiamo l'unica nuova entrata della settimana per il nuovo album Mustang di Biagio Antonacci, tante le collaborazioni in questo disco, e anche il singolo in nuova entrata alla 19, Spiritualei insieme a Saif. Vi racconto un po' di quello che sta facendo Biagio Antonacci in questo periodo, che è tornato diciamo dopo 3 anni al Teatro Grande di Pompei con questi concerti sold out che andranno avanti fino al prossimo 4 ottobre e che ha già toccato altre arene storiche e archeologiche del nostro paese. In scaletta tutte le hit ovviamente della sua storia, con anticipazioni anche dal nuovo album. Per la prima volta un artista sia italiano che internazionale si è esibito per così tanti concerti consecutivi, le classiche residency, così come si chiamano adesso, in location importanti come Pompei, dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico proprio nel nostro paese. Prossimi appuntamenti che sono già sold out al Teatro Grande anche per questo weekend in arrivo, sabato 3 e domenica 4 ottobre, e anche questa sera venerdì 2, ne parleremo più tardi con i concerti. Forte il legame, lo ricordiamo, di Biagio Antonacci con Napoli, anche con la musica napoletana, ma non solo, come ha raccontato anche in numerose interviste. Ce ne andiamo giusto nel suo nuovo album, nel suo nuovo progetto discografico, nuova entrata nella classifica di Air One, l'unica di questa settimana. Alla 19 c'è Spiritualei, Biagio Antonacci insieme a Saif.

fan di Biagio Antonacci, il nostro Sabino ha lanciato una perla, si ricordava di Se io se lei, quindi recuperata anche quella canzone ovviamente. Biagio Antonacci con Safe Spirituale, la nuova entrata, la numero 19. Numero 18 sono stabili Alfa e Gigi D'Alessio. Un amore.

0: te ci dividerà.
1: Numero di fan, non mi fate distrarre, ragazzi, quando c'è. Vabbè, dai, si ride, si scherza, ovviamente fuori diretta. Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Abbiamo parlato spesso di questo duetto molto romantico, che poi è centrato anche sull'importanza di due città del nostro paese. Numero 18 stabile nella classifica di Air One rispetto a 7 giorni fa. La classifica continua, numero 17 in salita. Lui sale sempre nei cuori dei suoi fan, soprattutto quelli romani. Il 22 settembre ha fatto anche una bella sorpresa in occasione della proiezione, alla prima in assoluto, del docufilm che celebra il suo raduno degli ultimi, il maxi concerto che ha tenuto davanti a 250.000 persone a Tor Vergata, entrato nella storia il 4 luglio scorso. E i fan non se l'aspettavano, quindi è arrivato lì bello bello in sala, in uno dei cinema di Porta di Roma. La pellicola di Ultimo, che è il documentario di tutta quella straordinaria serata, resterà nelle sale ancora per qualche giorno, quindi doveva essere solo per una settimana, ma visto il grande successo e la pellicola che è andata anche in vetta al box office italiano, hanno deciso di prolungare di qualche giorno anche la permanenza dei cinema. Tutto questo per parlare anche del suo nuovo singolo in salita al 17, c'è Ultimo con Tutto.

Che bella vita. Che bella vita, la canzone con Angelina Mango di Ariete, l'abbiamo trovata in posizione numero 16 in salita della chart di Air One. Salutiamo la nostra amica Adriana che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it, apprezza molto Ultimo, è uno dei suoi cantanti preferiti e lo abbiamo ascoltato primo in posizione numero 17. Saliamo alla 15, dove è stabile rispetto a 7 giorni fa nella chart di Air One, Olivia Dean. Questa è Baby Steps.

fare giusto un confronto tra le varie classifiche. Nella nostra dei più programmati, che abbiamo commentato ieri nella top 10, Olivia Dean è alla numero 1 con questa canzone Baby Steps, alla 15 invece nella chart di Year One, stabile rispetto a 7 giorni fa, ritorna Saif, questa volta da protagonista e da solo con Parlare d'amore, numero 14 in discesa. Che bella!

0: Beh, forse l'anno scorso, quando ha fatto questa sua collaborazione anche con Marco Mengoni, Sto bene al mare, era passato un po' in sordina Saif, ma possiamo dire che questo ragazzo è davvero bravo. Parlare d'amore, la sua nuova canzone numero 14 in discesa questa settimana, inarrestabile quest'anno dopo il successo anche di Sanremo con Tu mi piaci tanto, arrivato al secondo posto tra l'altro. Allora, numero 13 in salita, Giulia, il suo disco da produttore musicale insieme a Bresh, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sabino D'Alessandro in regia, queste sono le classifiche di oggi dedicate alla chart di Air One con l'airplay radiofonico nazionale. Al numero 13 in salita, appena ascoltati, Julie Bresh con Serenamente. Serenamente viaggiamo verso la top 10. Numero 12 stabile Yukel insieme a Ultra Nate per Moving to the Sun, altro grande successo dell'estate 2026. La numero 11 per Animal di Cat's Eye, mentre al numero 10 sale Annalisa insieme a Madame con Amica. La numero 9 stabile questa settimana Sombre con My Body's in Ready, mentre saliamo direttamente alla numero 8, dove scendono rispetto a qualche settimana fa. Hanno conquistato il podio circa due settimane fa, se non sbaglio. Parliamo di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, e Fabri Fibra sarà uno degli ospiti insieme a tanti altri protagonisti che verranno premiati al premio Tenco 2026, dove si darà spazio al rock d'autore alle nuove generazioni dal 20 al 24 ottobre prossimi a Sanremo. Tra i premi alla carriera segnaliamo anche quello ad Agnelli, After Hours, Caparezza, Carmen Consoli, Paolo Turci e Frankie High Energy. E sul palco ci sarà anche come ospite Fabri Fibra, in questo caso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya alla numero 8.

Il quadro di Goya dipinto dai Fabri, Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari al numero 8 in discesa questa settimana. Chart di Air One che vi accompagna fino alle 15 di questa giornata del 2 ottobre, al numero 7 in discesa Marrakesh con Guè, con Casini. Salutiamo la nostra amica Elisa, che è sempre un'appassionata della natura. Abbiamo parlato di questo suo progetto incredibile legato a Milano, è un parco dedicato alla musica ma soprattutto con un occhio all'ambiente, di prossima realizzazione, e tanti progetti in cantiere, tra cui il nuovo album in cui è inclusa questa Kintsugi, alla numero 6 in salita. Dio.

7 su Blu 2000 nella chart di R1, guadagna tante posizioni rispetto a 7 giorni fa. Questa Kintsugi di Elisa, la numero 6. Numero 5 sale anche Miley Cyrus, nuovo album, anche soltanto il nome per questo nuovo corso discografico, il suo nome appunto Miley, che contraddistingue anche il nuovo singolo Best Persuade, che troviamo alla numero 5 in salita. Numero 4 invece stabile rispetto a 7 giorni fa, Cesare Cremonini, che ha registrato il sold out di 4 date all'Unipol Arena. Ricordiamo che il 24 novembre sarà al via questa tournée nei palazzetti, previsti concerti al Pala Prometeo di Ancona, è stata aggiunta anche una data a Bologna all'Unipol Arena, visto il grande successo, e concerti anche all'Inalpi Arena di Torino e Unipol Forum di Milano, oltre che in arrivo anche il suo nuovo album 23 ottobre, segniamoci questa data perché pubblicherà il nuovo atteso prodotto discografico che si intitola Amateur, con tante nuove canzoni inedite, tra cui questa che dà il lancio, diciamo, a tutto questo nuovo corso discografico musicale di Cesare Cremonini. Alla 4 è stabile Paparazzi.

Vedi Sabino, questa la puoi suonare soprattutto sul finale perché c'è tanta batteria. Allora, Paparazzi con Cesare Cremonini, numero 4 stabile. Numero 3 in discesa Madonna, era la numero 1 settimana scorsa con Dance Teria. Numero 2 sale ancora Peggy Gou con Aira Star Woman, la canzone. Nuova numero 1 della settimana, raggiunge la vetta di Erwan Ernia con Dedica. Che nome da...

con la sua faccia minacciosa mi dice che dobbiamo chiudere addirittura. Vabbè, dopo Ray Styles chiudiamo, tranquillo. Erano le classifiche di questo venerdì. Ci risentiamo nel weekend con questo appuntamento con le classifiche del weekend. Vi lascio per il momento con Aretha Franklin.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il problema globale sempre più grave del rincaro delle fonti energetiche legato a conflitti e tensioni in aree molto delicate del pianeta è oggi l'argomento centrale del vertice G7 in videoconferenza mondiale. L'incontro è stato aperto poco fa da Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. E sul caro carburanti la Cina ha sospeso la vendita di greggio all'estero e anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Unione Europea non sbloccherà le proprie riserve, decisioni determinate da motivi interni ma che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali.
2: La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Economia italiana, il nuovo piano industriale di Electrolux dovrà essere sostenibile per i lavoratori e per l'azienda e va definito entro il mese di ottobre, perché l'azienda deciderà sulla sua riorganizzazione a livello mondiale a inizio novembre. Dobbiamo salvaguardare l'Italia all'interno di questa riorganizzazione globale di Electrolux e per farlo è necessario chiudere un'intesa entro il mese di ottobre, quanto ha dichiarato oggi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Confindustria Marche in corso ad Ancona. Tensione Italia-Spagna sui migranti, la Commissione europea conferma di aver ricevuto notifica da parte dell'Italia relativa alla proroga della sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Ai sensi del codice frontiere Schengen, ha spiegato il portavoce della Commissione di Bruxelles, gli Stati membri possono introdurre controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, sottolineando che si tratta di controlli temporanei che sono stati prorogati fino al prossimo 16 ottobre dall'Italia e fino al prossimo 7 ottobre da parte della Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E a volte si rimane senza parole, effettivamente, anche un po' scioccati, basiti, ma noi le parole le abbiamo, le conserviamo per voi nel pomeriggio di In Blu 2000, dalle 15 alle 16.30 insieme anche per questo venerdì 2 ottobre. Ben ritrovati, e ritrovo Daniele Caruso in regia, tutti voi naturalmente pronti a scriverci anche i vostri messaggi. Vi invitiamo oggi più che mai, visto che è in anticipo sul weekend, di farci sapere se c'è qualche evento musicale, soprattutto nella vostra zona, a diretta at radioinblu.it. Questo è il nostro contatto di posta elettronica. Oggi parleremo anche di un osservatorio molto particolare, osservatorio carta, penna e digitale, quindi una cosa veramente molto interessante, un evento che si terrà a Roma a breve. Intanto iniziamo con Sombra.

in Ready Summer. Noi invece siamo prontissimi per l'elenco dei concerti, anche spiando un po' verso il weekend. In questa giornata del 2 ottobre Biagio Antonacci sarà a Pompei Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei. I Pooh saranno a Firenze al Mandela Forum, mentre Bruno Sas vi attende alla Spezia al Teatro Civico. Continuiamo la nostra lista con Omar Pedrini. Questa sera alle 21.30 sarà alla Maddalena Olbia Tempio in piazza Umberto I, mentre invece Nina Zilli vi aspetta a Cupra Montana in provincia di Ancona in piazza Cavour a partire dalle ore 22. Andiamo avanti con Paolo Fresu, Torino, piazza dei Mestieri per lui a partire dalle ore 21, e poi ancora andando avanti c'è un bel omaggio di James Taylor Quartet a Milano al Blue Note, e questa sera segnaliamo appunto questo concerto molto interessante e particolare. Nella giornata di domani sabato 3 ottobre Ligabue sarà a Pesaro al Vitrifrigo Arena, mentre invece Biagio Antonacci continua la sua residency, ne abbiamo parlato prima anche nelle classifiche, a Pompei Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei. I Pooh saranno a Firenze, Mandela Forum, Giorgia ritorna a Milano all'Unipol Dome, mentre Vinicio Capossella sarà protagonista al Teatro Olimpico di Roma. Andiamo anche con Noemi, lei protagonista a Florinas in provincia di Sassari, anfiteatro comunale. L'appuntamento ancora domani sera a partire dalle 21 con Capo Plaza a Taranto al complesso Case Bianche, mentre invece continua la rassegna I Suoni delle Dolomiti. Sempre domani a mezzogiorno ci sarà Daniele Silvestri, San Giovanni di Fassa in provincia di Trento, località Gardeccia. Grazie anche per le vostre segnalazioni che stanno arrivando a diretta@radioinblu.it in questo pomeriggio di venerdì, in cui insomma parleremo anche di eventi molto interessanti nel panorama non solo del divertimento e della cultura del nostro paese, ma anche forse dal punto di vista della solidarietà. Ne parleremo insieme tra poco. Intanto James Taylor.

0: Il nostro pomeriggio di Blu 2000, la musica dal passato, ma anche gli eventi che stanno per arrivare nell'immediato futuro, ovvero il prossimo 6 ottobre. Per parlare di questo evento molto particolare, oggi con noi Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi e direttore dell'Osservatorio Carta, Penne e Digitale. Benvenuto Andrea, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, eccoci, buonasera.
0: Allora Andrea, c'è questo evento veramente bellissimo che riporta in primo piano la parola e si chiama La Parola che Illumina, sulla bellezza di leggere e scrivere, organizzato proprio da questo osservatorio, dal vostro osservatorio.
1: Sì, guarda, sono davvero molto contento che tutto sta andando nel migliore dei modi. L'osservatorio nasce qualche anno fa per difendere la scrittura a mano in corsivo, la lettura su carta nell'era del digitale. Digitale va benissimo, ma leggere su carta e scrivere a mano è fondamentale per sviluppare intelligenza. L'evento è alle 9 di sera, martedì 6 ottobre. Marco Nereo Rotelli, artista di fama internazionale, specializzato in installazioni luminose, la cui cifra artistica e il tratto grafico, la scrittura, illuminerà Fontana di Trevi a Roma di colori e luci e proietterà delle parole chiave di un testo appositamente scritto per questo evento da Henry De Luca, grande scrittore ma soprattutto grande poeta, che si intitola Appunti di un amanuense, in cui parla della meraviglia di scrivere a mano e perché scrivere a mano è secondo lui fondamentale. Il testo verrà recitato sempre sulla piazza da Luca Ward, il celebre doppiatore, attore, la voce del gladiatore.
0: Esatto.
1: È un grande evento per ricordare a tutti quanti noi quanto scrivere a mano e leggere su carta siano pratiche, soprattutto nell'epoca digitale, imprescindibili. Durerà poco, ma io sono sicuro che chi vi assisterà se lo ricorderà a lungo.
0: È vero, è un evento che rimarrà nel cuore, ma anche negli occhi, perché devo dire che Rotelli ovviamente scriverà queste frasi che sono le più significative di questa lettura su una lavagna luminosa, spieghiamo un po' come andrà, diciamo, il processo, e poi le proietterà sull'acqua e sulla superficie della Fontana di Trevi. Quindi devo dire che sulla carta, almeno visto che si parla di carta e penna, è tutto molto originale e affascinante.
1: No, tra l'altro il testo di De Luca è molto bello e lo ha pubblicato il Corriere della Sera, ci ha aperto la pagina della cultura due giorni fa, è veramente molto molto bello, e sentirlo recitare con la luce, con la voce magnifica di Luca Ward, un sottofondo musicale, insomma, sarà una cosa fatta per suscitare emozioni, e sapendo che le emozioni sono il veicolo di ogni ragionamento, diciamo.
0: Quindi evento aperto al pubblico martedì 6 ottobre alle 21, e già di per sé la Fontana di Trevi è un luogo bellissimo a Roma. E poi tra l'altro voi avete organizzato la distribuzione in formato libro tascabile a tutti i presenti, fino a che ce ne saranno, di copie ovviamente di questo testo che verrà diciamo declamato.
1: Sì, è talmente bello, l'abbiamo considerato una cosa preziosa e ci dispiaceva disperderlo nell'aria solo in occasione di quella lettura, e quindi lo abbiamo fatto stampare in un certo numero di copie in un'edizione pregiata, piccola e raffinata. Lo regaleremo finché ne avremo,
0: esatto. Fino a disponibilità assoluta. Allora invitiamo tutti i nostri amici, non solo quelli romani, a raggiungervi grazie a Fondazione Luigi Einaudi, di cui ti occupi. Ci sono altri eventi di questo tipo che avete in cantiere magari prima della fine dell'anno, almeno nell'idea di poterli fare?
1: Guarda, questo è quello più bello e completo. Poi noi facciamo un'opera costante con l'Osservatorio Carta Penne Digitale di analisi, sensibilizzazione, ricerche scientifiche. Stiamo lavorando a un grosso progetto con il Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, insomma abbiamo tante cose in campo. Tempo addietro abbiamo invitato a Roma l'allora ministra dell'istruzione Lotta Edholm, che ha avuto il coraggio di buttare i dispositivi digitali delle scuole dell'infanzia e primarie, dove erano stati dissennatamente disseminati, per introdurre la carta e la penna. Insomma, siamo in una fase di resipiscenza, cioè ci si sta rendendo conto di alcuni errori fatti in passato e li si sta correggendo, perché è giusto tenere in equilibrio il nuovo mondo con il vecchio mondo, senza che il nuovo mondo spazzi via tutto indistintamente.
0: Esatto, quindi convivere, diciamo, con la tecnologia, ma è importante riscoprire quello che noi siamo capaci anche di scrivere, perché abbiamo insomma è un popolo, quello italiano, non solo quello italiano, di grandi scrittori, giusto? Quindi dobbiamo valorizzare la scrittura.
1: Uno non è che debba pubblicare, però scrivere a mano è una ginnastica mentale che sviluppa la parte di importanza importante del nostro cervello e quindi potenzia la nostra intelligenza. E leggere su carta non è come leggere su un dispositivo digitale, lascia molte più tracce, sviluppa molto di più il pensiero, la lettura su carta. E queste sono cose in un'epoca in cui l'intelligenza e il pensiero si vanno rarefacendo perché siamo troppo ripiegati sui nostri smartphone, sono cose da tenere in conto.
0: Per tenere d'occhio tutte le vostre belle iniziative come quella di martedì prossimo, Fondazione Luigi Einaudi.it, mi confermi che questo è il sito, Andrea, così possiamo seguirvi?
1: Confermo.
0: Perfetto. Grazie ad Andrea Cangini, segretario della Fondazione Einaudi, per essere stato con noi. Grazie Andrea.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Ricordiamo ancora questo grande evento il 6 ottobre, che non è sabato ma è martedì prossimo, la parola che illumina sulla bellezza di leggere e scrivere alla Fontana di Trevi a Roma.

bella parte finale orchestrale della canzone di Max Gazzè in questa nuova versione di Una musica può fare, che risale al 2018. 15-23 di questo venerdì 2 ottobre insieme alle parole di Blu 2000. Arriviamo pigri al weekend, però essere pigri in qualche modo fa bene, lo dice uno studio, quindi non sentitevi in colpa. Non dobbiamo sentirci in colpa quando ci sentiamo un po' più pigri del solito, perché rallentare i ritmi può aiutarci davvero dal punto di vista psicofisico. Quindi, non so, ci fermiamo 10 minuti, parte subito il senso di colpa, magari sul posto di lavoro, nell'epoca del sempre produttivi, sempre sul pezzo, accade facilmente, eppure una pausa non è tempo perso nella nostra vita, perché il tema è rilanciato da un noto portale che si occupa di salute e parte proprio da qui, cioè i cosiddetti benefici della pigrizia, che riguardano spesso qualcosa di molto più concreto, cioè il recupero. La scienza non suggerisce di passare la giornata ovviamente sul divano, ci mancherebbe altro, però mostra che alternare impegno e riposo può aiutare a gestire meglio la stanchezza mentale, le energie si ricaricano, in certi casi lasciare più spazio anche alle nostre idee. E c'è questa meta-analisi che è stata pubblicata, che ha riunito 22 campioni per un totale di più di 2000 partecipanti, con queste micropause che hanno mostrato piccoli effetti positivi sul vigore percepito, anche sulla riduzione della fatica. C'è poi la creatività, perché questo studio ha osservato che durante una pausa svolgere un'attività poco impegnativa che favoriva il vagare della mente dei partecipanti poteva migliorare le loro prestazioni su problemi creativi già affrontati in passato. Quindi non significa che distrarsi renda automaticamente più geniali, ma staccare magari un po' la spina può essere utile in alcuni contesti. Quindi la sintesi, l'idea vincente che stavamo cercando, sta la differenza più importante proprio qui: rallentare sì, diventare sedentari no, riposarsi e vivere in modo sedentario non sono sinonimi. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli adulti, poi lo ricordiamo spesso e volentieri, l'attività fisica regolare, invita a limitare il tempo trascorso in comportamenti sedentari, nessuna licenza scientifica per non alzarsi più dal divano. Il messaggio è molto più semplice e chiaro, cioè ogni tanto possiamo rallentare, smettere di sentirci in difetto se non stiamo facendo qualcosa, o se che magari per un giorno non ci va di correre o di fare la palestra, ecco, non è che dobbiamo poi lamentarci o avere i sensi di colpa il giorno dopo. Più relax nella vita e la vita ci sorriderà, come diceva già qualcuno in passato.

0: Anche YouTube presenti nella nostra programmazione con il disco blu 2000 della settimana, e adesso diamo voce e parola al direttore sanitario all'ospedale San Giovanni Battista di Roma. Lui è Tommasangelo Petitti. Benvenuto Tommasangelo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora Tommasangelo, c'è questa bella iniziativa della salute che guarda al futuro e soprattutto verrà presentato questo progetto molto interessante di una nuova terapia assistita il prossimo 5 ottobre.
1: Sì, diciamo è l'evoluzione di un progetto che è attivo a San Giovanni Battista, ospedale dei Cavalieri dell'Ordine di Malta, da diversi anni, che ha come obiettivo quello di integrare le terapie più tradizionali di natura neuromotoria con gli animali di grande taglia, in particolare con cavalli e poni. Gli animali in questo caso non vanno considerati uno strumento terapeutico in senso stretto, ma vanno considerati un'integrazione, un vero e proprio partner nel percorso riabilitativo, che ha a che fare con gli aspetti neuromotori in senso stretto, ma soprattutto con gli aspetti cognitivi, relazionali, emotivi, che sono il vero motore che poi porta i pazienti a reagire in maniera incredibile quando sono vicini a questi animali.
0: Tra l'altro questo è un appuntamento che completa, diciamo, un percorso che è già iniziato il 26 giugno scorso, quando ci fu la fine dei lavori e l'intitolazione della nuova area riabilitativa alla Fondazione Nando.
1: Esattamente, perché diciamo è stato fatto un grande lavoro nell'ultimo anno di risistemazione di tutta l'area boschiva che fa parte del comprensorio nel quale insiste l'ospedale, che è stata totalmente rimessa in ordine, quindi sono stati creati dei percorsi dedicati ai pazienti e ai visitatori, e nell'ambito di questo, tanto che c'eravamo, ci abbiamo messo anche un orto riabilitativo, che è un ulteriore step della terapia occupazionale che fanno pazienti che hanno avuto problemi neurologici, tali, chirurgici, eccetera, e che gli aiuta a riprendere, certo, correttamente il contatto con la vita quotidiana e con le azioni quotidiane.
0: Ecco, io parlo da ignorante in materia, ma li chiedo, è un po' lo stesso principio della pet therapy?
1: Allora, dei fatti sì, normalmente quando si parla di pet therapy, attività che pure noi comunque facciamo, si parla di animali di piccola taglia, sì, quindi i cani piuttosto che per certi versi i gatti, ma i cani più o meno grandi. Qui invece con gli animali di grande taglia c'è un rapporto diverso, c'è anche un rapporto di timore referenziale, perché insomma un animale di 400 kg di quella stazza è un animale che va rispettato naturalmente, certo. Poi è evidente che sono animali che sono sornioni, sono volutamente anziani perché devono essere molto tranquilli, ma poi i cavalli e gli asini, ma in particolare i cavalli, sono degli animali splendidi,
0: meravigliosi,
1: proprio davvero, nei termini dell'affettività che loro sviluppano non solo con i conduttori, e come se si rendessero conto che quella persona ha un certo tipo di disagio e lo aiutano e si fanno loro piccoli per aiutare la persona.
0: Tra l'altro voi avete già dati alla mano che avete effettuato con un progetto avviato nel 2016, appunto, che coinvolto tantissimi pazienti, tra cui persone che sono uscite dal coma oppure quelli anche con la malattia di Parkinson, quindi il 92% dei pazienti trattati in questo modo ha raggiunto gli obiettivi riabilitativi, diciamo, quelli previsti.
1: Assolutamente sì, diciamo noi trattiamo mediamente almeno 5 pazienti al giorno, 6 pazienti al giorno, e con la risistemazione sia dell'area boschiva che dell'area dedicata ai cavalli e alla terapia riusciremo anche ad aumentare questo numero di pazienti trattati. Quello a cui assistiamo, soprattutto nei pazienti post-coma o nei pazienti che hanno magari dei disagi cronici, come citava bene lei, il Parkinson, vediamo che l'affettività nei confronti di questi animali costituisce uno stimolo potentissimo, e io le dico, ho visto pazienti depressi che, visti questi animali, non dico che si sono alzati e camminano, perché non vorrei diventare blasfemo, ma sostanzialmente abbiamo visto dei cambiamenti veramente importanti.
0: Quindi sarà una giornata molto interessante per la salute guarda al futuro, che inizierà alle 10:30 del mattino. Qual è il programma della giornata del 5?
1: Allora, il programma della giornata del 5 è innanzitutto presentare diciamo in linea teorica il progetto, ma soprattutto portare i nostri giusti ospiti sul campo, quindi nella zona dove ci sono gli animali e dove c'è il bosco e l'orto, e fargli vedere alcune delle attività che si possono fare con questi animali, con un paio di pazienti e i terapisti del caso, con molta prudenza naturalmente, perché questi animali non sono abituati abituati ad avere tanta gente certo. intorno, eccetera, ma insomma per dare un'idea di quello che si può fare con questi animali.
0: E poi il vostro ospedale, lo ricordiamo da anni, soprattutto nel 2022 ha celebrato i 50 anni di attività, quindi avete anche in dotazione, vedevo, una unità di risveglio altamente specializzata per il trattamento.
1: Sì, diciamo è un ospedale che si occupa esclusivamente di riabilitazione, quindi dei cosiddetti, dalla cosiddetta unità di risveglio, formalmente il codice 75, cioè pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite che rimangono mesi da noi perché devono fare un percorso proprio di ripresa del contatto con il mondo esterno, trattiamo poi pazienti soprattutto neurologici, quindi postictali, post-emorragici oncologici, trattiamo una certa quota di pazienti ortopedici che hanno fatto protesi d'anca, soprattutto anziani pluripatologici, e nelle prossime settimane attiveremo un percorso specializzato per i pazienti cardiorespiratori, perché è un ulteriore bisogno. Consideri che complessivamente abbiamo ad oggi 240 posti letto, con un'occupazione che, se non è il 100%, è il 99,9%, perché la pressione che abbiamo di ricovero è molto elevata e noi ovviamente non ci tiriamo indietro.
0: Dottore, io la ringrazio, grazie per averci parlato di questa bella giornata di lunedì prossimo, 5 ottobre, a partire dalle 11, La Salute Guarda al Futuro, l'inaugurazione di questa nuova terapia assistita con gli animali e i cavalli, in particolare all'ospedale San Giovanni Battista, lo ricordiamo, a Roma. Grazie mille, Tommasangelo.
1: Grazie a lei, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata, grazie mille. Noi continuiamo il nostro pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole ricche di musica e anche di novità.

fischiettare queste di Naked con Portugal The Man Some Kind of High qui su Blu 2000. Novità, beh, c'è una bella novità anche che riguarda gli italiani in viaggio. Stanno cambiando e stiamo cambiando il nostro modo di viaggiare, siamo più attenti alla sostenibilità, i viaggiatori a quanto pare sono diventati più consapevoli, sono disposti anche a cambiare le proprie abitudini e circa 3 viaggiatori su 10 del nostro paese dichiarano una sorta di forma di ecoansia quando pensano ai propri viaggi. Nulla di allarmante però, non vi preoccupate. Il 72% dei nostri connazionali pensa che le proprie scelte influenzino ad esempio la sostenibilità delle destinazioni, mentre il 79% modifica le proprie abitudini per diminuire il proprio impatto ambientale. Questa è una cosa positiva ovviamente. Il 28% degli intervistati si orienta al trasporto pubblico, mezzi sostenibili. Un ulteriore 26% sceglie le mete meno affollate, quindi il turismo cosiddetto slow, più lento, e include anche l'utilizzo di energie rinnovabili. Si punta infatti al risparmio idrico. Per il 35% incide la tutela fondamentale anche nella scelta di un viaggio dell'ambiente naturale dove si va, mentre per il 34% la scelta si orienta in base ai prodotti enogastronomici a chilometro zero e quindi vuole sostenere l'economia del territorio. Vanno molto di moda le strutture termali che piacciono al 55% degli intervistati, gli hotel rimangono al 35% e i resort al 30%. Le navi da crociera sono scelte soltanto dal 16%, quindi molto meno rispetto a quanto si pensi, e cresce il turismo outdoor con il 71% dei nostri connazionali, soprattutto tra le famiglie con figli piccoli, generazione Z eccetera, tra i residenti del nord-est con un buon 36%, e questi sono gli ultimi dati dei viaggi italiani.

meraviglioso di Amy Winehouse con Tears Dry on the Horn. Abbiamo parlato proprio qualche giorno fa all'interno delle parole di questo grande evento celebrativo organizzato dall'ex produttore di Amy, Mark Ronson, insieme a tutti i collaboratori di vecchia data dell'artista, per ricordarla tutti insieme. Un grande evento che sarà anche disponibile presto in streaming. Noi siamo pronti anche a tirare le somme un po' di quest'ora insieme, ricca di contenuti. Ci attendono ancora tante notizie musicali nell'ultima mezz'ora, tra poco dopo l'informazione, quindi restate con noi. Vi ricordo l'opportunità di scaricare la nostra app e seguirci in streaming e anche recuperare i nostri contenuti in podcast, quelli dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it. Adesso una bella canzone di Al Green.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: E se Francesco d'Assisi bussasse oggi alla nostra porta? In un mondo ferito dalle guerre, padre Enzo Fortunato riporta il santo sulle nostre strade con un messaggio oggi più attuale che mai. E se tornasse Francesco? In edicola in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.
3: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul.
3: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Soul. Soul.
1: Ogni lunedì su In Blu 2000.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.
7: L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana.
8: Il meglio di
7: L'Ora Solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
1: In Blu 2000 News.
9: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia europea in difficoltà. L'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre, soprattutto a causa del caro energia rispetto al 3,2% di agosto. I prezzi energetici, fa sapere Eurostat, sono saliti al 18,8%. Intanto oggi pomeriggio il presidente francese Macron sta presiedendo da Parigi una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla complessa situazione energetica mondiale. In Italia intanto è aumentato del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto a agosto. Lo comunica l'ARERA ricordando che si tratta del valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, osserva l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che per i 2.300.000 clienti inseriti appunto nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 78,80 euro per megawattora. E l'Europa ha vissuto quest'anno l'estate col più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati. Lo rileva il sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus.
10: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
9: Irlanda del Nord, si sono conclusi senza un accordo i negoziati promossi dal governo britannico per risolvere le tensioni a Porta Down, dopo il blocco di una controversa marcia protestante in un quartiere a maggioranza cattolica. La vicenda passa ora alla Corte d'Appello di Belfast, che lunedì esaminerà il ricorso dei residenti contro l'autorizzazione al corteo protestante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ancora l'augurio di un buon pomeriggio di venerdì. Ormai siamo vicinissimi al weekend, manca poco, resistiamo ragazzi. E l'ultima mezz'ora è dedicata, come sapete, anche alle news musicali all'interno delle parole di Blue 2000. Abbiamo lasciato Gracie Abrams con Good Reason, la sua nuova canzone. Siamo pronti anche per parlare di questo ottobre caldissimo dal punto di vista musicale, con tante uscite: Cremonini, Neffa, Fibra, La Turci anche per il suo atteso ritorno. Insomma, dalle uscite italiane più attese anche alla scena internazionale c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. A cominciare proprio da questa giornata del 2 ottobre con il ritorno di Ariete nell'album Tutti tornano a casa, un lavoro molto intimo sul concetto di casa, affiancata anche dal nuovo album di Paola Turci, che è Amore a dismisura, di nuovo in pista dopo 7 anni, con la collaborazione di Veronica Lucchesi e anche dalla raccolta celebrativa che esce proprio in questa giornata di Amedeo Minghi con la sua collezione dedicata all'anniversario. Sul fronte estero debutta tra gli altri Johnny Marr e Victoria Monet, quindi questi sono gli artisti in debutto internazionale. Seconda settimana di questo mese che invece vedrà questa forte presenza di grandi nomi italiani. Infatti il 9 ottobre spicca l'attesissimo album di Fabri Fibra insieme a Neffa, ovvero Zarathustra Style, affiancato anche dei dischi di Levante, Mina e anche la versione rieditata di Annalisa. Il progetto strumentale di Busta, che si chiama Pianorama, insieme alla novità di Calibro 35. E poi la metà del mese mantiene ritmi serratissimi, segnatevi queste date. 16 ottobre arrivano il seguito da 4 dischi di Platino di Geolier, ovvero Tutto è possibile, atto secondo. Il progetto GP1, che già avevamo annunciato in tempi non sospetti, ovvero quello di Giorgia, Nevergreen del grandissimo Francesco De Gregori ed Emi Schilla, mentre Oltre Confine pubblicano nuovi lavori, gruppi di punta come Max Richer e soci, ecco, ce ne sono veramente tanti. 23 ottobre, lo abbiamo citato prima, il ritorno tanto atteso con l'album completo di Cesare Cremonini, quello nuovo dal titolo Amateur, suo 10° album anticipato dal singolo che stiamo ascoltando in questo periodo, ovvero Paparazzi, in una giornata ricca di uscite internazionali, tra cui 23 ottobre, ve lo ricordo, ci sarà anche John Legend. E a chiudere questo mese molto ricco di musica nuova, una vera e propria esplosione di uscite, saranno il 24 ottobre Tiziano Ferro con Sono un Grande, Mekna, Laila Halabash e Tancredi, seguiti il 30 da Max Pezzali, abbiamo parlato di lui proprio ieri con Max Forever volume 2, e anche il nuovo di Caparezza. Insomma, la scena porta fortuna sia agli artisti italiani ma anche a quelli internazionali. E a proposito di musica internazionale, ci sono i mitici Rolling Stones.

0: che ti amo.
1: Abbiamo archiviato il discorso di uscite musicali, proprio oggi esce anche il nuovo di Aliello, appena ascoltato con Te l'ho mai detto, ecco, questo è il titolo giusto. Aiello protagonista nella nostra playlist del pomeriggio. Ma attenzione, perché fa molto discutere in queste ore, abbiamo parlato anche qualche giorno fa dell'apertura di questo locale a Milano con una residency vera e propria di Marco Mengoni, ed è polemica sui biglietti, perché insomma c'è stato un grande parlare, anche fino a 230 euro per questi biglietti, come ha annunciato lo stesso Marco Mengoni in conferenza stampa, e si prepara questo ciclo di 26 esibizioni intime al ex Teatro Principe di Milano, questa location da circa 500 posti concepita per offrire al pubblico questo contatto quasi diretto con l'artista, in netto contrasto con i grandi eventi negli stadi in cui Marco Mengoni è solito appunto esibirsi. Allora, questa struttura offrirà uno show ravvicinato, lontano dagli standard dei grandi impianti. Da qui sono nate le prime critiche, perché prima riguardo alla scelta di escludere dalla scaletta i suoi grandissimi successi, perché Marco ha detto: no, guarda, io non farò Due vite, non farò l'essenziale, favorirò i brani meno noti, anche le cover. E poi ha l'obbligo addirittura di sigillare gli smartphone in apposite custodie, cioè voi entrate lì e dovete consegnare il vostro telefonino. Chi è disposto a farlo effettivamente? Non lo so, se tantissimi riusciranno a privarsi anche della voglia magari di scattare una foto durante la serata, quindi anche quello sarà proibito. Una decisione pensata per garantire ovviamente questa fruizione immersiva nel locale, ma che ha ulteriormente spaccato il pubblico. E poi parliamo dell'elevato costo dei biglietti, che non è indifferente, ha scatenato le accese polemiche soprattutto sui social, dove molti fan ritengono le cifre un po' sproporzionate per uno show in un club e poco attente alle difficoltà economiche attuali. Certo, qualche giornalista ha detto che in effetti non saranno tutti i soldi che entreranno nelle sue tasche, cioè quello che entrerà nelle tasche di Marco Mengoni sarà molto poco rispetto al costo totale anche per tutti i suoi collaboratori. Però io vi dico le tariffe, poi fate voi una riflessione. I prezzi sono ben lontani dalle cifre accessibili del settore. Si va dai 115 euro per il posto in piedi, quindi in platea o galleria, ai 172,50 per le sedute vicino al palco, fino a toccare i 230 euro per i posti d'onore posizionati proprio alle spalle dei musicisti. E questo è in sintesi il nuovo locale di Marco Mengoni. Continuiamo in musica, c'è Come Inside, la canzone di Paul McCartney.

qui su Blu 2000, le parole insieme fino alle 16.30 anche per questo 2 ottobre. Attenzione perché tra poco ritorneremo a parlare di lui, Achille Lauro. Esce oggi una novità, ne abbiamo parlato anche prima, l'abbiamo appena accennata, ma ne parleremo nel dettaglio tra poco. Subito Simon & Garfunkel. Hello.

gli altri amici che ci hanno raggiunto sul finale del nostro appuntamento, grazie a Francesca che ci saluta, ci augura buon pomeriggio, anche buon weekend. Stessa cosa facciamo noi a questo punto anche per tutti i nostri amici che ci hanno seguito. Grazie a tutti voi, e le parole di Blue 2000 ritorneranno e ritorneremo insieme lunedì prossimo dalle 15 alle 16:30. Ciao a tutti e buon fine settimana.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera ad Andrea Domaschio. Rincari energetici mondiali. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti registrano oggi un forte calo, mentre i leader del G7 sono oggi riuniti in videoconferenza per coordinare le azioni che possano ridurre i prezzi dei carburanti, dopo che l'Unione Europea ha annunciato che rilascerà 100 milioni di barili di scorte nei prossimi 4 mesi. Il West Texas Intermediate cala del 4% a 89,15 dollari al barile, dopo aver toccato un ribasso anche del 5%, mentre il Brent europeo scende del 2,6% a 99,63 dollari al barile, dopo diversi giorni di scambi al di sopra della soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Sanità pubblica. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quindi diventano operativi i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che devono essere assicurati a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. Varie le novità e le aggiunte positive.
2: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È morta Biljana Plavšić, l'ex presidente della Repubblica Srpska, condannata per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nota come la Lady di Ferro. Si consegnò al Tribunale Penale Internazionale delle Nazioni Unite all'AIA nel 2001 dopo aver appreso di essere oggetto di un'incriminazione segreta. Nel 2003 fu condannata a 11 anni di carcere dopo aver ammesso di aver svolto un ruolo di primo piano nella campagna di persecuzione contro croati e musulmani bosniachi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Biljana Plavšić è morta a Belgrado e sarà sepolta a Banja Luka, capitale della Bosnia, secondo quanto riportato oggi dall'emittente televisiva pubblica serbo-bosniaca RTRS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
3: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Christmas.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia!

0: In Blu 2000 News.
1: Emergenza energetica mondiale. L'Europa sblocca 100 milioni di barili di scorte dopo le minacce di Trump, ma la Cina chiude tutti i rubinetti.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19:03. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Da Simona Mulazzani, buonasera e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Apriamo parlando di turismo. Dopo le difficoltà registrate a giugno, luglio e agosto riportano il segno più nei dati turistici estivi della provincia di Rimini. Una crescita di presenze rispettivamente del 3,4 e dell'1,6% che porta il totale provinciale a 13.475.772 pernottamenti, più 3,2%, un balzo trainato in particolare dalla presenza degli stranieri. I mesi centrali dell'estate regalano soddisfazione a tutti i comuni della Riviera, dove spicca in particolare Riccione con il più 6,5% di luglio e il più 4,6% di agosto. Nei primi 8 mesi proprio la Perla Verde a segnare l'impennata più consistente, più 5,6%, con oltre 3,1 milioni di presenze. Bene anche Rimini, che sfonda il muro dei 6 milioni di pernottamenti, come non accadeva dal 2019, grazie ad una crescita nei primi 8 mesi del 3,2%, e il 39,3% di incidenza di presenze straniere supera addirittura i numeri degli anni 80. Dati positivi arrivano poi anche da Cattolica, 2,8% in più, Misano più 1,7%, Bellarige Marina più 0,7%. E rimanendo in tema di numeri, quelli di settembre confermano la crescita dell'aeroporto di Rimini, che supera la soglia del 500.000. Per raggiungere nuovi traguardi serve però il sostegno del tessuto economico del territorio, a partire da fiera ed industria. Sentiamo il servizio di Andrea Polazzi.
3: Dopo 3 mesi consecutivi sopra quota 100.000, l'aeroporto di Rimini sfiora il risultato anche a settembre, quando i passeggeri si fermano a 95.878, con una crescita del 58,5% rispetto allo stesso mese 2025. Il risultato porta il traffico complessivo dei primi 9 mesi a sfiorare i 540.000 passeggeri, più 48,5%. È la prima volta nella gestione Air Riminum che il Fellini supera la soglia del 500.000, avvicinando così l'obiettivo di chiudere l'anno oltre i 600.000 passeggeri, come nelle previsioni iniziali. Si confermano ottime le percentuali di riempimento dei voli, l'87,5% a settembre. Ryanair è il primo vettore, con oltre 291.000 passeggeri trasportati nel 2026, davanti a Wizz Air con 183.000 e EasyJet con 23.000. Polonia e Regno Unito restano i principali mercati di riferimento, sia a settembre che nel dato complessivo, con la prima che supera nell'anno quota 100.000. Soddisfatto l'amministratore delegato di Air Riminum, Leonardo Corbucci, che punta a rafforzare già dal 2027 l'accessibilità ai principali mercati internazionali e alle destinazioni domestiche con collegamenti aerei diretti. Una sfida che si potrà vincere solo col sostegno del territorio, e così diventa necessario che all'impegno di APT e dei comuni della Riviera si aggiunga, dice Corbucci, la collaborazione del sistema economico e produttivo, col coinvolgimento della Camera di Commercio della Romagna, di Confindustria Romagna e della Fiera di Rimini. La sfida dei prossimi anni, conclude, è rendere la Romagna più vicina ai propri mercati, più semplice da raggiungere e quindi più competitiva.
2: Il mondo dell'industria è stato chiamato in causa dai vertici dell'aeroporto, e proprio oggi a Ravenna c'è stata l'Assemblea 2026 di Confindustria Romagna. Crescere per vivere, il titolo scelto per l'evento, nel corso del quale il presidente ha presentato i numeri dell'economia romagnola, spiegandone potenzialità ed elementi critici, svelati anche alcuni aspetti del progetto Città Romagna. Ma sentiamo proprio il presidente Riciputi.
4: Abbiamo messo a punto un progetto di Romagna, che è quello di una visione unitaria di tutto il territorio, dal punto di vista dello sviluppo economico, dell'infrastruttura, dal punto di vista dello sviluppo del sistema

0: circa nel pomeriggio di mercoledì, agenti in borghese della polizia locale di Rimini sono intervenuti in un albergo di Miramari, Red Moon, dopo che fonti confidenziali avevano segnalato una sospetta attività di spaccio. Il controllo, nato come operazione di contrasto alla droga, ha fatto emergere numerose irregolarità in materia di sicurezza e ha portato il comune a disporre la chiusura immediata della struttura con un'ordinanza emessa nel pomeriggio di giovedì. C'erano diverse irregolarità, tra le quali anche la presenza di un maggiore numero di camere rispetto a quelle indicate dall'autorizzazione. Si è chiusa con il patteggiamento a 2 anni la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto un imprenditore dell'entroterra riminese, rinviato a giudizio con l'accusa di distrazione di beni dall'azienda di cui era legale rappresentante, che era in liquidazione giudiziale. All'uomo era stata contestata la sottrazione del patrimonio societario di beni strumentali per un valore di quasi 98.000 euro, beni che non erano stati rinvenuti durante l'inventario fallimentare. L'imputato era anche accusato di aver tenuto i libri e altre scritture contabili obbligatorie in modo incompleto. Una pianta decisamente rigogliosa, quella che gli agenti in borghese della polizia locale di Rimini hanno trovato nella casa in pieno centro storico di un 62enne. Peccato che non si trattasse di un rampicante o di una pianta d'appartamento, ma una coltivazione in vaso di marijuana alta 1,40 m. L'intervento è scattato dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti che da tempo avevano notato sul balcone la medesima. Per entrare nell'appartamento, gli operatori hanno simulato la consegna di un pacco da parte di un corriere. Oltre alla pianta che cresceva rigogliosa in casa, il 62enne, già noto alle forze dell'ordine per reati similari, aveva anche modiche quantità di droga. E ora la pagina sportiva con il calcio. Il Rimini completerà domani un trittico di partite in 6 giorni. Dopo Osteria Grande, vittoria in trasferta per 2-1, e Pietracuta per i 16esimi di finale della Coppa Italia di eccellenza con un successo per 3-0 al Neri, i biancorossi troveranno sul loro cammino il San Marino. Si giocherà ancora a Romeo Neri con calcio d'inizio alle 15. Sentiamo le parole del tecnico dei biancorossi alla vigilia.
1: Il San Marino ha iniziato il campionato con qualche difficoltà dopo la retrocessione dalla Serie D della passata stagione. 2 punti conquistati sul campo, frutto di 2-0 a Pietracuta in casa con il Castenaso nell'ultima giornata, ma in classifica -2 a causa dei 4 punti di penalizzazione subiti. Tra i KO dei Titani in campionato, 0-6 alla prima con Limolese, 0-1 alla terza con la Fratta Terme e 1-2 Medicina Fossatona alla quarta. Qui si aggiunge la sconfitta interna di misura di mercoledì sera con la Visnova Feltra per i 16esimi di Coppa. Ma Mister Gadda, il cui Rimini è invece una striscia aperta di 5 vittorie in campionato, 6 con il match di Coppa Italia con il Pietracuta, tiene alta la guardia.
2: Ha avuto un inizio un po' particolare San Marino, sicuramente difficile, ma a noi tra virgolette non ci deve interessare, non ci deve illudere. Io mi aspetto la solita partita di campionato, comunque difficile, lo sono state tutte le prime 5, anche se le abbiamo vinte e meritatamente, però sbloccare il risultato, non perdere la pazienza, avere continuità nell'atteggiamento non è stato assolutamente semplice, quindi non ci facciamo illusioni per quello che è la partita di domani. Certamente siamo chiamati a fare la partita, proveremo ancora a vincere e poi vedremo cosa succederà.
1: In attacco Cicarevic dietro le 2 punte.
2: Domani partiamo con Vitucci e Facundo subito dall'inizio, poi abbiamo comunque Carlini che è una risorsa anche a livello offensivo, non è una punta ma è un giocatore offensivo importantissimo che dobbiamo rimettere al massimo della condizione, perché è un giocatore che può veramente rompere gli equilibri di una partita. Però domani partiamo con le 2 punte Cicarevic.
1: Assenti gli stessi 4 di mercoledì sera.
2: Mancano i 4: Moricoli, Magnanini, Carmona e Zannoni, che è con la nazionale.
1: Ancora da valutare l'entità dell'infortunio di Carmona, che ne avrà comunque per almeno un mese.
3: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me, non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone,
0: che fa bene e aiuta a star meglio, con amore.
2: Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota.

Sapere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardando.

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella festa degli angeli custodi sarebbero graditi anche i vostri auguri per il mio onomastico. Chiediamo perdono al Signore soprattutto del peccato di superbia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione, di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Il racconto che ci accompagna, il racconto degli inizi del Vangelo di Gesù, indica due strade. Ad una domanda, che è quella che ci perseguita, quella che inquina le nostre relazioni, le nostre vite, è una domanda che i discepoli hanno posto a Gesù a dimostrazione che non era vero, che non è vero, non è vero del tutto, che avevano veramente seguito Gesù. Non avevano sostanzialmente ancora capito nulla. Chi è il più grande nel Regno dei Cieli? È una domanda sbagliata. Se facciamo un esempio dalla vita del nostro mondo, chi è il ciclista più grande adesso? È una domanda giusta, intonata ad un'attività sportiva, agonistica, dove vengono premiati i più forti e sconfitti i più deboli. Ma non si addice questa domanda se la applichiamo al Regno dei Cieli. Noi naturalmente siamo in competizione gli uni con gli altri, perché noi siamo degli animali. Nasciamo animali. Immaginatevi questo dialogo immaginario, ma comunque illuminante, tra due gazzelle che sfuggono nella savana inseguite da un leopardo. Ohimè, siamo perdute, il leopardo è più veloce di noi. Non importa, dice una delle due gazzelle, se il leopardo è più veloce di noi, a me basta essere più veloce di te. Il nostro istinto animale, quello dal quale difficilmente ci liberiamo, è un istinto che porta alla competizione, alla lotta per il potere, al tentare di conquistare il potere. E noi vediamo che questa lotta che cosa produce nel mondo. La risposta di Gesù è una risposta che cerca di stravolgere questa logica. E questa risposta è una doppia risposta. Bisogna o diventare piccoli o accogliere i piccoli. Sono due percorsi che si alimentano l'uno con l'altro e che hanno bisogno l'uno dell'altro. Perché accogliere i piccoli senza diventarlo è ancora di nuovo una forma di superbia e di ricerca del potere. Ma la vera risposta di Gesù a questa domanda è la risposta che Gesù dà sulla croce. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. La risposta la dà anche il cosiddetto ladrone penitente. Nemmeno tu temi Dio, benché condannato alla sua stessa pena. Noi per le nostre azioni, lui non ha fatto niente di male, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E noi dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, a chi ti dà uno schiaffo sulla guancia tu porgigli anche l'altra, a chi vuol toglierti la tunica tu dagli anche il mantello, a chi vuol fare con te un miglio tu fanne due. Sono insegnamenti che hanno il potere, l'unico vero potere, di spegnere i conflitti. E già il povero San Paolo è costretto, credo, con grande dolore e delusione, di scrivere ai cristiani di Roma che già andavano nei tribunali l'uno in causa contro l'altro. E San Paolo scrive: cosicché non c'è fra di voi nessuna persona saggia per dirimere queste questioni tra di voi. Ricorrete ai padroni, ai tribunali pagani? Non sapete che voi giudicherete gli angeli? Perché non lasciarsi piuttosto privare delle vostre cose? È già per voi una sconfitta essere in conflitto gli uni con gli altri. Noi siamo alla scuola di Gesù, che non è una scuola che si può imparare facilmente, perché non è nella nostra logica, perché noi siamo nati animali. Possiamo tentare, possiamo chiedere al Signore che ci faccia diventare umani, perché Gesù è umano, Lui è umano. Lui è veramente umano. Chiediamo a Lui il dono di diventare anche noi umani della sua stessa autentica umanità.

Preghiamo. Fidiamo al Signore le preghiere della Chiesa, all'intercessione presso il Padre dei Santi, degli Angeli, le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la Chiesa, con la protezione dell'Arcangelo Michele, possa mantenere intatta la sua fede. Preghiamo. Preghiamo per i tanti bambini e tante bambine che muoiono a causa dell'opera scellerata dell'uomo, le guerre, gli aborti. Preghiamo per loro, per le loro anime. Preghiamo. Preghiamo per tutti i ministri dell'altare, per i nostri sacerdoti, perché possano testimoniare l'amore di Dio alle proprie comunità. Preghiamo. Preghiamo per gli educatori, per tutti coloro che si adoperano a far crescere nel corpo e nello spirito i propri figli, i propri bambini. Preghiamo. Preghiamo per le persone ammalate, preghiamo per, in modo particolare, per quei bimbi che si trovano in una condizione di malattia, perché possano sentire la vicinanza e l'abbraccio del Signore. Preghiamo. Preghiamo per i nostri defunti, quelli che portiamo nel cuore. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli le nostre preghiere, fa di noi degli adoratori in spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalla tua mano questo sacrificio, la gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. È nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e con la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre.
1: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, un classico.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ma tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.